0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile, un po' come i bagnini quest'estate, ma noi un bagnino l'abbiamo trovato, giusto? Federico, ci sei? Mi senti, Federico?
2: Sì, ciao Corrado, ciao a tutti.
1: Ciao, allora, Federico dalla provincia di Milano, che è un luogo notoriamente pieno di sabbia, di spiagge, esatto, e di mare. Esatto. Come mai questa scelta, visto appunto, visto la tua provenienza, visto che sei dalla provincia
2: perché
1: di Milano?
2: Perché ho la casa giù in Liguria, vicino Imperia, uh-huh, e siccome cercano molti bagnini, allora mi piacerebbe intraprendere questa attività.
1: Quindi tu eventualmente ti candidi anche per la Puglia, che è alla disperata,
2: esatto,
1: ricerca.
2: Non sarebbe male, cioè mi piacerebbe andare in Puglia, visto che non l'ho mai vista .
1: Bene, quindi speriamo che ci sia qualcuno che ti sta ascoltando, però mi interessa capire qual è il percorso che bisogna fare per diventare bagnino, però qualcuno è interessato, magari però non sa come muoversi, e quindi tu potresti dargli delle indicazioni importanti. Cosa deve succedere per diventare bagnino?
2: Allora, io prima ho fatto il corso per per il bagnino da piscina, mettiamola così.
1: Okay.
2: Quindi sono 2 mesi circa in cui c'è anche da fare un tirocinio di 30 ore. Poi c'è un esame sia scritto che pratico, e quella parte lì l'ho già fatta. Settimana prossima, se tutto va bene, sarò anche abilitato a fare il bagnino nelle acque libere, quindi okay, mare, lago.
1: C'è anche un corso di primo soccorso, no? Giusto?
2: Sì, okay. Il BLSD, sì.
1: Ok, benissimo.
2: Il defibrillatore, questa parte qua, sì.
1: Senti, ma tu hai già avuto esperienza, hai già fatto qualcosa, magari così, hai cercato di indagare com'è l'ambiente dei bagnini? Oppure,
2: non lo sai. Purtroppo no, inizierò quest'estate.
1: Non te la senti di confermare quello che diceva il nostro amico dell'Australia poco fa, che poi qui in Italia
2: non avendo avuto esperienza non lo posso sapere.
1: Vabbè, ci riaggiorniamo tra qualche mese, allora. Va bene, Federico, in bocca al lupo. Beh, intanto grazie per essere stato qui con noi, e insomma sei uno dei pochi che a quanto pare si candida per questa attività, e quindi speriamo che siano sempre molti di più, visto che c'è questa carenza qui in Italia. Va bene, grazie Federico.
2: Va bene, grazie.
1: In bocca al lupo, grazie, grazie. Ciao, buonanotte,
2: ciao.
1: Grazie, abbiamo fatto le 2:10 qui su RDS, grazie a Federico che abbiamo appena sentito, e intanto sentiamo anche Prayer in Sea, Lily Wood and the Prick.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
0: Samurai J, Flamenco Paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze.
4: Siamo le ragazze.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Ossa Nostra, che bella questa canzone di Gaia. C'è proprio l'estate, il sole, la spiaggia, il mare, le palme. Ecco, giusto per rimanere in tema di Bagnini, c'è un po' di polemica in questo messaggio. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti. È sempre la stessa storia, siamo in Italia. Ti chiamano, ti prendono per fare un lavoro, ti fanno un contratto, quando sei dentro ti devono dare cose in più da fare, responsabilità aggiunte, è tutto per niente, è tutto dovuto, perché ti stanno facendo un favore a darti un lavoro. No, ma non è che loro non mi facciano un favore, ma forse glielo faccio anch'io il favore andare a lavorare da loro. Ma io non, poi a parte che non vedo favore, cioè tu mi stai facendo lavorare, io ti sto offrendo un servizio e tu me lo stai pagando e basta. Però se devo prendere 1.500, 1.800 per fare il bagnino, non devo andare a portare da bere alla gente al tavolino, a portargli da mangiare, no, devo fare il bagnino. Certo che così i turni sono massacranti, perché 40 ore a settimana non sono massacranti, perché per il lavoro che faccio io ne faccio molte di più, però è normale che così, è come per i camerieri. E perché non ne trovano? Perché alla fine li sfruttano, perché non fanno solo quello che devono fare. E alla fine siamo in Italia.
0: È amaramente così, perché insomma alla fine le cose vanno sempre a finire così, quindi capisco lo sfogo di questo nostro ascoltatore, di questo nostro amico. Abbiamo fatto le 2:18 qui nella notte dei guerrieri, versione weekend, anzi versione ponte. Adesso sentiamo Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes è un cantante, ma innanzitutto è un modello canadese di origini portoghesi, uno dei tanti artisti che è diventato popolare in tutto il mondo grazie al web. Questa era una canzone di un po' di anni fa, Stitches. Torniamo tra poco, perché di canzoni ce ne sono quattro, i quattro numeri uno della sequenza mixata.
1: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
2: Instagram, TikTok e Facebook.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma, Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Adesso magari alziamo un po' il volume, perché ritorna il nostro poker di successi, la sequenza mixata. Ne incontriamo 4, uno in fila all'altro, e si comincia con i Colors.
7: Scusa amore, ma non lo sapevo.
8: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì.
9: Rolling Stones, Rolling Stones.
10: L'estate vera è solo con
8: RDS 100%.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: grandi regali ve ne abbiamo fatti 4 tutti insieme, perché erano i successi della nostra sequenza mixata. E proprio per chiudere questa canzone di Tiziano Ferro, il poker che torna nella prossima ora. Se volete, tra poco possiamo giocare insieme con il Vocabo Radio.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: La notte dei guerrieri, che vi regala anche una RDS bag, tra poco se giocherete con noi.

Hai capito, Somber? Questa era Homewrecker, lo sfascia famiglie alle 2:46, poco prima del nostro vocaboradio. Vocaboradio, vocaboradio, vocaboradio, tu confronti, vocaboradio. Esatto, il vocaboradio, il nostro gioco nel weekend, nella notte dei guerrieri, che anche questa volta vi regala, insomma. Anzi, regalerà il più bravo o la più brava una RDS bag. Sapete come funziona il giochino, siamo qua ancora per ricordarlo. Vi do la definizione di una parola dal vocabolario e voi dovrete appunto risalire a questa parola. Non è difficile, anche se a volte è un po' complicato, no? Perché ci sono molti sinonimi, quindi trovare la parola esatta insomma è piuttosto difficile, però insomma ci proviamo anche questa volta. Vi do la definizione: rigidità, incapacità di ascoltare o di adattarsi, ma anche perseveranza e determinazione. Allora, rigidità, incapacità di ascoltare o adattarsi, ma anche perseveranza e determinazione. Qual è la parola di questa notte? Allora, messaggi vocali, ve lo ricordo ancora perché è importante, solo messaggi vocali verranno presi in considerazione con il vostro nome e con la soluzione, e quindi la più brava o il più bravo anche questa notte vincerà la nostra RDS bag. Dai, già che ci siamo, diamo ancora la definizione: rigidità, incapacità di ascoltare o adattarsi, ma anche perseveranza o determinazione. 38822 38822. Se volete giocare con noi anche questa notte con il Vocaboradio.

0: abitudini su RDS. Invece è una buona abitudine quella che abbiamo nel weekend dei guerrieri, perché vi regaliamo la nostra RDS bag e ci provate anche questa notte con i vostri messaggi.
1: Ciao Angelo da Genova, potrebbe essere la parola ostinazione?
0: No, non è ostinazione, caro Angelo, c'è Paola.
2: Caparbietà. Paola dalla provincia di Como.
0: Ciao Paola dalla provincia di Como, non è caparbietà.
3: Buonasera RDS, un'altra la parola di questa sera è caparbietà. No. Sono Antonino dalla Toscana.
0: No Antonino, mi spiace, non è questa la parola?
4: La parola è pervicacia.
0: Pervicacia, neanche questa.
5: Ciao Riccardo, la parola è inflessibilità.
0: Niente, non è neanche questa.
6: Ciao Corrado, sono Filippo da Roma. Sì? La parola dovrebbe essere pervicacia.
0: Pervicacia, lo hanno già detto, non è questa la parola. Andiamo a Salerno.
7: Ciao, buonasera guerrieri, sono Antonio da Salerno.
0: Sì.
7: La parola è inflessibilità.
0: Niente, neanche questa, mi spiace.
8: Ciao
0: Silvio.
8: RDS, Silvio da Potenza, la parola potrebbe essere inadeguatezza.
0: No, non è inadeguatezza.
9: Ciao, sono Salvatore da Ro, credo che la parola corretta sia schematismo.
0: Schematismo, no, non è nemmeno schematismo, ci riproviamo ancora, abbiamo tanto tempo, mancano 4 minuti alle 2 per i vostri messaggi 38822, 38822.

0: Bestial, Ed Sheeran su RDS. Sono le 3 in punto, stiamo giocando anche questa notte con il Vocaboradio. Sentiamo ancora un paio di messaggi.
1: Per me la parola è caparbietà. Marilena, dalla provincia di Monza e Brianza.
0: No, non è caparbietà la parola in questione. Andrei da Firenze. Chi c'è?
2: La parola sì. Potrebbe essere cocciutaggine.
0: Sì, potrebbe.
2: Andrei da Firenze.
0: Ci sta cocciutaggine, ma non è la soluzione, quindi ci possiamo riprovare ancora insieme. Anzi, ci dovete provare voi al 388-22-388-22. Intanto ripartiamo con 4 numeri 1 perché c'è la sequenza mixata.
3: All'inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì.
1: L'estate vera è solo con
0: RDS 100%, grandi successi.

0: Lady Gaga, Dolce, era l'ultima canzone della sequenza mixata, il nostro poker. Si chiude qui, ne abbiamo sentiti quattro insieme e tra poco speriamo, conto di sentire invece la vincitrice o il vincitore del nostro vocaboradio, perché anche questa notte vogliamo regalarvi l'RDS Bag.
1: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
2: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
3: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
2: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
3: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Info e regolamento su rds.it.
4: Buon compleanno! A Piumè, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Piumè. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Piumè e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piumè.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: C'è festa, c'è un clima appunto più rilassato. Abbiamo scelto una parola facile, però a quanto

0: sì, adesso l'ho visto nel video che ha un ragdoll, un gatto ragdoll che è uno dei miei gatti preferiti, quindi già per questo Taylor Swift mi è diventata istantaneamente simpaticissima. Già mi era simpatica, adesso è simpaticissima. Allora amici, vogliamo portare a casa questa RDS bag anche questa notte? Sentiamo se è arrivata finalmente la soluzione.
1: Ciao a tutti, la parola di questa sera potrebbe essere inflessibilità. Sono Salvatore Darò.
0: No, mi spiace Salvatore, non è questa la soluzione. No, questo è già andato in onda.
2: Forse egocentrismo?
0: No.
2: Lucia da Milano.
0: Grazie Lucia comunque per aver partecipato.
3: Un altro sinonimo che mi viene in mente, ma che la vedo veramente dura, è dogmatismo.
0: Dogmatismo.
3: Però non ne sono sicuro, ecco. Andrei da Firenze.
0: Andrei, fai bene perché non era la soluzione, mi spiace. Antonello.
4: Secondo me la parola è ostinazione. Antonello. No. Di Erchia.
0: Non ci siamo.
5: Ciao Fabrizio da Williamsburg, Stati Uniti. La parola è moglie. Mia moglie è incapacità di ascoltare. Ciao.
0: Sì, potrebbe essere, ma non è la soluzione. Comunque, simpatico il nostro amico Fabrizio. Chi c'è adesso? Sentiamo. Vai.
6: Buonanotte, RDS. La parola potrebbe essere intransigenza. No. Antonio dalla Toscana.
0: No, mi spiace Antonio.
7: Ciao, sono Ilaria dalla Spezia, la parola è costanza.
0: Costanza, niente, non è nemmeno questa la soluzione. Vediamo che cosa ci dice Raffaele. Sì, Raffaele da Alba.
8: La parola di questa sera è testardaggine.
0: Raffaele.
8: Raffaele da Alba.
0: Bravissimo, ci voleva tanto, era facile, dai, questa sera questa notte la parola era proprio testardaggine, quindi il nostro amico Raffaele vince l'RDS bag. Allora la definizione era rigidità, incapacità di ascoltare o di adattarsi, ma anche perseveranza e determinazione. Quando uno è molto determinato, appunto, è testardo. Testardaggine era la soluzione del vocabolario, quindi per il nostro amico Raffaele c'è l'RDS bag, il premio che appunto regaliamo nei nostri giochini durante il weekend, appunto nella versione weekend dei guerrieri.

0: Higher Power. Abbiamo sentito anche Chris Martin e i Coldplay qui su RDS nella notte dei guerrieri. Le 3:28 in questo preciso istante. Tra l'altro, i Coldplay hanno così ufficializzato le date, le nuove date del loro tour che dovrebbe andare avanti addirittura fino al 2027. Tu pensa a questi quanti concerti hanno fatto negli ultimi anni. Sempre carichi di energia. Allora, siamo pronti per ascoltare una delle nostre novità immediatamente, perché tra le novità c'è anche il nuovo di Clara e San Giovanni.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: I'm with you e sarò qui con voi fino alle 5, anche nella notte dei guerrieri del weekend, in questo lunedì 1 giugno. Io sono Corrado Trisoglio. Allora, attenzione, perché tra poco voglio parlarvi della classifica di chi evade di più in Italia, la classifica dei professionisti secondo le dichiarazioni dei redditi 2025. Se poi siete coinvolti, ambasciator non porta pena, ne parliamo tra qualche minuto.
1: Il tuo relax estivo siamo noi.
2: Estate.
3: Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ci sono anche delle categorie ovviamente di virtuosi, parleremo anche di quelli tra poco su RDS, però subito c'è Jess Glynn.

Summer Fun, se non tenete più dinero è perché siete dei virtuosi, perché pagate le tasse. Allora, è stata pubblicata la classifica insomma, che riguarda le dichiarazioni dei redditi, ovviamente del 2025, quindi delle categorie che evadono di più, ma anche quelle più virtuose che evidentemente poi evadono di meno. Allora, le ultime dichiarazioni confermano una spaccatura netta nel mondo delle partite IVA italiane. Da un lato ci sono le categorie storicamente più trasparenti, dove oltre il 60% dei contribuenti risulta in regola con l'erario. Dall'altro invece resistono i settori a forte rischio evasione, con picchi in cui appena il 30% degli operatori supera l'esame delle tasse. Ma veniamo un po' nel dettaglio e parliamo della lista nera, cioè quali sono, ovviamente questa è una lista che riguarda le categorie, non sentitevi poi tirate in ballo. Comunque, secondo questi dati, le categorie che evadono di più spiccano i medici, i commercialisti, gli ingegneri, i consulenti del lavoro e gli operatori sanitari. Al contrario, la lista nera di chi fatica a emettere scontrini e fatture vede in testa ristoratori, venditori ambulanti, tassisti e servizi di NCC. E poi ci sono anche i concessionari d'auto. Questa è la classifica, è stata pubblicata credo ieri e quindi proprio fresca fresca. Invece, per quanto riguarda le categorie diciamo più virtuose, i picchi di crescita della fedeltà fiscale si registrano tra i negozi di alimentari, che segnano un balzo in avanti del 16%, seguiti a ruota da psicologi con un incremento del 10%, geometri al 9,2, architetti al 7,2% e poi gli avvocati stabili a un più 6%. Al contrario, la quota di contribuenti in regola è in netta contrazione tra i venditori ambulanti, che arretrano del 16%, seguiti dagli agenti di commercio in calo del 12% e dai concessionari d'auto, che avevamo già citato poco fa, che invece hanno un calo del 10%. Quindi queste sono, secondo i dati ufficiali, diciamo, le categorie meno virtuose secondo le dichiarazioni dei redditi del 2025. Chissà se Jennifer Lopez evade le tasse, non credo, perché lì ti arrestano in America. Sono le 3:47, tra poco c'è anche il meteo e poi ci sarà semaforo verde, semaforo rosso per coinvolgervi e poi per coinvolgervi chi si sveglia, chi va a dormire appunto a quest'ora. Intanto sentiamo Waiting for Your Love, anzi For Tonight.

0: Volevo capire con Marrakech e Madame insieme, mancano 6 minuti alle 4 nella notte dei guerrieri. Voglio salutare il nostro amico, anzi ve lo faccio sentire.
1: Buongiornotte Corrado Pera di Fortina. C'ha ragione, io c'ho un bar. Se non pagavo le tasse ero miliardario, perché i soldi si vedono, ma se ne pagano pure tanti, c'ha ragione. Buongiornotte, dai Corrado!
0: E soprattutto credo se tu avessi avuto così tanti soldi non saresti stato sveglio alle 3.54 di lunedì 1 giugno durante un ponte. Allora, tra poco c'è anche il meteo, vediamo se la situazione cambierà nelle prossime ore. Quindi con il servizio Trebi Meteo sentiremo tutte le ultime novità alle 4 in punto. Questi sono Purple Disco Machine.

0: Purple Disco Machine con Sophie and the Giants. Adesso sentiamo il meteo, le previsioni per queste prossime ore, per questo lunedì 1 giugno, con il servizio di 3D Meteo.
1: Attenti a un lunedì caratterizzato dal passaggio di un impulso instabile su parte del nostro territorio, con fenomeni da segnalare al centro-nord, soprattutto sulle regioni di nord-est e anche su parte del centro Italia, con fenomeni a tratti anche di forte intensità, sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Temperature massime in lieve flessione sulle zone interessate dai fenomeni. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di 3D Meteo.
0: Un minuto e saranno le 4, c'è un'altra ora da passare insieme qui nella notte dei guerrieri. Un saluto a tutti, io sono Corrado Trisoglio. E allora 388-22-388-22, semaforo verde per i molti che sono già svegli, magari per lavorare, come abbiamo sentito poco fa, però magari qualcuno approfitta ancora, nonostante la giornata non sia bellissima, come abbiamo appena sentito, per farsi un giretto da qualche parte. Quindi semaforo verde per chi si sveglia a quest'ora, rosso al contrario per chi va a dormire. Tra poco i vostri messaggi, intanto ripartiamo dall'estate del 1995 con Jovanotti.
2: All'inizio di ogni ora,
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

We Belong Together, Harry Styles, che ha chiuso, così come è finita artisticamente ovviamente, la band dei One Direction 10 anni fa, già nel 2016, questa

0: nuova per lui, 4:08. E allora veniamo qua ad ascoltare i messaggi che stanno arrivando per il semaforo verde, semaforo rosso. Vedo e sento molti verdi, molti che stanno lavorando già a quest'ora durante il ponte. Ecco qua Gianfranco per esempio, sentiamo che cosa ci dice. Eccolo Gianfranco.
1: Buongiorno, notte dei guerrieri, sono Gianfranco da Marconia, sveglia alle 2:30 per fare 100 km per andare a lavorare in Puglia,
0: però
1: in un caseificio. Buongiorno a tutti.
0: Grazie Gianfranco, caspita, 100 km, un bel pezzo per andare a lavorare. Allora sentiamo chi c'è adesso.
2: Buongiorno RDS, per me è sempre semaforo verde, sono Salvatore, sto facendo la guardia giurata fino alle 6.
0: Dai,
2: ciao.
0: Dai che ce la facciamo. Ciao Salvatore, buon lavoro, un paio d'ore. Chi c'è adesso?
3: Buongiorno te guerrieri, ciao Corrado, buongiorno a tutti. Omar autista da Liguria, Bordighera, semaforo verdissimo come sempre in viaggio verso Genova. Buona giornata, buon lavoro e buon inizio settimana a tutti.
0: Grazie al nostro amico che è in viaggio.
4: Ciao Corrado, ciao guerrieri. Paralume, semaforo verde, tra 4 ore mi diventa rosso. Buona settimana a tutti, Silvia!
0: Grazie, Paralume, il nostro amico Paralume, anche lui un semaforo rosso, però più tardi, come avete sentito. 38822 per i vostri messaggi.

0: Eccoci qua, amici, a tutti pazzi per RDS. Siete happy? Sta iniziando l'estate ormai, dai, c'è un piedino nell'estate, c'è un proprio...
1: Fischia.
2: Ma più di un piedino, tutti e due.
1: Allora
3: andiamo nei nuovi giochi.
2: Andiamo in un nuovo gioco, esatto, il duello dei tormentoni, perché adesso ci saranno due di voi che si sfideranno a colpi di memoria uditiva su tre round di difficoltà che ovviamente cresce, ve
1: certo,
2: lo diciamo
1: cresce
2: subito.
1: La difficoltà e quindi diminuisce anche il tempo per poter riconoscere il tormentone. Allora vi vogliamo avanti con le candidature 388-22 388-22 per i tormentoni, il duello dei tormentoni.
2: Poi ve lo spieghiamo bene bene bene sui punteggi. Però intanto prenotatevi.
4: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
5: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
6: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
5: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
6: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
5: Info e regolamento su rds.it.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
11: Polarettilandia, riscopriamo l'allegria tutto qui.
12: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
13: I polaretti, io arancia, tu fragola.
14: Per gustare la magia devi fare polaretti.
13: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
15: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.

0: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
10: Tutti pazzi per RDS.

0: duello dei tormentoni.
1: Ma vabbè, che sigla pazzesca!
2: È già un tormentone anche questa sigla.
3: Questa l'hanno fatto i cavalli in fuga.
1: Ma che bello!
3: Mentre scalpitavano verso
2: Ricky Martino, è molto orgoglioso di questa sigla.
1: Ma infatti sta lì proprio come un galletto.
3: Chissà quante volte ha provato a trovare la melodia giusta.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: intanto presentiamo i nostri amici che saranno i primi a giocare a questo gioco.
3: C'è subito Andrea
1: da Spoleto. Buongiorno.
3: Buongiorno Andrea da Spoleto.
1: E complimenti per il festival che adesso

0: parte, il sì, festival di
1: Mondi.
2: Organizzi tu?
1: Ci siamo quasi. No.
3: Ma sei parte integrante, cioè partecipi.
1: Assolutamente, io sono solo spettatore.
3: Ok.
0: E te la vedrai con Angela, Angela da Trieste.
2: E complimenti per il festival di Trieste.
0: E complimenti anche per tutto quello che c'è a Trieste,
4: anche
0: ovviamente.
4: Parte, sì.
3: Angela della Mora. Dal primo film di Zalone, quanto è cambiata la tua vita sul nome?
4: Insomma, c'è qualche tormentone in più.
3: Qualche tormentone in più.
0: Cioè. Allora, a proposito, partiamo. Avrete a disposizione, diciamo così, tre audio. Partendo dal primo. Il primo, ricordatevi che avete 6 secondi per individuare il tormentone ed è un punto che vi diamo. Il secondo si fa un po' più difficile la manche, quindi sono 3 secondi, 3 punti. Un secondo per la terza manche e guadagnate 5 punti.
2: Quindi si può anche ribaltare tutto indovinando l'ultimo.
3: Capite bene che tutto in ordine di crescente per quanto riguarda la difficoltà, esatto, e diminuiscono i secondi. Allora,
0: dai, partiamo.
3: Si parte, eh?
0: Allora, vi potete prenotare dicendo, urlando il vostro nome.
3: Ok?
4: Ok. Okay. Angela!
3: Angela!
0: Angela, dici!
3: Vai, Angela!
4: Sotto questo sole,
3: assolutamente
4: bello.
3: Sì. Ladri di biciclette e Baccini,
2: è
3: certo.
2: Tutta la canzone addirittura.
0: Altra manche.
3: Fischi, 3 secondi. Angela,
4: se
3: vai.
4: Per caso cadesse il mondo, io mi sposto.
0: No, ma devi direci il titolo,
4: titolo. Oddio.
3: Ed
4: è la Carrà.
0: Ma il titolo? Vuoi rispondere tu, Andrea?
1: Da Trieste in giù.
0: No,
3: fate il furbo. No.
0: Era Pedro.
2: Amici.
0: 3 punti sfumati. Passiamo all'altra manche.
2: 5 punti, occhio. Chi indovina questa ha vinto praticamente.
3: Sì.
1: Vamos.
3: Andrea,
0: dici.
1: Vamos alla playa.
0: No. Ma claro che sì, 5 punti per te.
2: Angela, sei partita con troppo entusiasmo forse.
0: Ma hai fatto bene.
4: Guarda, in realtà sapevo che sarebbe andata così, perché di solito io con i titoli e i cantanti sono pessima.
3: Però sarei stata bravissima a cantarcela tutta.
0: Però forse, siccome li canti, devi prenotarti per l'altro gioco
2: per
0: che facciamo noi. Esatto,
2: sì.
0: Per quello lì.
3: Va bene.
0: Intanto Andrea si porta a casa all'RDS Bag, la prima di questa settimana.
3: E noi diamo un bacio sia a Spoleto che a Trieste. Baci, grazie.
0: Ciao, amici.
1: Un saluto a voi. Ciao. Grazie mille. Grazie. Ciao.
5: It's summer. Woo!
6: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
7: It's summertime.

0: dedicato a te. Guarda, sembra fatto apposta.
1: A chi?
0: Perché c'è stato un matrimonio segreto, quello di Jerry Scotti con Gabriella Perino.
1: Davvero? Oh,
0: sì, si sono sposati proprio
1: 15 anni insieme, poi c'è stato un matrimonio.
0: Ma certo, un matrimonio, sai, uno dice vabbè, un personaggio dello spettacolo lo fa con tanta gente, lo fa nel castello. Invece lui da
1: figli.
0: Sì, vabbè, una roba intima.
1: No, neanche i figli.
0: Neanche i figli.
1: Senza figli, parenti, amici, senza nessuno.
0: Senza nessuno. Vabbè, insomma, molto
1: ma
0: intimo,
1: senza neanche
0: diciamo.
1: Lei.
0: Così. Non
2: il prete c'era neanche, cosa chi c'era?
0: Non lo so,
1: neanche
0: lo
1: la
0: so.
1: Moglie.
2: Adesso, l'hanno fatto in autocertificazione.
1: Vabbè, allora, noi vogliamo chiedervi: voi intanto se siete per le cose intime o le cose invece
2: sfarzose.
1: Pacchiane,
0: esatto. Che viviamo anche dei tempi un po' particolari, ecco perché questa storia di Jerry Scotti fa notizia, perché tutti non vedono l'ora di instagrammare il momento.
1: Allora, ieri mi è venuto in mente come voglio festeggiare il prossimo compleanno mio, che tra l'altro è tondo.
0: È tra poco, tra l'altro, è a luglio.
2: 80
1: è già tondo.
0: 100.
1: Non dirò mai, però sarà in
0: cioè dove lo vuoi fare?
1: Ma, no, se mo vengo a dirti certo, detto che è intimo.
0: Ah,
1: però
0: intimo.
1: Mi è venuto in mente ieri.
0: Ti è venuto in mente ieri.
2: Durante un incontro in resto.
0: C'è uno scoglio, perché in te c'è sempre uno scoglio.
1: Ma abbiamo già dato quei scogli.
0: Dai, amici, condividete con noi i vostri segreti. Insomma, nel senso, dove vorreste festeggiare, come, se l'avete già fatto.
2: O siete stati anche da qualcuno.
1: Ragazzi, ci dite le cose più pacchiane che avete visto. Intanto vogliamo andare lì. Andare lì, le feste proprio.
0: Ma non
1: quelle
0: era
1: cose.
0: Una cosa intima, mo pacchiana. Vabbè, anche pacchiana.
2: Magari i cavalli che sono scappati saranno un matrimonio,
0: magari. Chi può dirlo? Sì, ad Ostia.
1: Allora fateci ridere 388-22.
3: Good morning. Svegliati con il sorriso anche d'estate.
4: Con Tutti Pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS. Beh, vedo che di cose ne avete fatte anche voi, non soltanto Gerry Scotti, una cosa intima. Qui si parla anche di altro, mi sembra di capire.
1: Sì, non solo sull'intimo, ma siamo andati anche sul pacchiano. La cosa più pacchiana è stata la mia serenata, dove la sposa è salita sul cassone di un muletto gigante.
0: Oh, mamma.
1: E si è ritrovata 100 persone sul suo posto di lavoro. Cioè, essere sospesi sul muletto.
0: Tutto questo perché Gerry Scotti si è sposato in gran segreto.
1: Sì, lui,
2: noi avevamo
1: lui
2: chiesto
1: sì che ha fatto la cosa
2: il contrario, vi abbiamo chiesto qual è la cosa più pacchiana in assoluto che avete visto e di farci ridere. Ci sono arrivati un sacco di messaggi, mandatecene altri, amici.
3: Buongiorno a tutti pazzi, sono Ilari. Allora, io sarei per le cose intime, ma finisco sempre a fare le cose in grande.
0: Ecco,
3: matrimonio,
0: vedi?
3: Volevo una cosa intima, eravamo 180.
1: Fischia. Okay.
3: Battesimo bimba, volevo una cosa intima,
2: eccola, sì,
3: eravamo 70.
0: No.
3: Ma dico 70. Sempre, vabbè, ma poi che fai? Quello non
0: si affronta.
3: Cioè, finiamo a fare le cose in grande.
1: La bambina che si battezza non la invitiamo.
0: Sì, scusa, allora vedi che ha fatto bene Gerry Scotti con tutta la gente che conosce. Bravissimo. Che doveva invitare 1000 persone, scusa.
1: Certo, che faccio, la diretta nazionale.
0: Amici, continuate così al 388-22-38822. Diteci quando avete fatto una festa che era partita anche piccola, però poi è diventata anche un po' pacchiana.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: Polaretti, riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
13: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
14: I polaretti, io arancia, tu fragola.
12: Gustare la magia devi fare.
14: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte.

0: Net. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Pronti, 3, 2, 1, go!

0: alle 7:47 come cambiare totalmente il senso di una notizia, perché siamo partiti dal matrimonio in gran segreto, particolarmente intimo, senza neanche i figli di Gerry Scotti, con la compagna splendida dopo 15 anni.
1: E
0: bello.
1: Da qui siamo partiti. Avete avuto mai l'idea di fare una cosa intima che poi alla fine è diventata
0: un tempo
1: una,
0: era intimo,
1: esatto.
0: Poi vogliamo sapere esagerata. Le sì, vogliamo sapere le pacchianate, vogliamo sapere.
2: Ma non ne sono arrivate molte, sempre cose discrete.
0: Andiamo, vai.
3: Ciao RDS, allora l'anno scorso per festeggiare i miei 30 anni ho voluto fare una festa a tema serie TV e film anni 80, o comunque ambientate negli anni 80.
0: Sì.
3: E quindi c'era di tutti di più, c'era gente vestita da Paninaro,
0: certo.
3: Chi da buon veronese aveva la divisa di Elkier del 1985,
0: lo scudetto, certo.
3: Io che ero vestito come Marty McFly,
0: grande,
3: in Ritorno al Futuro,
1: sì. Cos'era? Carnevale,
3: il mitico mullet e i baffi come quelli di Stranger Things, insomma ne abbiamo
0: visti di moda,
3: i colori. Abbiamo ballato canzoni anni 80, praticamente nessuno,
0: come il matrimonio di Gerry, uguale.
3: Divertiti. Un casino. Ah, e in più abbiamo fatto i garini. I con i motorini in cortile, come una volta.
1: Guardalo come se la ride.
2: Quanti feriti ci sono stati?
0: Siamo partiti dall'intimo, vai.
4: Buongiorno pazzi, io per il compleanno di mio figlio, 18esimo, non mi sono proprio regolata.
0: Tipo?
4: Speso una marea di soldi e limousine, shooting fotografico per la città, fuochi d'artificio, pista dance con i LED per terra, DJ,
2: spettacoli,
4: vocalista, fotografo, sassofonista,
1: pure, ma che è?
4: Fuochi d'artificio,
0: sassofonista,
4: ma due acrobati.
1: Ma lo sai che una volta sono entrata in una limousine per festeggiare una mia amica che aveva fatto una di queste cose? Ho vomitato perché, no, ma ti giuro, scusatemi, no, perché la limousine quando fa le curve, cioè ti senti male.
2: Questa è la macchina di Batman che fa le curve.
1: Davvero, quando fa le curve ti senti male, io male, morta.
2: Forse è l'autista che
0: vai a cagare. Andiamo oltre.
1: Andiamo da Lele, buongiorno caro.
0: Lele dalla provincia di Cuneo, raccontaci Lele.
1: È caduta la linea,
0: siamo rimasti.
1: Lo recuperiamo, lo recuperiamo. Mi sono ricordata di quella cosa, ma mi sto sentendo male adesso. Ecco,
0: vedi? La limousine.
1: La limousine che. Mamma mia, ma tu ci sei mai andato? Vabbè,
0: sì,
1: che.
0: È l'unico posto che ci sto con le gambe.
1: Infatti, ci stai da Dio lì, veramente.
0: Sì, ben girato un video.
2: Non è che hai bevuto il limousine, Rossi.
1: Ma no, figurati.
0: Sei andata di spalle o sei andata.
1: Per fortuna è tornato Lele. Buongiorno.
0: Lele.
5: Ciao.
0: Buongiorno, Lele da Cuneo, raccontaci.
5: Ma niente, io ho intenzione di fare una big festa che mia moglie logicamente ha bocciato subito.
0: Sì.
5: Per me è troppo bella, perciò per una costinata in centro.
0: Allora scusa, stiamo parlando di un matrimonio, tua moglie è andata sul tradizionale, giusto?
5: Sì, alla fine mia moglie ha vinto lei perché comunque
2: Cosa volevi fare una costinata?
0: Ci piace sta cosa, la grigliata. Racconta.
5: Sì, io avrei voluto fare una grigliata allucinante.
0: Come?
1: Ti immagini lei vestita da sposa.
5: Vestiti da sposi logicamente.
0: Allora, tu con le costine, la grigliata, poi
5: costine grigliate in un prato e
2: ti metti un bavaglino nuziale.
5: Arrivava e vinceva.
1: No? Ma dai, ma ci aveva ragione. Poi l'avete fatto?
0: Scusa,
1: no, spero.
0: E beverage?
5: Eh?
0: E per bere?
5: Il bere volevo mettere le damigiane sui
1: divino.
5: Tavoli con
1: così.
5: Sì, damigiane di vino, bianco, rosso.
2: Ma io, scusa.
5: E ognuno si arrivava lì, si spillava direttamente il vino dalla damigiana.
2: Al primo anniversario di matrimonio fai questo.
5: Primo, no, ormai siamo già al 15esimo.
2: Nozze d'argento. Nozze d'argento fai così.
1: Il 25esimo
0: corro nel tuo sogno.
1: E fumo.
5: Sono sogni, sono tanti bei sogni, ma. Le mogli li bocciano tutti.
1: Ma tu fai così, fai la sorpresa. Dici, amore, ho fatto una sorpresa, ho fatto una festa pazzesca.
0: E quindi durante la festa tu hai sempre sognato questa cosa. Cioè tu vedevi la festa del tuo matrimonio, ma in realtà sognavi costine, damigiana, aia.
5: Il sogno c'è ancora.
0: Ma poi
5: alla fine il sogno è stato mia moglie e finisce il discorso.
2: Ma smetti di sognare. Certo. Non
1: senti Lele, facciamo così, ai 25 ci risentiamo e ci racconterai finalmente di questa grigliata.
0: E ci inviti alla costinata con le damigiane.
5: Ciao, va caro. Bene, dai.
0: Okay, grazie, un abbraccio. Ciao.
6: Ciao. Ciao. Ciao. Anche d'estate la sveglia più bella è con
7: tutti pazzi per RDS.

0: quanto mi piace questa canzone di Gaia,
1: no?
0: È proprio bella, molto estiva, è da primo giugno proprio. Sì. Amici, tutti gli hamburger del presidente evidentemente,
1: cioè?
0: Perché Donald Trump è stato messo a dieta.
1: Davvero?
0: Il medico della Casa Bianca ha detto bello,
2: forma,
0: come si dice, devi dimagrire. Perché,
1: cioè, da quando è lì
0: ha preso 6,3 kg.
1: Davvero?
0: Esatto.
1: Dallo studio ovale allo studio tondo.
0: Allo studio tondo, non è più ovale.
2: A parte che io sapevo che tipo la spesa deve pagarsela al presidente di quello che mette.
0: E quindi capirai, non credo che gli manchino le cose.
1: Vabbè, oh, deve comprare.
0: Comunque, ma vedete che sono problemi di tutti. Anche Donald ce l'ha questo problema, che deve un attimo tornare.
2: Ne ha diversi
0: no,
2: altri.
0: No, perché
2: lui,
0: tu pensi nel test cognitivo, Montreal ha ottenuto 30 su 30, quindi certo, sta bene, cioè, ce lo
2: ci
0: fanno
2: credo
0: sapere.
1: Vabbè, questo è importante, però vedi, quando è lì è ingrassato.
0: È ingrassato perché feste, cose, e un po' di gozzovigli così, e quindi ciao.
2: Cosa ci avrà da festeggiare, io vorrei capire. Però.
0: Vabbè, Buzz, sì, adesso mettiamo la dieta e capiamo, dai, ecco.
3: Povero no, tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Eccoci direttamente con Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
7: Buongiorno.
1: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie cara Roby.
8: Ultima ora, Ebola negativo, il test sul paziente sintomatico africano che è residente a Cagliari è rientrato in Sardegna nelle scorse ore dal Congo. Le analisi condotte dallo Spallanzani di Roma lo comunica il Ministero della Salute, che ribadisce il rischio in Italia resta molto basso. Nel Cuneese, salvo lo speleologo ventenne ligure intrappolato nella grotta dei cinghiali volanti a 120 metri di profondità con una gamba bloccata da un masso estratto poco prima delle 6 di stamattina dopo 12 ore. Ferito è stato riportato in superficie grazie ad una complessa operazione del soccorso alpino e speleologico, al lavoro per tutta la notte. I festeggiamenti per la doppietta del Paris Saint-Germain in Champions League si sono trasformati in guerriglia. Sentiamo Gianluca Gizzi.
9: Barricate improvvise, cassonetti in fiamme, vetrine distrutte. Il secondo successo europeo consecutivo dei parigini ha scatenato i violenti subito dopo la finale. Il bilancio è di 780 persone fermate, il 32% in più rispetto all'anno scorso, 450 trattenute. Numeri del ministro dell'Interno, Nita Ferrugli, oltre 200 feriti e un ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale con la sua moto nel corso degli improvvisati caroselli. 57 gli agenti di polizia che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Fatti di cronaca parte, si è comunque tenuta la prevista sfilata domenicale a Parigi di Luis Enrique e i suoi uomini. Poi il ricevimento all'Eliseo dal presidente Macron, che ha definito le violenze inqualificabili. Saremo intransigenti con i responsabili, ha assicurato. Ne abbiamo abbastanza.
8: Tennis a Parigi, azzurri a caccia dei quarti. Dalle 11 in poi Cobolli, Svaida, Berrettini, Juan Manuel Cerundolo e Arnaldi Tiafoe. Il doppio misto la coppia Errani Vavassori. Ciclismo, il 109° Giro d'Italia al danese Vingegaard, che ha chiuso in rosa, ultima frazione al friulano Milan. MotoGP al Mugello Bezzecchi davanti a tutti con la sua Aprilia. Questa è RDS.
10: Amore, tesoro, svegliati!
11: No, a 5 minuti vuoi fandanna.
10: Dai, forza!
11: Sì, però mettimi duro, duro, tutti pazzi.
10: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 8 in punto, tutti pazzi per RDS. Beh, se non è ponte questo per i ragazzi, non so veramente dove arriva.
1: Questo
0: il ponte.
1: È ponte vero, è ponte vero. Amici, ma magari siete in galleria a Milano, a Galleria Vittorio Emanuele, siete andati a vedere insomma il risultato del restauro del
2: toro.
1: Non
2: c'è, sono passato ieri. Non c'era.
0: L'ingessata di Maroni.
2: Era ancora coperto, amici.
1: No, ma, perché ma voi non sapete cosa è successo. Praticamente a lavori finiti.
0: Perché se lo spieghiamo per tutti, perché c'è il famoso toro dove
1: sì,
0: si va
1: a terra, il rito propiziatorio.
0: Esatto, e sono stati finalmente medicati Maroni. Perché tutti
2: praticamente
0: quanti...
2: la gente va lì, pesta dove c'ha il toro,
0: c'è il buco.
2: Esatto, e a forza di passarci tutti, ogni volta devono rifare.
1: Il problema è che dopo il restauro pare che siano spariti i gioielli del toro. Oh. Non ci sono più. Pare che sia un toro fluido.
2: Allora, ieri se fluido è un'altra cosa.
0: Le balle del toro non ci sono più.
1: È fluido. Anche i colori sono più chiari.
0: Non è che qualche spagnolo l'ha preso e l'ha cucinato.
1: Non lo so, ma dove sono?
2: Più che fluido è un uco, forse. Però in ogni caso, ieri era circondato dai paletti.
1: Sì.
2: E poi era coperto da un foglio di carta.
0: Scusa, tu
1: ti prego, vai a sbirciare.
2: Ero lì, sono passato.
1: Ti prego, oggi, dopo la partita, vai a sbirciare lì se ci sono ancora.
0: Guarda che fa il
1: voglio vedere.
0: I maroni del toro che non ci sono.
1: No, perché voglio dire, va fatto di nuovo il rito scaramantico, va messo lì il tallone. Bisogna
0: si
1: girare.
0: Fa il giro su se stessi.
1: Dicono che adesso è un bue. Ma perché? Perché dite queste cose?
0: Perché non ce n'è più. Incastrato.
1: Vai a controllare, Buzz.
2: Il bue in galleria.
1: Si parte, seconda ora. No, ci sono i bambini, è vero, ma anche la.
3: Io mi chiamo.
1: Eccoli.
3: Andando a scuola e sono
0: amore.
4: Ciao a tutti pazzi, invece di andare a scuola vado a giocare a tennis, sono a semifinale. Ciao
5: RDS, siamo Sofia e
6: Ginevra
5: da Formia. Ho quasi finita la scuola. L'anno prossimo, Ciccio, per favore, vieni tu ad insegnare.
0: L'anno prossimo ci sarà il semovibile. Puoi andare quando vuoi.
2: Sì, te lo porti.
1: Okay. Comunque oggi non si può dire proprio niente. Ponte, e noi vi ringraziamo, bambini, che siete con noi anche quando potete alzarvi un po' più tardi.
0: Maestro, prego!

0: buongiorno amici, buongiorno.
1: Ma buongiorno, come va?
2: Come tutto vanno gli affari? Tutto bene?
0: Tutto bene. Allora, signore, oggi che magari il marito fa il ponte, si alza un po' tardi, adesso
2: sì,
0: che magari se siete sveglie, aprite il nostro portale.
2: No, questo è furto.
0: Scegliete quello che volete e ordinate. Quando poi lui si sveglierà, lo chiamo io, non vi preoccupate.
1: Ecco, perché sennò ci sono casini poi in casa, sì, giustamente.
2: Se fa sparire un po' di codici, non è che è bella come cosa.
1: Sentiamo chi c'è oggi.

0: sono Francesca, chiamo da Milano e vorrei fare uno scherzo a mio marito Samuele con Bazzarando.
1: Samuele.
2: Pronto, salve, parlo col signor Samuele.
3: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, salve, mi chiamo Donatello, chiamo dal portale Bazzalando. Abbiamo avuto il suo numero dalla signora Francesca F***i per un acquisto che ha effettuato presso il nostro portale.
3: Mi richiami tra 10 minuti, che avviso, chiedo lei per conferma, poi mi può richiamare.
2: Guardi, è qui con noi in linea perché stavamo completando l'acquisto telefonicamente, se vuole gliela passo.
3: Sì, va bene.
2: Signora Francesca?
0: Sì, pronto.
2: Dice il signor Samuele in linea.
0: Sì, stiamo.
3: Ehi, ci sono.
0: Ehi, ascoltami, allora io ho visto una borsa che mi piace tantissimo.
4: Troppo bella.
0: Dato che comunque voglio dire anche il mio compleanno, eccetera, costa 600 euro in meno, me la volevo comprare.
2: Allora si tratta di una Louis Vuitton che costerebbe 1490 euro ed è in offerta a tempo per questa mattina a 949.
3: Va bene. Va bene, va bene, fra.
2: Cosa vogliamo fare? Quindi possiamo completare l'acquisto?
4: Carino, va bene, ha detto.
2: Ok, perfetto, grazie mille. Arrivederci.
3: Uomo, ciao, ciao, ciao. Sì?
2: Di pronto, signor D'Arena, sono sempre Donatello da Bazzalando Italia.
3: Sì.
2: Nel carrello noi vediamo qua che c'è sia la borsa di un sia il trolley per 612 euro.
3: Ma dai, ma veramente?
4: Eh sì,
2: allora, sì.
5: Contento,
2: allora
5: però.
2: Siccome non riusciamo a contattare sua moglie, ci può dare o conferma lei, oppure se non conferma dovrebbe dirle di toglierlo dal carrello, altrimenti noi siamo costretti a debitare e spedire tutte e due le cose, perché è un'offerta unica, capisce?
3: Sì. Va bene, adesso la chiamo, dai.
5: Grazie mille.
2: Va bene, la richiamo più tardi. La richiamo dopo allora, o se riesce a farmi chiamare da lei. Grazie mille.
3: Va bene, salve.
2: Arrivederci.
0: Pronto?
3: Mi hanno chiamato dicendomi che ci sono altri. C'è anche trolley da 600 euro nel carrello.
0: Ma io pensavo che travessero adesso tutti insieme il pacchetto,
3: Alla fine, ci sono di quello del marocchino, uguale, neanche lo riconosco. No, comunque scherzo a parte. Se te lo vuoi prendere per il tuo compleanno, prendi quello di senza problemi.
0: Ok, ciao.
5: Ciao,
3: sei pronto?
2: Sono sempre Donatello da Bazzalando Italia. È riuscito a parlare con sua moglie?
3: Sì, ho parlato con mia moglie, va bene, prenda anche.
2: Perfetto. Allora, senta, possiamo ricapitolare per cortesia? Perché mi servirebbe per l'avallo una piccola conferma. Allora, sono come avevamo detto prima: sono una borsa, poi avevamo il trolley che era 849, invece è a 612, più naturalmente le scarpe che erano da 1100 in offerta a 470, quindi più.
3: No, zio, le scarpe le toglie perché non ci sono. Ma lei non riesce a mettersi ancora in contatto con mia moglie intanto che è in diretta?
2: Allora, sua moglie è qua al telefono.
3: Me la passi un attimo.
2: Signora Francesca?
0: Amore? Pronto?
2: Sì, c'è suo marito che ha un problema con le scarpe.
0: Zio. Oh, vabbè.
3: Zio. Sì, però le scarpe mi sembra proprio il caso di loro.
0: Ma allora, non hai capito? Allora, c'è questa offerta, ok? Se tu prendi queste cose ti fanno uno sconto.
5: Certo.
0: Se no ti fanno pagare tutto pieno.
3: E allora non prenderle, che te lo dici? Devo spendere 2000 euro.
5: Semplice.
2: Quindi devi dire se vuole annullare tutto l'ordine, però non si può annullare solo le scarpe.
0: No, no, prendiamo tutto.
3: Fra, vuoi prenderti queste robe?
0: Secondo me sì, sono vantaggiose.
4: Ma dai!
3: Sì, c'è anche il pacchetto bambini, già che ci sei. Dai, prendile, dai.
2: Ditemi voi, possiamo fare?
3: Tu dai, fallo, tanto per una volta nella vita.
2: Allora, se vuole c'è anche il pacchetto bambini e sono 115 euro.
3: Cioè. Il pacchetto bambini,
2: allora aggiungiamo il pacchetto bambini e facciamo 2150, va bene?
3: No.
2: A posto così, allora noi spediamo.
3: Niente, pacchetto bambini, lascia stare. Fra, che stai facendo fare sto qua? Stai ferma, va bene in sci e stop, dai.
5: Va bene in sci.
2: Allora va bene in sci?
3: Va bene in sci, dai.
2: Va bene in sci. Allora in sci lei si trova tutti pazzi per RDS perché tua moglie ti ha fatto uno scherzo.
3: Mamma mia, ma quella lavorare non lavora mai.
4: Mai.
2: Ciao.
0: Ciao.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS. Parliamo sempre della banana di Maurizio Cattelan. Oggi siamo artistici.
1: È andata male. Cosa è successo?
0: È stata di nuovo rubata, mangiata. Non so cosa ci hanno fatto con questa banana.
1: Ma se uno scivola sulla banana di Cattelan,
0: È artistico.
1: Anche quella è una performance.
0: Sì, non lo so.
2: Ma scusa, ricordiamo quanto costa, cioè tutta l'opera, quanto vale?
0: Ma vale tantissimo. Pensate che l'aveva comprata un signore e l'aveva mangiata, però il giorno dopo l'aveva pagata tipo 1,5 milioni. Così poi l'aveva mangiata. Tra l'altro non lo sapevo, ma ogni 3 giorni la cambiano, capito?
2: Cioè la banana diventa nera, certo.
0: Però la scelgono tra le banane più perfette, capito? Belle, stupende, il colore, le cose,
2: un
0: eccetera.
2: 1,5 milioni di banana.
1: Ricordiamo che le migliori banane vengono da Martina Franca, quindi
0: anche
1: non dal Congo,
2: ma neanche dal Brasile.
1: Da Brasile.
2: Certo.
0: Comunque il furto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 30 maggio e praticamente niente, poi hanno visto che c'era solo lo scotch grigio senza la banana sostanzialmente, capito?
1: Ma
0: io dico,
1: banana.
0: Ma chi è che se va a mangiare la banana de Cattelan? Cioè, voglio dire, ce ne sono 8000 fuori.
1: Un ladro con un calo di potassio.
0: Un ladro con un calo di potassio.
2: Esatto, quello potrebbe essere.
3: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Splash! Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto! Ci bagnano tutti! Tutti pazzi per RDS!

0: Eccoci qua, amici, sono le 8 e 17 di questo fantastico lunedì, primo giugno. Siamo nel summer, siamo quasi nel summer.
1: Siamo alle vigilie.
0: Il summer c'è sempre il Summer Festival, amici.
2: Certo, torna l'RDS Summer Festival, torna anche il nostro RDS Summer Kit, che è pienissimo di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo.
0: E allora scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
1: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
10: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
11: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
12: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro, e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: Polaretti, a Polaretti Landia riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
15: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
16: I Polaretti, io arancia, tu fragola.
14: Gustare la magia devi fare.
13: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
15: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
17: Puoi provare Meclon.
15: Come?
17: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
15: Aspetta, come si chiama?
17: Meclon.
13: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon.

0: dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Questa è la tua estate con
3: tutti pazzi con RDS.

0: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf
1: e risolviamo problemi.
3: E andiamo alla risoluzione del problema.
4: Però intanto troviamolo il problema. Oggi cerchiamo chi deve andare per la prima volta a cena a casa dei suoceri. Come ci si deve comportare? Intanto cerchiamo la storia, perché questo è periodo di matrimoni o di conoscenza suoceri.
5: Cena, pranzo, non deve essere proprio perfetto. Una cosa, un'occasione in cui conoscete i vostri suoceri, dovete starci insieme.
3: Avete paura della scivolata? Dov'è che si può sbagliare? Cosa bisogna avere di comportamento in positivo e cosa bisogna evitare di comportamento in negativo?
4: Esatto. Amici, scatenatevi, vogliamo sapere chi ha questo problema, che deve andare a conoscere i suoceri.
5: 38822 38822 anche d'estate.

0: 8:33, i brividi, perché bisogna andare a conoscere i genitori del fidanzato, della fidanzata. Esiste la tensione, esistono anche le indicazioni che vengono date da amici e parenti.
1: Abbiamo Silvia al telefono, buongiorno cara.
2: Silvia!
1: Rimembra ancora.
0: Silvia, che c'è? Che c'è con sta vocina? Qual è il problema?
3: Niente, devo andare a cena a conoscere i genitori del mio ragazzo.
0: C'è un problema perché il tuo ragazzo ti ha detto una cosa importante.
1: Ti ha fatto la lista di cose da non fare.
2: Che
1: cosa
2: non,
1: ha detto?
2: Non devi fare, che non puoi dire.
3: No, vabbè, mi ha detto soltanto una cosa che mi preoccupa.
0: Cioè?
3: Mi ha detto di non bere più di quanto non beva tua madre.
0: Aspetta.
2: La mamma quanto beve, però, perché questo è.
1: Cioè?
3: Perché non so. Mi ha detto, siccome andiamo a mangiare fuori al ristorante, mi ha detto, mi raccomando, non bere più di quanto non beva mia madre.
1: Cioè, devi contare i bicchieri della mamma.
3: Sì. Esatto.
1: Ma scusa, ma che
2: ma la mamma beve molto?
3: No,
2: perché...
3: Io spero che non si astemia.
2: Ecco. Vabbè, per una volta poi non beve. Sai cosa puoi fare? Bevi a casa, arriva già bevuta.
0: Allora, io direi però Silvia, perdonaci, se fai percorso netto e adesso chiediamo ai nostri amici come si fa quando si va a conoscere i genitori del fidanzato, o in questo caso del fidanzato.
1: Vabbè, intanto devi fare colpo, quindi adesso ti diranno delle cose, cioè, per fare colpo i nostri amici di Mr. Wolf. Tu come ti vuoi vestire? Già partiamo da
3: no,
1: questo.
3: Allora, no, io pensavo abbastanza semplice, né da suora né, né troppo provocante.
0: Tuo fidanzato ha detto non ti vestire.
3: Non sono una santa.
2: Non sei una
0: non
2: santa.
0: Ti vestire più di quanto non sia vestita mia mamma.
1: Va bene, cara Silvia, tu stai lì, ci ascolti, perché i nostri Mr. Wolf si metteranno al lavoro e ti daranno delle soluzioni per questo incontro.
0: Dobbiamo fare centro per Silvia, ok?
3: Grazie.
2: Allora, 388-22, Mr. Wolf all'ascolto, mi raccomando, date dei consigli a Silvia.
0: Grazie Silvietta.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.

0: Verificare condizioni in negozio.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Polaretti Landia, riscopriamo l'allegria tutto qui.
3: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
4: I polaretti, io arancia, tu fragola.
2: Gustare la magia devi fare.
4: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
11: Ma puoi provare Neclon Crema.
12: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
13: Cari amici, che tempo farà? Ma spero tanto caldo, tanto caldo. Ma noi ci affidiamo sempre ai professionisti di Trevi Meteo.
14: Ci attende un lunedì con una perturbazione attiva sulle regioni di nord-est ed in Toscana, fenomeni sparsi che tenderanno poi ad estendersi nella seconda parte del giorno anche all'Umbria e alle Marche, fenomeni localmente intensi sull'Appennino centrale. Sul resto dell'Italia invece una giornata stabile ed assolata con clima estivo, valori massimi diurni in generale non oltre i 30-31 gradi. Attenzione poi, nuova perturbazione nella giornata di martedì che coinvolgerà in particolar modo il nord. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
15: You

0: sono.
1: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Noi siamo Mr. Wolf
2: e risolviamo problemi.
4: E noi vi ringraziamo perché ci risolvete il problema di Silvia, forse. Ci sono stati tanti messaggi per te, Silvia. Partiamo.
5: Silvia, stiamo a partire male. Meno di mia madre, ma quando mai?
6: Certo, perché ricordiamo, scusa un secondo, ricordiamo che quello più in tensione è il futuro marito, che le ha detto: guarda, mi raccomando, devi bere meno di mia mamma. E già questo
4: Silvia sta andando a conoscere i suoceri.
7: Vestiti bene, mi raccomando. Certo.
8: Silvia, boccettina nella borsa, ogni tanto vai in bagno, un cicchetto e torna a fare.
4: Ma si può fare così?
8: Silvia, mi raccomando, soprattutto alla domanda, dimmi tre pregi e tre difetti tuoi. Quella è la domanda che mi ha sempre mandato in tilt durante i colloqui di lavoro.
6: È vero,
4: colloquio di lavoro con la suocera,
6: no, però insomma è un momento di tensione.
7: Sono solare, sono una persona solare.
8: Silvia, sii te stessa,
6: ecco, vedi,
8: tanto prima o poi esci fuori, è meglio che ti conoscono subito, pane vino al vino,
6: certo. Inciuccati subito,
8: giusto per rimanere in tema,
4: certo. Escila
8: da Roma,
4: escila subito la personalità.
8: Silvia, vuoi un consiglio? Mannaci un'altra al posto tuo.
4: Ma perché?
8: Così, il tuo ragazzo si preoccupa di meno, perché se già si preoccupa dei genitori, lascia perdere, bravi.
4: Questa è un'osservazione carina.
9: No, Antonella, Dolga, io mi sarei seduta vicino alla mamma in modo da poter vessarla in vino e tenere un po' la situazione sotto controllo. Magari, sai, bevi un bicchiere, bevi un altro, poi non si contano più.
6: Ma esatto. Così, la botticella?
7: Basta che versi lei, cioè ogni volta che versa la mamma, versa lei, sono sempre pari.
4: Taraluce e vino finisce, abbiamo capito. Vabbè,
6: fa
4: Silvia,
6: la ciucata, bellezza.
4: Tu vai e prendi anche, fai tesoro di qualcosa che hai sentito, e non tutto, secondo me, qualcosa.
6: Il giusto, sì.
3: Anche d'estate la sveglia più bella è con
2: tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici.
1: Devo fare un ringraziamento, posso farlo al volo?
0: Certo.
1: Certo, ad Asia e ad Alisa che sabato mattina mi hanno fatto giocare.
2: Ah, due
1: sono
2: bambine.
1: Due bimbe, una di 3 anni, l'altra di un po'.
2: Cicero gli piace molto giocare con i bambini.
1: No, quindi siamo
0: ma a proposito di bambini che crescono, vogliamo fare gli auguri a Marco Bellavia che oggi è il suo compleanno.
1: Allora, è arrivato il cucciolo Bellavia.
0: Cucciolo!
2: 57 anni,
1: ragazzi, 57
0: no,
1: anni.
0: No, ma ha detto 42
1: percepiti, e pensate, i figli non gli hanno ancora fatto gli auguri. Questa è una cosa tremenda, perché non lo sanno neanche.
2: Non lo sanno. Non lo sanno.
0: Amici, torniamo tra pochissimo.
1: Baci!
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Siamo pronti ad andare in redazione da Roberta Lupi. Buongiorno Roberta.
7: Ancora buongiorno.
1: E allora adesso tutte le notizie, grazie.
7: Israele subordina il ritmo del ritiro dal Libano ai progressi nel disarmo di Hezbollah, lo riporta l'emittente pubblica israeliana Kan. Intanto Tel Aviv intercetta un razzo lanciato da Hezbollah contro l'Alta Galilea, ci sarebbe una vittima. Parigi convoca l'ONU, si riunisce oggi il Consiglio di Sicurezza. Trump su Truth, l'Iran desidera ardentemente raggiungere un accordo, sarà buono per Stati Uniti e alleati. Il capo della Casa Bianca invia alla Repubblica Islamica una proposta con richieste americane più stringenti. Offensiva di autodifesa statunitense in territorio iraniano contro radar e siti di controllo di droni di Teheran.

0: Colpita e distrutta una base aerea USA dalle guardie di rivoluzione iraniane, mentre le difese aeree del Kuwait starebbero intercettando attacchi missilistici e di droni della Repubblica Islamica. La pace al centro dell'Angelus di Papa Leone in Piazza San Pietro.
1: Da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
0: Ebola negativo, il test sul paziente sintomatico africano residente a Cagliari è rientrato in Sardegna nelle scorse ore dal Congo, lo comunica il Ministero della Salute. Nel cuneese Salvo, lo speleologo ventenne ligure intrappolato nella grotta dei cinghiali volanti a 120 metri di profondità con una gamba bloccata da un masso. Estratto poco prima delle 6 di stamattina, dopo 12 ore, ferito, è in ospedale, riportato in superficie grazie ad una complessa ed incessante operazione del soccorso alpino e speleologico. Siamo allo sport ora con Guido De Santis.
2: Il tennis a Roland Garros, oggi è il giorno dei tre azzurri negli ottavi di finale del singolare maschile, dalle 11 Cobolli contro l'americano Svaida, poi Berrettini opposto all'argentino Cerundolo, non prima delle 16 Arnaldi che affronterà l'altro americano Tiafoe. Ai quarti ci sono già il doppio maschile Vavassori-Bolelli e quello misto sempre con Vavassori in coppia con Sara Errani. MotoGP al Mugello, una giornata da ricordare per la Aprilia e i tifosi italiani. Doppietta della casa di Noale con Bezzecchi trionfatore davanti a Martin, i due che guidano il mondiale, poi Bagnaia con la Ducati. Ciclismo, è finito il Giro d'Italia a Roma. Al Circo Massimo la volata vincente per Jonathan Milan e la passerella della maglia rosa il danese Vingegaard a braccia alzate con tutta la squadra. Il calcio, l'Argentina è arrivata a Kansas City nel Missouri per prepararsi alla difesa del titolo mondiale vinto nel 2022. L'aereo sfoggiava una livrea speciale con l'iconico numero 10 di Messi sulla coda. Questa è RDS.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
3: Dai, forza!
4: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi!
3: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9 in punto, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz. Di cosa parliamo?
1: Parliamo di souvenir particolari, perché sì, c'è la banconota da 0 euro.
0: Souvenir che... di Italy, come gli amici miei, con le splendide foto col cupolone. Allora,
2: beh, come l'aria di Napoli.
1: Come l'aria di Napoli, sì, non lo so. Ma comunque 0 euro è questa banconota che sembra quella da 500, ha un taglio da 500 euro, è composta con la sua filigrana, zero, l'autorizzazione della Banca Centrale Europea. Però non ha alcun valore legale, ecco, è soltanto una cosa che c'è così per sfizio, ma è un souvenir particolare.
2: Pago io e lasci una di quelle.
0: Ma diciamo, souvenir da dove? Perché c'è gente che è andata alla Banca Centrale.
1: Vabbè, diciamo un souvenir europeo, capito?
0: Ah, okay.
1: Esatto, autorizzata comunque dalla Banca Centrale Europea, assolutamente, solo che non ha nessun valore, è solo valore così, da soprammobile, da mettere in bacheca.
0: Chissà,
1: ecco,
0: perché mi viene in mente Totò e Peppino, cioè che fanno che appendono le banconote false sui cibi. Però questa è
1: sembrerebbe
0: è
1: così, però questa è legale,
0: legale,
1: non ho, assolutamente.
0: Va bene,
1: ecco,
0: va bene,
1: e
0: va
1: tra
0: bene,
1: l'altro stanno diventando proprio oggetto cult per tutti i collezionisti, perché io sinceramente non le ho mai viste queste banconote da 0 euro. No, no.
0: Ma io di banconote ho sempre viste poche.
1: Questo è un altro, questa è un'altra questione, ecco. Quant'è? 0 euro.
0: Zero euro. Zero euro. Tengo il resto, va.

0: Alle 9.04, tutti pazzi per RDS. La situazione, sentite la musica, situazione familiare com'è? Ma... il marito è veramente preoccupato perché la moglie è distratta, forse non è più gelosa.
1: Chiamate il centro manine di Fate Ciulin. Buongiorno.
2: Se non è gelosa, siamo per voi qui, sempre a petti, eh. Anzi, se avete la voglia di sapere se la moglie c'è ancora qualche fliccico, potete chiamarci. Noi tutte le ore vi troviamo un massaggio.
0: Mettiamo alla prova la situazione della moglie, perché dice di non.
2: Alcune dicono no, non sono gelose. E invece.
3: Ciao, sono Sebastiano, chiamo da Siracusa e voglio fare uno scherzo a mia moglie con Ciulì.

0: pronto?
1: Sì, salve, cerca voi il signor Sebastiano, perché ha un altro numero, perché il signore è venuto al centro estetico da noi, ha lasciato il suo cellulare qui a Solalino.
0: Così, che centro estetico?
1: Ah, manine di fatta qui a Solalino.
2: Manine
1: dove
2: il
1: signore fa idraulico, lui a volte fa idraulico
3: sa
1: e
3: tutto,
1: passa da noi a fare massaggio dopo lavoro per la schiena.
0: Ma è venuto per fare cosa lì da voi?
1: Allora, lui viene a volte per fare un massaggio per un po', diciamo così, splintoso.
3: Ah,
1: lui è quel signore che ha tatuaggio,
4: sì.
1: Madonna, e poi anche,
3: le Madonne.
1: Anche una stella, e lui...
4: Cioè
1: non voleva aver sbagliato.
4: Sì, la mappatura.
3: Sì, la mappatura.
0: Ho capito.
1: Però...
0: da me che cosa vuole?
1: No,
0: io non lo posso contattare.
1: No, va bene, basta che avvisi lui che ho iPhone io. Perché è stato carino, ci ha portato i connetti pure alla licotta di Cristina. È troppo gentile.
0: Ah, anche i cornetti, anche la colazione.
1: Sì.
0: Va bene, lo contatto subito, Sebastiano.
1: Va bene, grazie, è stata gentile.
4: Grazie,
1: allora, amore, c'è scritto qua. Amore.
0: Va bene, okay. sì, arrivederci, arrivederci. Tanto?
5: Oh, amo, non sai che cos'è che mi è capitato?
0: No, te lo dico io che cosa ti è capitato. Mi ha chiamato un centro estetico dicendomi che ti sei dimenticato un iPhone là. Ma non ho capito, ma tu che ci facevi questo centro estetico?
5: Allora, lì
0: va bene, ok, le valigie sono pronte.
3: No,
0: stasera
3: no,
0: tu te ne puoi andare.
5: Ma perché, Lina, ma cos'è che hai fatto?
0: Non lo so, mi ha detto ci hai portato i cornetti alla ricotta.
5: Allora, mo. Sono tanti gentili.
0: Sì, certo, va bene. E parti a recuperare il telefono che ti è rimasto solo quello ormai di tuo. Sanno che hai il tatuaggio, come fanno a sapere che hai il tatuaggio?
5: Ma lo dici cosa ti hanno detto?
0: Che hai il tatuaggio, come te l'hanno visto questo tatuaggio?
5: E mi sono fatto un messaggio tanto tempo fa.
0: Sì, ci puoi ritornare, ci puoi andare anche a abitare con tutte le valigie.
5: Ma perché? Ma perché?
0: Che è l'unica cosa che ti è rimasta tua. Anche la macchina ora ti tolgo, perché la macchina è la mia. Tutto.
5: Ma perché stai facendo così?
0: Ancora, se ne vai da sta cincilla, mani di fada.
5: Vabbè, non ci vado più.
0: Pronto?
1: Ah, pronto, sì, sono sempre io, Ciulin, che ho chiamato prima. Volevo sapere se è riuscita a rintracciare il signore?
0: Sì, sono riuscita a rintracciare Sebastiano. Ok, comunque, Sebastiano ora si viene a ritirare l'iPhone.
1: Ascolti che c'è un problema, però, le posso passare, direttore, perché... Lei ha detto moglie ho problema un secondo, glielo passo un secondo.
5: Sono il direttore, sono il direttore. Amo, è uno scherzo.
1: È uno scherzo, io sono Celine delle 10.
0: Ma 13.
1: A 13.
5: Almeno la macchina me la lasci.
1: La macchina lasciala, però sennò non può andare al lavoro.
0: No, siediti, mandalo.
3: Ciao, Valentì, vuoi dire qualcosa a tuo marito?
0: No, che è un disgraziato.
3: Ciao tesoro.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: 9:15, amici e tutti pazzi per RDS. Adesso entriamo proprio dentro i vostri condomini, spesso criminali.
1: Vogliamo sapere tutte le volte che ci sono state delle diatribe, moto messe male, ci sono problemi con la spazzatura,
0: sgocciolamenti
1: con l'ascensore, sgoccioolamenti, gente che balla,
0: sbriciolamenti.
2: Adesso vi potete veramente sfogare, vi potete scatenare dicendo tutta la verità e così magari si risolve. Qualcuno vi sta ascoltando e magari,
1: basta,
2: che ne so, ci fa un pensierino.
0: Come voi, fra i vicini di casa contro il capo del condominio, contro il,
2: allora, per esempio, nel mio, per fortuna è andata via la vecchia amministratrice, perché era quella che mi faceva penare.
0: Cosa
2: adesso
0: faceva?
2: Si
0: perché
2: va da perché ci metteva tutti contro, secondo me.
1: Cioè, diceva, guarda che quella del quinto piano parla male di te.
2: Ma no, vabbè, diceva, no. A me diceva sempre, ma tu che ti credi di essere? Perché sei una famosa. Ma che fa? Io non ho detto
1: ragione.
2: Niente.
1: Sì, mentre cammina per la strada.
0: Glielo dico tutti a Rossella.
2: Io le avevo chiesto un documento. E questo
0: sì,
2: subito così. Quindi vedi che ci sono delle persone che comunque creano delle dinamiche.
1: Vabbè, Rossa,
2: strane.
1: Intanto scusaci, intanto chi ti crede di essere, perché sei una famosa? Noi dobbiamo chiedere a tutti quanti,
0: esatto,
1: esatto, quella stazione.
0: Magari avete un personaggio famoso nel vostro condominio che si comporta male.
1: E che si crede di essere chissà chi. Allora, 38822, 38822, parliamo di condomini criminali.

0: RDS.
1: Don't stop. Tutti pazzi per RDS. Per te.
2: Ciao.

0: consiglio di metterla nel carrello alla prossima spesa e poi fammi sapere se conquista anche te.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: In Egitto la storia non si visita, si attraversa. In crociera sul Nilo tra Luxor e Aswan. Dalla Valle di Re al colossale tempio di Abu Simbel. Ammirando le piramidi di Giza, la Sfinge e il tesoro di Tutankhamon nel nuovo grande museo egizio al Cairo. In Egitto, tra la magia dei geroglifici, il mito di Cleopatra e il canto immortale di Umm Kulthum, non stai rivivendo il passato, ne stai diventando parte. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.

0: Condominio criminale.
1: Condominio criminale.
0: Storie vere di litigi, furti di bucato e misteri condominiali.
2: Misteri, misteri condominiali.
3: Oggi abbiamo Michael a raccontarci questi condomini criminali.
4: Buongiorno Michael.
5: Da Bergamo.
4: Da Bergamo. Racconta Michael, intanto che lavoro fai?
5: Io faccio il giardiniere.
4: Fischia, ne hai viste di cose.
5: Di cotte e di crude.
2: Stiamo parlando del tuo condominio o di un condominio nel quale lavori?
5: No, per un condominio per il quale ho lavorato e che poi ho disdettato.
3: Come mai hai disdettato?
5: Una di queste è stata che un giorno mi arriva una mail dall'amministratore con un'allegata foto, sì, una bacinella con all'interno tanti lumacotti con scritto.
4: Con all'interno?
5: Tanti lumacotti.
4: I lumacotti?
5: Senza guscio, quelli arancioni.
4: Senza guscio, belli grossi,
2: quelli più aggressivi,
5: belli grossi, erano tutti belli inforchettati nella foto, un po' dentro la bacinella, con scritto all'amministratore: mi sembra strano che il giardiniere non se ne sia accorto che ci fossero i lumacotti all'interno del giardino.
3: Oh signore,
2: metti che passa un bambino, il lumacotto aggredisce un bambino.
5: Può essere
4: quindi ti hanno dato la responsabilità di aver fatto venire fuori i lumacotti.
5: Dopo che piove, in teoria è normale
3: che escano.
5: Sì, chiaro.
3: E ma tu poi... cosa gli hai detto?
5: Assolutamente niente. Ho avvisato l'amministratore dicendo: è una cosa della natura, che se ne facciano una ragione.
2: È certo.
3: Vabbè, quindi solo per i lumacotti te ne sei andato?
5: No, ma di cotte di crude. Poi,
3: ecco.
5: Ne succedono di ogni nei condomini, quello lì in particolare. Se tagliavi un giorno in più, se tagliavi un giorno prima, se tagliavi il giorno dopo, se c'era un pochino di erba, è tutta una cosa così. Se
4: quindi
5: le piante...
4: c'è lotta tra giardini, quindi il vero confine.
5: Sì, altro che un altro condominio lì accanto. Una volta praticamente c'erano delle piante, facciamo il sopralluogo con questo amministratore. Quello del condominio opposto si oppose fermamente dicendo che lui doveva passare sul suo cadavere per tagliare la pianta che entrava all'interno della finestra. Sì, di cotte di crude, tutte così. Ma
3: hai fatto bene ad andartene, guarda.
5: Non
3: cioè,
5: vale
3: i lumacotti sono proprio la ciliegina sulla torta, poi,
5: sì,
3: giusto?
5: Sì.
4: E poi la pasta asciutta con lumacotti è buonissima.
3: Sì. Senti, Michael, grazie per questo racconto,
5: Niente.
4: Oggi cosa vai a fare?
2: Lucertole
5: e serpenti.
4: Okay. Chissà come litigano per la lucertola.
3: Ciao,
4: grazie,
3: Michael.
4: Ciao Michael. Ciao.

0: Tutti pazzi per RDS, amici, sono le 9.33. Vogliamo giocare ad un nuovo gioco. Yes. Precisamente il rumore dell'estate.
1: Da oggi, 1° giugno, noi in realtà inauguriamo un nuovo stile.
2: Sì.
1: Noi siamo in Bermuda, noi siamo col secchiello,
0: ma
1: la paletta.
0: Ma quanti suoni ci sono nell'estate?
1: Proprio quelli belli
0: durante
1: quando
0: la stagione estiva.
2: Certo. Il suono della ciambella che si buca, per esempio.
0: Anche.
1: Le onde.
0: Ci saranno due concorrenti in onda, ovviamente si prenoteranno col proprio nome, dicendo il proprio nome, e vi facciamo sentire dei suoni, tre ovviamente diversi.
1: Dai.
0: Intanto prenotatevi
2: 38822 38822 per il rumore dell'estate.
3: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
4: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RDS.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Quante cose al mondo vuoi fare?
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
13: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
14: Puoi provare Meclon Lenex?
15: Conosci Meclon Lenex?
14: Meclon Lenex.
15: Ce l'hai, Meclon Lenex?
16: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Ciao, sono Petra e quest'estate voglio regalarmi 2 settimane di vacanza a Fuerteventura e sto cercando un Airbnb da sogno. Ma sapete qual è la parte migliore? È che mi godrò le onde dell'oceano mentre contemporaneamente la mia casa di Milano ospiterà una coppia di turisti. Essere host Airbnb è una scelta intelligente se vuoi un guadagno extra per concederti qualche spesa o, come me, pagarti una vacanza. Unisciti anche tu a milioni di host su Airbnb. Puoi occupartene in prima persona o farti aiutare da un co-host quando sei via o impegnato. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, digita HOST e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.

0: paura dell'estate.
1: Come riesci a cambiare voce Ricky Battini quando fa
2: la mia, veramente, veramente.
3: Ma scherzi, ma scherzi.
2: Amici, oggi per questo nuovo gioco, nuovissimo, che ci porterà proprio nell'estate, quella piena, abbiamo da Martina Franca, Angelo.
4: Buongiorno Angelo.
5: Buongiorno.
1: Sei parente di Rossella?
2: No, veramente, sei parente?
5: Parente larga, si dice a Martina.
3: Parente larga.
2: Ma siamo tutti parenti a Martina, dai.
3: Senti, hai già battezzato la tua estate? Sei già stato al mare?
5: Sì, ieri.
1: Ah. Fatto bagno?
2: Dove? Al pilone?
5: Esattamente, al pilone.
2: Vedi
5: al
2: che
3: pilone,
2: ti leggo.
3: Il famoso pilone.
2: Te la vedrai con Francesca da Firenze. Buongiorno.
3: Francesca!
6: Ma buongiorno.
3: Buongiorno. L'hai sentito i rumori dell'estate?
6: Sì, sono pronta. Che sì. Bello sentirvi.
3: Ma siamo felici noi di sentirti. Vai.
2: Oh, inaugurate questo gioco, quindi mi raccomando, forza e coraggio. Per prenotarvi dovete urlare il vostro nome, solo che qui c'è una cosa un po' diversa, cioè se chi si prenota sbaglia, il punto va automaticamente all'avversario, ok?
1: Automaticamente, mi
3: quindi,
1: raccomando.
3: Perfetto. Mirate bene il suono e cercate di trovare la soluzione.
2: Cioè, se indovinate
3: altrimenti...
2: prendete un punto, se no se... Se sbagliate lo date al vostro avversario.
3: Gioco cruento. Okay.
2: Partiamo dal primo suono.
5: Angelo.
3: Angelo, Angelo, vai Angelo, cos'è? Mi raccomando.
5: Un tuffo?
2: Bravo, un punto.
3: Hai
2: per
3: avuto
2: te.
3: Paura, col fatto che poi il punto può andare dall'altra parte. Ma
1: hai detto quando si buttano gli spaghetti.
2: Forza e coraggio, Francesca.
6: Francesca.
2: Francesca, dici.
6: Le racchette da tennis.
3: Allora ci hai fatto
1: i racchettoni.
3: Ping pong. Non rovinare.
2: Però ci dicono di sì, dai. Attenzione che questo è il terzo suono. Racchettoni, okay. Dai.
3: C'è il terrore di
6: sentire?
5: No, non ho capito niente.
2: Allora. Ma perché non hai capito? Perché non lo sentivi?
5: Non l'ho sentito.
2: Vabbè, lo rimettiamo.
3: Allora, 3 secondi, lo rifacciamo sentire, veloci,
5: Angelo.
2: Angelo!
1: Che cosa sono?
5: Le onde.
1: Le onde.
2: Okay. Ma che onde? A pilone stanno ste onde. Hai regalato un punto a Francesca.
3: Perde Angelo e vince.
2: Sono le cicale.
1: Le cicale.
2: Ma che razza di onde sono? Onde sonore.
5: Ho seguito l'istinto.
3: Che istinto?
2: L'istinto delle onde, va bene.
1: Le onde non cicale mica.
2: Comunque, regalando il punto a Francesca, quindi Francesca è a 2, tu a 1, vince Angelo. Francesca l'RDS bag.
3: Complimenti Francesca.
6: Grazie.
3: A Livorno si dice asciugati per sta vittoria.
1: Ti sei impegnata.
2: Angelo, complimenti anche a te, dai, sei stato audace. Ti regaliamo un gadget. Sì.
6: La voce di Marco Bellavia.
3: E quella fa parte del kit dell'estate.
2: Fagli gli auguri perché è il suo compleanno.
3: È il compleanno.
6: Oh, auguri.
2: Ciao ragazzi.
6: È stato un piacere giocare con voi. Vi
2: amore.
6: Tutti i giorni siete fantastici, meravigliosi.
2: Grazie.
6: Rossella, vorrei averti come amica.
2: Io sono tua amica. Scrivimi. Ciao ragazzi.
7: Un abbraccio per l'estate. Sei nel posto giusto.
8: Tutti pazzi per RDS.

0: Pazzi per RDS, tutte. Amici, noi abbiamo finito, ma è arrivata Nora, quindi c'è Anna da qualche parte.
1: C'è Anna e c'è anche Sergio.
2: Anna per dire le Pink Panther e Sergio Frisce. Buongiorno. Tutto bene? Che c'è di bello? Volevo sapere, ragazzi, così una cosa nuova. Cosa abbiamo preparato voi questa mattina?
0: Di bello, te. Sì. Abbiamo preparato te.
2: No, Leo è di bello, io no.
0: No, abbiamo preparato te.
2: Sì.
0: Te.
3: Dai, di che ci parlate?
0: Oggi è la giornata mondiale dei genitori.
2: Ah,
1: ma davvero?
0: Che è diverso, insomma, dalla storia di mamma e di papà.
2: Certo,
1: certo.
0: E proprio l'importanza dei genitori come...
3: Beh. C'hanno un sacco da fare i genitori.
0: Mamma mia. Io stavo pensando, e lo vorrei dire a per esempio a Ciccio. Senti Ciccio, ricominciare da capo con tuo Lorenzo a 3 anni, vorresti?
1: Ma magari.
3: Lui preferisce Lorenzo.
2: Ti manca lui piccolo.
1: Però vorrei fosse marsupiale la cosa.
0: Problemi piccoli.
2: Ti piacerebbe Carolina a 3 anni?
1: Marsupiale, tenermela addosso. Meglio adesso?
0: Ma non ci pensare, ricominciare tutto da capo. Pensa, anzi, a 3 mesi. Le pappe, i pannolini, il morbillo, cose. La varicella, la stessa malattia, gli orecchioni, la sinusite. No.
3: Vabbè, insomma, va bene. Quindi questo è un argomento importante che sicuramente.
0: Poi faremo un test
3: piacerà.
0: Geografico per vedere se uno, insomma, un po' di geografia la conosce. È divertente.
1: Bello.
3: Bene, fatelo quando noi andiamo via. Poi
0: no, ti telefoniamo apposta.
3: Grazie.
1: Oltre a ringraziare la nostra regia, rifacciamo gli auguri a Marcolino della Via.
2: 57
1: anni, dimostra 53.
2: Però.
1: 57
0: non
1: dimostra. Ma è nato
0: oggi?
3: È nato ieri proprio, l'altro giorno.
0: No, perché
2: oggi
0: domani nasce Severini.
3: Lo sanno, separati da un giorno.
1: Sono nel derby anche a giugno.
2: Prendiamo tutti vicini, sennò che non dolci, prendiamo.
0: Sì, beh, sai, i gemelli sono creativi.
2: Sì, è vero.
3: Sono creativi.
1: Bella via su Cre.
2: Vieni avanti creativo.
1: Esatto.
3: Amici, noi vi salutiamo, un bacio grande, vi lasciamo in buonissima compagnia con Anna e Sergio.
1: Baci a tutti.
2: Ciao.
4: Tutti pazzi per RDS, tornando domani dalle 7 alle 10.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunch.

0: Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Ed eccoci in redazione da Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
2: Buongiorno.
1: Pronti per le news, Mentana e poi Anna e Sergio.
2: Teheran apporterà modifiche alla bozza d'intesa per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, dopo che Trump ha inviato alla Repubblica Islamica una proposta con richieste più stringenti. Il leader israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz, in una dichiarazione congiunta, hanno reso noto di aver ordinato all'esercito di colpire obiettivi di Hezbollah a Beirut. Oggi il Consiglio di sicurezza ONU su richiesta di Parigi. In risalita gas e petrolio in Italia, taglio delle accise in vigore fino al 6 giugno, le borse europee aprono deboli a Milano, FTSE MIB a meno 0,13%. Approfondimenti sui mercati su agi.it. Maturità 2026, il 18 giugno la prima prova scritta al tema di italiano, le possibili tracce con Daniele Grassucci, co-founder di scuola.net.
3: Sul fronte autori c'è sempre la previsione di D'Annunzio, i ragazzi però stanno puntando su nomi un po' più sicuri, perché già proposti in passato, come quello di Pirandello, quello di Pascoli, quello di Verga, senza dimenticare che c'è il 10° anniversario della morte di Umberto Eco. Per quanto riguarda i temi di attualità, l'intelligenza artificiale e il rapporto tra i giovani e le nuove tecnologie è sicuramente uno dei papabili, insieme all'immancabile guerra ed un anniversario molto importante, gli 80 anni della nostra Repubblica.
2: E siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
4: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori. Come col passare delle ore si è fatto sempre più evidente, ora il campo principale di battaglia nella guerra del Golfo è il Libano. E non è un caso che nel momento in cui nel fine settimana è parso chiaro che Stati Uniti e Iran sono vicini a un memorandum di intesa, e Teheran a dire: sia ben chiaro però, non c'è nessuna tregua, nessuna intesa fino a quando prosegue la guerra in Libano degli israeliani contro Hezbollah. E non è un caso neanche che questa mattina Netanyahu abbia fatto sapere, abbia ufficializzato di aver ordinato alle forze armate israeliane e di colpire nella periferia di Beirut, sempre alla ricerca dei covi dei capi di Hezbollah. È una guerra nella guerra, ma è la guerra più direttamente evidente. È la guerra di chi combatte contro Israele, armato dall'Iran, chi colpisce nel nord di Israele, chi sta dentro al sud del Libano e chi vuole fare piazza pulita di questi combattenti e anche di ogni velleità avversaria dello Stato ebraico per tutto il territorio del Libano. È una brutta guerra nella guerra, ma in questo momento appunto è il teatro di guerra principale e francamente non si riesce a capire qual è la posizione di Trump rispetto a Netanyahu, mentre è chiara quella di Teheran rispetto agli Hezbollah. Una guerra asimmetrica, ma fino a un certo punto, e il rischio è che da Beirut le fiamme tornino a incendiare anche il Golfo. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
5: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
6: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
2: e mantiene ossa sane e forti.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
1: È lunedì 1 giugno 2026, rabbit, coniglio, si fa così ogni primo del mese, inizia giugno con noi, quelli della mattina di RDS da questo istante, fino a mezzogiorno a farvi compagnia, anche lì, sul canale 265 del Digitale Terrestre, c'è Annuzza Pettinelli.
7: C'è Sergio Topolone Friscia.
1: C'è Severini Regia, ancora auguri a Bella Via.
7: Ma lo senti che la radio si è vestita a festa, sono i nostri jingle estivi.
1: Il jingle estivi, siamo partiti, ormai è estate.
7: Il nostro pacchetto sonoro bello allegro, sarà un'estate bellissima.
1: Domani vengo in costume.
7: No.
1: Sei contento?
7: No.
1: Piedi scalzi?
7: No.
1: Regalone?
8: No. All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi e le tue emozioni
8: con un successo senza tempo
9: della tua estate.

0: il volume della tua estate.
1: Ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones.
2: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: sulla scena, non sbaglia un colpo e resta comunque la regina indiscussa Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Cos'hai mangiato
0: stamattina?
1: Chiude
0: l'appuntamento con la sequenza mixata, perché?
1: Perché ti vedo carico.
0: No, sono, sì, sono carico perché ormai è estate, è giugno, tu sai che io a giugno emigro.
1: Quando emigri?
0: Sono felice. Domani emigro.
1: Ma cosa dici che domani sei qua?
0: Sì, ma trasmetto, ma comunque sono...
1: Sì, con la testa in un'altra, sì, parte. Ma quello lo fai tutto l'anno, sì, mica soltanto il primo giugno.
0: Hai ragione.
1: Bene così. Ah, sei sposata, eh?
0: Chi?
1: Dua
0: Lipa?
1: Yeah.
0: Lo sai dove mi festeggio, sì?
1: Vedremo se festeggia, perché se fa la stessa cosa che è successo a una famiglia australiana in Italia, non lo so, io non vorrei... Fermi lì che vi raccontiamo.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta
6: risparmia? Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai

0: Il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
1: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale: Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Sposarsi, che bello, com'era bella lei ieri uscendo dal comune, Dua Lipa, che si è sposata.
7: Certo.
6: Si è sposata a Londra. Adesso
7: ma festeggia dove?
6: A Palermo.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Rockable Man, Maccato Playmobil, alle 10.26 di questo lunedì 1 giugno con Anna e Sergio qui su RDS.
1: Si sono sposati, sì. Si sono sposati ieri, l'hanno fatto in una maniera molto semplice a Londra e proprio in comune, stiamo parlando di Dua Lipa. Turner, l'attore, si sono sposati ieri, dice, ah vabbè, matrimonio sontuoso a Londra, erano in otto.
0: Sì, vabbè, hanno fatto una cosa riservata per non avere, insomma, rottura di scatole.
1: No, sì, voglio vedere cosa succederà a Palermo.
0: A Palermo
1: adesso
0: già c'è un casino prima che arriva, guarda, c'ho gli amici che si occuperanno un po' di tutta la situazione, che mi hanno detto che già sono esauriti.
1: Esauriti, che vuoi dire?
0: No, allora, col cervello fuso.
1: Vabbè, ma non puoi farci niente. Da 5 al 7 saranno circa in 100.
0: Sì.
1: E non solo Dua Lipa, che è ovviamente vippissima, no, ma Elton John, Olivia Dean, Mark Ronson, Rosé, Donatella Versace, che
0: Andrea
1: torna.
0: Severini, tutti.
1: No, noi non ci siamo, siamo stati invitati. La sposa 26 abiti pronti.
0: Quanti?
1: 26.
0: Ma che deve fare?
1: E si cambia 4-5-6 volte al giorno, adesso per 3 giorni sarà quello che ti pare. Dunque, luoghi della cerimonia all'interno della Galleria d'Arte Moderna, proprio di fronte a Palazzo Ganci, dove è stata poi girata la famosa scena del ballo del gatto pazzo.
0: Modestamente. Cioè.
1: Modestamente l'ha fatta Visconti, ti chiami Visconti?
0: No,
1: tu?
0: Però dico, è una location, insomma, è un set a cielo aperto la Sicilia, voglio dire, grazie a Dio. Abbiamo tanti luoghi bellissimi che prestano, insomma.
1: Questo talk è offerto dalla Regione Sicilia. E la prologo di Palermo.
0: Ma scusami, ma orgoglio.
1: Cioè. Ma sì, vabbè, no, vabbè, ma il tuo orgoglio, Sergio, va. Continuo. Aspetta.
0: Okay.
1: Allora, dicevo, di fronte a Palazzo Ganci, poi si trasferirà tra le ville e Bagheria.
0: Sì.
1: Ci sono ville belle a Bagheria.
0: Molto belle, sì.
1: Ah, sì? Racconta un po'.
0: C'è Tornatore, insomma, che spesso le utilizza.
1: Ma sono ville d'epoca?
0: Sono vite, sì, sono bellissime. Sono,
1: che meraviglia, che bella cosa, che bella cosa. E poi nella sontuosa delle dimore del Settecento, Villa Valguarnera.
0: Villa Valguarnera.
1: Conosci? Sei stato?
0: Non sono stato, la conosco di nome, ma non sono stato.
1: Dunque, ovviamente non si sa niente, tutto blindatissimo. Lei addirittura ha un legame con Palermo, perché ha fatto anche della foto con la maglia ufficiale del Palermo.
0: Del Palermo, sì.
1: Tutto organizzato dalla wedding planner della Ferragnez, che se tanto mi dà tanto, insomma, non è che avrà pagato poco.
0: No, sicuramente no.
1: Anche gli sposini australiani avevano demandato a una wedding planner di fare tutto per sposarsi in Toscana.
0: Sì.
1: Questa wedding, quanto gli avevano dato, Sergio?
0: Allora,
1: molto meno di Dua Lipa.
0: 25.000 euro per tutti i servizi richiesti.
1: Sì,
0: sì. Appunto, non potendo presenziare alle fasi organizzative, la coppia australiana aveva affidato a questa società del Grossetano, insomma, la location, matrimonio, cerimonia e tutto il resto. Le cose però non sono andate come previsto, perché nei giorni scorsi infatti il giudice del tribunale di Grosseto ha condannato la società organizzatrice a risarcire gli sposi con circa 19.000 euro tra danni e spese legali per tutta una serie di disservizi che avrebbero trasformato una giornata da sogno in incubo.
1: Tu pensa, se a Dua Lipa succede la stessa cosa.
0: Allora,
1: adesso vi facciamo la lista dei disservizi, chiamiamoli così.
0: Allora, per gli sposi, il bouquet, la coroncina della sposa, tutto l'allestimento florale erano stati realizzati non a regola d'arte, per di più con fiori non freschi, il libretto della liturgia in un passaggio aveva i nomi degli sposi sbagliati, la macchina noleggiata aveva creato problemi sin dall'inizio, in quanto non partiva, tanto da essere messa in moto a spinta in più circostanze.
1: Ma che, ho capito, lo sposo spingeva e scendeva e spingeva la macchina.
0: Per tutto il tempo dell'aperitivo stesso nella zona non si era visto nessuno del catering, e inoltre non c'erano bicchieri nella zona beverage, tanto che lo sposo aveva dovuto bere direttamente
1: a canna.
0: La torta nuziale era sottodimensionata e molti ospiti non hanno potuto neanche assaggiarla.
1: Il matrimonio.
0: Allora arrivo, gli sposi avevano consegnato al catering dei biscotti australiani mai consegnati durante il ricevimento. Il momento dei balli e delle danze non veniva fotografato e ripreso a causa del ritardo dovuto ad ulteriori incidenti. E infine, signori, la ciliegina sulla torta, in aggiunta all'episodio ritenuto più grave della serata, rappresentato dalla caduta in piscina di una signora, amica degli sposi, incinta di 6 mesi e di altri invitati, per un'intercapedine non segnalata. Praticamente c'era più gente in acqua che lì sul prato. Ma la donna incinta era stata costretta a recarsi al pronto soccorso più vicino, dato lo stato interessante. Gli sposi, preoccupati della caduta, erano stati quindi costretti ad allontanarsi dal matrimonio per sincerarsi della loro condizione sono invitate a ritornare dopo un'oretta. Insomma, un casino.
1: No, ma un disastro.
0: Ma cos'è?
1: È ovvio che sono stati condannati a risarcire, se non c'è una cosa che non ha funzionato. Adesso non so, immagino che il matrimonio di le feste, perché sì, lei si è sposata ieri a Londra, di Dua Lipa siano molto più accorti.
0: Beh, guarda, il catering è di un mio amico, quindi ti dico che è bravissimo.
1: Ah, sì? Il catering è palermitano?
0: È bravissimo. Lui non lascia nulla al caso, ci sta lavorando da
1: mesi. Senti, ma sì, ci credo che ci sta lavorando da mesi. Quindi le arancine lui le ha cotte 6 mesi fa, surgelate.
0: No, quello no.
1: Vabbè, non lo so. Disastri matrimoniali? Siete riusciti a mettere i soldi in tasca, quelli che avevate sborsato per il vostro matrimonio? Sì, no?
0: Vi è capitato qualcosa di allucinante?
1: Ma questo è allucinante.
0: Raccontatecelo con i vostri messaggi vocali brevi al 388-22-38822.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità RDS.
3: Ultimo, Romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: su in questa grande notte blu e festissima.
1: Sono 10:39. Appunto, non vorrei ricordare che tu, come senti un pezzo dance, immediatamente vai dietro la console dei DJ. Ti prende così. Matrimoni disastri, ragazzi, ci avete raccontato delle cose incredibili a partire da questo.
2: Allora, il giorno del mio matrimonio, che si è svolto nel 2007, proprio quel giorno non arrivavano i fiori in chiesa. Quindi mia madre si è recata dal fioraio per vedere perché i fiori non erano ancora arrivati. E ha scoperto che quel giorno la fioraia ha trovato il marito a letto con l'amante. Quindi avevano litigato aspramente, si erano tirati addosso tutto e si erano totalmente dimenticati di preparare i fiori per il mio matrimonio.
3: Ma ho capito, ma prima preparare i fiori e poi ammazzare.
1: Non nasceva sotto buoni auspici questo matrimonio.
3: Ma perché questa cosa?
1: Ma tu scusa Sergio,
3: che cornuto è il crisantemo te addosso.
1: Il crisantemo.
3: La rosa, cornuto, no, gira solo. Niente,
1: affiorate si sono
3: presi.
1: Allora, poi hanno risolto raccattando tutte le piante possibili e immaginabili da altri fiorai, perché insomma il bouquet della sposa. No, tu pensa che ti parte così il matrimonio che hai programmato per mesi.
3: Io del matrimonio invece il lancio del buffet mi piace da morire.
1: Torniamo subito.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli €54,90 i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Solo da €1 fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. €1. Batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
9: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una palla.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Disastri ed altri avvenimenti, il matrimonio. Tu sei andato a vari matrimoni, tutto liscio?
3: Io evito di andarci, raccontateci i vostri casini.

0: Dua Lipa?
1: Da lei siamo partiti.
2: Siamo partiti da lei, che si è sposata ieri a Londra, e tra il 5 e il 7 invaderà con tutti i suoi ospiti in una Palermo che già dal punto di vista del traffico è complessa. Sì? Figuriamoci con...
0: Ci sarà un macello. Ciccio è esaurito. Ciccio è quello che si occupa del catering.
2: Ciccio è quello che si occupa del catering. Che non può dirci nulla sui menù di...
0: Hanno dovuto firmare delle cose di
2: riservatezza. Sì. Tutti. Nessuno può parlare di niente. Addirittura li pagano per non parlare.
0: Sì. Non posso dire, tra l'altro, che poi verrà in barca con me.
2: Ma chi?
0: Due.
2: Un'amica tua. Eh? Tua. Tua, no due, un'amica tua, no, un'amica tua, vabbè, ecco, vabbè. Disastri, selezionati i migliori, ma tanti ce ne sono, ritrovati scritti in sovraimpressione sul 265 digitale terrestre.
3: Mia sorella ha organizzato il suo matrimonio in un agriturismo.
0: Sì.
3: È voluta andare fino all'agriturismo con la macchina di nostro padre, una bianchina degli anni 40.
0: Quello di Fantozzi, bellissimo.
3: E la macchina si è fermata per strada, hanno dovuto aggiustarla, sporcarsi tutti.
0: Benissimo.
3: Una volta arrivati si sono accorti che il parroco che faceva, celebrava la messa, diciamo, su questo prato, non aveva portato le ostie.
0: Ecco.
3: E quindi hanno usato il pane carasau.
0: Ma certo.
3: Però il parroco non aveva portato neanche il libro dei matrimoni. E quindi il matrimonio è stato celebrato, fra virgolette, per finta. È stato celebrato lo stesso sul prato, ma subito dopo il pranzo gli sposi hanno dovuto andare a cercare una chiesa nel più vicino paese per sposarsi veramente.
0: Ma follia totale.
2: Cioè il prete si è dimenticato le ostie, hanno fatto col pane carasau e non aveva il libro della cerimonia.
0: Ma il pane carasau, volevo sapere, è guttiao oppure...
2: questo non lo sappiamo, se era quello guttiao, quindi fritto, o quello naturale, però insomma, ingegnosi.
4: Ciao amici di RDS, due cose pazzesche ho visto con i miei occhi.
0: Che è successo?
4: Matrimonio di una mia amica, sono cadute le fedi nel tombino vicino casa. E il papà della sposa
0: si è calato,
4: ben vestito col piccone a prendere le fedi.
0: Perché?
4: Matrimonio mia sorella.
0: Chi non ha un piccone in mano?
4: Presi dall'emozione, dal panico, tutto l'emozione, ci dimentichiamo le fedi a casa. Quindi arriviamo in chiesa.
0: Sì.
4: E io poi sono dovuto scappare a casa a prendere le fedi.
0: Ecco, finché c'è fede c'è speranza.
4: E si vola Martin Garrix per prendere le fedi, altrimenti addio matrimonio.
2: Sì, questo delle fedi generalmente ci deve pensare il testimone, no? Il testimone dello sposo deve...
0: È completamente rinco di sotto, non capisce niente, perché ha speso una fortuna per fare il regalo, perché il testimone paga più di tutti quanti gli altri, deve fare un regalone all'altezza.
2: È l'amico più
0: stretto. Un regalone all'altezza, e quindi è completamente finito e non riesce a capire più niente.
2: E dove sono le fedi? Boh, ma questo è successo tante volte.
5: Penso che il matrimonio più disastroso della storia sia stato il mio.
0: Perché?
5: La sposa, cioè io, assente tutto il tempo del pranzo, da sola chiusa in una stanza di ristorante perché stavo male. All'uscita della chiesa mi sono sentita male, con nausea, giramenti di testa, stavo proprio, volevo soltanto tornare a casa. Il ricordo più forte è stato quello, che volevo tornare a casa, stendermi nel letto e riprendermi.
0: Non l'ha presa benissimo.
5: Quindi penso che non lo so se ci sono altre spose che al loro matrimonio, che hanno aspettato per mesi e mesi, si sono sentite male,
2: che non se lo sono goduto. No, ma terribile, subito dopo la cerimonia. Però per la cerimonia stavi bene, cioè eri in te quando hai detto sì. Dopo non sei goduta la festa, chiusa.
0: Poi quando ha realizzato che ha detto sì, si è sentita.
2: E deve essere andata così. Credo che sia andata così.
6: RDS, il giorno del mio matrimonio sono riusciti a rubare il bancomat a mia mamma, scassando la macchina dei miei e rubandogli circa 3.000 euro. Quindi, oltre a dover pagare le spese del matrimonio, si sono trovati anche questo bel regalino. Ciao Valentina da Tronzano in provincia di Vercelli.
2: Guarda, ho fatto una ricerca proprio dopo aver sentito questo messaggio, che ci sono proprio dei furti che vengono perpetrati il giorno del matrimonio. Perché? Perché tutti sono da un'altra parte. Sì, con le pubblicazioni ci sono addirittura delle compagnie di ladri che vanno nei vari comuni a vedere chi si sposa
0: e rubano le carte di...
2: No, non solo rubano negli appartamenti.
0: Cioè il famoso amore a prima vista, diciamo.
2: Ma quella è un'altra cosa, quella è un'altra cosa. Stiamo parlando proprio di ladri, sì, che vanno a vedere le pubblicazioni, sì, in comune, perché quel giorno non ci sarà nessuno.
0: Ma non si può evitare di pubblicare, no? Bisogna pubblicare.
2: Ma
0: per
2: che
0: forza,
2: come fai? No, devi mettere pubblicazioni.
0: Bisogna fare pubblicazioni.
2: Sai cosa serve pubblicazione? Si vede che non tu di matrimonio proprio non sai nulla.
0: Ma perché? Che
2: le pubblicazioni servono, sì, perché se qualcuno si oppone, dice Sergio Friscia e Anna Pettinelli si sposano, sì, ma Sergio Friscia io so che è sposato, quindi vado a denunciare questa cosa.
0: Ah, per le pubblicazioni servono a questo.
2: Servono. Sì, non è, sì, si stanno per sposare. Okay. Prima che si sposi non ci sono.
0: Niente, il famoso lui, se qualcuno è contrario parli adesso.
2: Quella è un'altra
0: film,
2: frase ancora, ma proprio è obbligatorio per, se ti vuoi sposare civilmente.
0: E però se pubblichi poi l'altro lo sanno, vedi?
2: E te l'ho detto, per questo.
0: Meglio non pubblicare.
2: Non pubblichiamo, no, niente.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: Funk, Francesco Gabani chiude la prima ora e c'è la
1: regressione.
0: C'è lo
1: sfinciolello. Che
0: ciavolo, che ciavolo, non spugnavo, che ciavolo.
1: Io volevo chiedere una cosa.
0: Che bello.
1: Allora, non c'è niente di tutto questo, anche perché sei a dieta ferrea, me l'hai detto tu, non hai mangiato nemmeno un bomboncino stamattina.
0: Bomboncino.
1: Vorrei dire, ma qualcuno di voi, e ha voglia di raccontarlo, non si è presentato? Ci sarà qualcuno che il giorno, ecco, tipo il primo giugno, fissato?
2: Io ho partecipato a un matrimonio VIP, tra l'altro, che è durato praticamente manco il tempo del viaggio di nozze, perché poi lei ci ha ripensato.
1: Ma lei si è sposata, però.
2: Si è sposata, peccato che già aveva un altro, infatti avrebbe potuto dire no anche all'altra, cioè evitare.
1: Bene, ma
2: questa
1: c'è
2: cosa,
1: io, un mio amico non si è presentato e io c'ero al matrimonio.
2: Senza avvisare prima, diciamo.
1: Non lo trovava, non si sapeva dove fosse.
2: Benissimo.
1: Successo molto tempo fa, non c'erano nemmeno i cellulari e non si sapevano dove fossi, non si è presentato. Beh, poi la sposa stava lì. Beh, ragazzi, una cosa complicata, l'avete fatto? Se l'avete fatto, vi prego, raccontate.
0: Ma se l'avete fatto, siete i miei miti, allora ditecelo. 38822 38822.
3: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
0: Torno all'informazione su RDS, le news, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Robertina Lupi, buongiorno.
6: Buongiorno. L'America sta violando il cessate il fuoco, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakai, che ha aggiunto: nessuna negoziazione sul nucleare, ora qualsiasi accordo con gli Stati Uniti deve includere garanzie per il Libano. Tel Aviv intensifica intanto l'offensiva su Beirut, media arabi pubblicano filmati di civili libanesi che lasciano il territorio. Oggi il Consiglio di Sicurezza ONU su richiesta di Parigi. Fra Ucraina e Russia una finestra per i negoziati fino all'inverno, così il numero uno di Kiev, Zelensky, alla CBS. Ebola negativo, il test sul 46enne rientrato in Sardegna dal Congo. Sentiamo Guido De Santis.
7: Analisi condotte dall'Istituto Spallanzani di Roma, comunica il Ministero della Salute. Il paziente, si legge in un comunicato, è tornato in Italia sabato 30 maggio, dopo aver accusato febbre alta, cefalea e altri sintomi riconducibili alla malattia. Ieri ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove si trova attualmente ricoverato. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie sarde e conferma che il rischio in Italia resta molto basso.
6: Gli 80 anni della Repubblica il 2 giugno nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, parole di Sergio Mattarella in un messaggio inviato ai prefetti, convinta adesione agli ideali repubblicani proiettati nell'orizzonte europeo, ha aggiunto il capo dello Stato. Le conseguenze delle tensioni internazionali si riverberano sempre di più nella vita dei cittadini, ha detto ancora. E siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Ancora buongiorno, direttore.
8: Ancora buongiorno, Roberta. Ancora buongiorno agli ascoltatori. È frustrante dover ricominciare ogni volta da capo, ma questa sembra proprio la tela di Penelope, il tentativo di trovare una fine alla guerra iniziata il 28 febbraio col bombardamento di Teheran da parte di americani e israeliani. Ogni mezza giornata arriva una notizia molto chiara nel senso dell'avvicinamento a un accordo, ogni mezza giornata arriva una dichiarazione che sembra esattamente il contrario. E noi in mezzo a doverle raccontare, perché se dici magari è soltanto tattica e lo salti, poi non hai raccontato l'unica cosa che magari ha portato alla svolta definitiva in un senso o nell'altro. Vi parlo di questa frustrazione perché se ne parla nei grandi giornali internazionali. Come si fa a non parlare, ad esempio, degli annunci di Trump, anche se si sa che all'80% saranno smentiti nell'ambito della stessa giornata? Voi pensate che, anche qui, nei 100 secondi stamattina abbiamo detto che si profila anche un'intesa, ma contemporaneamente ci sono gli attacchi nel Libano. Però tutti sperano che quello che è il filone principale, cioè la trattativa tra Washington e Teheran, poi porti tutto il resto a acquietarsi, a calmarsi. Ma poco fa il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che viene considerato il più autorevole degli interlocutori di Washington, ha scritto testualmente un post su X: il blocco navale, l'escalation dei crimini di guerra in Libano da parte del regime sionista genocida sono una chiara evidenza della mancata conformità degli Stati Uniti al cessate il fuoco. Ogni scelta ha un prezzo e il conto arriva a scadenza. Tutto si sistemerà. Che non è precisamente un ramoscello d'ulivo. Ma poi cosa succede tra mezza giornata? Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
9: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
10: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
9: e mantiene ossa sane e forti.
10: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, ancora un'oretta da passare insieme lì sul canale 265 del digitale terrestre, le 11.04 fino a mezzogiorno con Annuzza Pettinelli.
1: Con Sergio Topolone Briscia.
0: Severini in regia.
1: Ha scritto un sacerdote, sì, che ha raccontato di come lo sposo nel momento di dire sì, si è finto svenuto. Dice non era svenuto.
0: un attore.
1: Poi si è ripreso, ma ha detto sì, però è incredibile. Io credo che l'emozione ti possa far svenire o ripensare all'ultimo momento. Vediamo se qualcuno di voi ha detto no.
0: Ditecelo 3882 3882.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Edoardo Sergio, sì, amici di RDS, quanta gente si sposa oggi 1° giugno? Questa è proprio la
1: eh sì, periodo, sì, questo del è il matrimonio, periodo sicuramente.
0: Allora, secondo dati Istat, l'ultimo dato per l'appunto il nostro possesso è 2024, dove si sono celebrati 173.272 matrimoni. Sono tanti?
1: Sono tanti.
0: No, sono pochissimi rispetto a molti anni fa. Quindi la media, facendo una statistica, 474 matrimoni al giorno, però fai conto che questi sono i periodi. Quindi oggi diciamo che 500 coppie in Italia, facendo una media così un po' al chilo, ecco.
1: Sì, come si erano felici e poi hanno deciso.
0: Ma pianta. Michela da Milano, buongiorno, come stai?
2: Ciao, buongiorno, buongiorno. Tutto bene, voi?
0: Bene.
2: Buongiorno,
0: Michela. Allora, la storia di Michela è bella.
1: Sì?
0: Sì, perché Michela, insomma, bella. Michela, quando uno ha preso una decisione, no? Lei esattamente un po' di tempo fa, sì? Una trentina anni fa, sì? A un mese dal matrimonio, sì? Hai comprato un biglietto, giusto, Michela?
2: Sì, sì, sì.
0: E dove sei andata?
2: Negli Stati Uniti, ma proprio l'ultimo, proprio last minute.
1: Che
2: proprio nel momento in cui ho deciso che non mi sarei più sposata.
0: E che sei andata a fare? Aspetta, poi vediamo. Che
2: Sono partita da sola, da sola.
0: Da sola? Sì. E quanto sei stata in
1: Quindi
0: America?
1: Quindi possiamo dire che non siete Stati Uniti.
0: Sì. Si può alla proprio fine. Dire. Si può proprio
1: vabbè,
0: dire.
1: Okay.
0: Hai comprato questo biglietto e sei partita per New York. Dove sei andata?
2: Per New York, Philadelphia e Washington, un mese e mezzo lo girate.
1: Brava, ma che bella cosa, brava.
0: Adoro sì. viaggiare, quindi sì. viaggiare è l'arricchita. Quando sì. hai deciso che non lo volevi più?
2: Allora, io mi sarei dovuta sposare il 1° settembre, a fine luglio sono andata dai miei genitori, avevo 24 anni.
1: Sì.
2: E ho detto no, basta, io ci ho ripensato, non mi sposo più.
1: Certo.
2: I miei genitori si erano messi le mani nei capelli perché hanno detto no, casa, vestito, ristorante, bomboniere, fotografo, hanno iniziato a fare i conti.
1: Sì. Ma la vita e il futuro sono tue.
0: Scusa Michela, cioè, l'hai prima di tutto. Io voglio sapere cosa hai detto a lui.
2: A lui è stato che abbiamo litigato e in quel momento lì ho detto no, io con te non mi sposo più.
0: Quindi avete avuto una litigata, c'è stata una
2: avuto
0: rottura.
2: L'ennesima okay. litigata, sì. e però quella è stata fatale, che ho detto no, non mi voglio più sposare perché era abbastanza geloso.
1: Hai capito che non era la persona adatta a te?
2: No, insomma. No, ho detto no, io un futuro insieme a questa persona non la posso fare e ho detto no.
0: Ma scusa,
2: basta.
0: Lui dopo, generalmente le litigate lasciano un po' il tempo che trovano, no? Se due persone vanno d'accordo, quante cose diciamo mentre litighiamo che non pensiamo realmente, tu invece non pensavi proprio, nel senso
2: no, io ho detto no, con te una vita così non la voglio fare. Giusto. Perché dovrei fare quello che dici tu, io quello che dici tu non lo farò mai, quindi basta.
0: Scusa,
2: quindi
0: lui non ha provato
2: matrimonio, non mi sposo.
0: Ma lui non ha provato a riacchiapparti in qualche
2: certo,
0: maniera?
2: Sì, intanto io ero partita hai sentito con i miei genitori,
1: vieni a pigliare in America se ti va
2: diciamo che l'incombenza più forte, sì. più grosso l'ho lasciata ai miei perché si sono dovuti assorbire lui con le sue insistenze e per di più andare in giro da tutti a dire il matrimonio non
0: è
2: si
0: annullato.
2: Farà più.
0: Ma sì. avevate anche comprato casa?
2: Sì, casa, mobili, tutto.
0: E come
2: tutto,
0: avete tutto. Poi, perché poi il problema è spartire, chi l'aveva comprata la casa, chi era
2: la
0: intestata?
2: La casa insieme l'abbiamo rivenduta e abbiamo ridiviso certo, i soldi, certo. I mobili un po' per uno, un po' se mia mamma ha ricambiato la camera da letto,
0: ah,
2: per
0: certo.
2: esempio, mia madre ha ricambiato la
1: gli hai fatto
2: sul
1: regalo a mamma, hai visto? Beh, alla fine, già guadagnato.
2: Vestito da sposo l'ho lasciato in negozio.
0: Sì. Beh, un danno economico comunque, perché
2: sì,
0: certe
2: sì,
0: cose non le recuperi più,
2: sì,
0: non
2: sì,
0: c'è niente
2: sì.
0: da fare. Ti sei sposato? Poi Michela?
2: Poi successivamente mi sono sposata tardi perché in quel momento io ho sempre detto il matrimonio non fa per me. Poi invece sono arrivata a 50 anni e mi sono sposata.
0: Beh, a 50 anni, quindi nel peso passato.
1: Mannaggia, avevi resistito alla fine,
2: sì,
1: mi
2: sì,
1: sei
2: sì,
1: caduta così.
2: Convinto, ho detto no, io il matrimonio no.
1: E invece alla fine. Ma l'importante è che tu sia felice, quello
0: sì,
1: è quello che
0: conta. Mi sembra Michele una persona positiva. Sì. Bene, grazie per aver condiviso la tua storia,
2: grazie
0: divertente un po' meno per gli altri, ma insomma per
1: in
0: te
1: bocca al lupo.
0: Sì.
2: Buona giornata. Grazie a voi, un bacione.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: e San Giovanni, le ragazze.
1: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: con amore e tanti complimenti per Michela che ha fatto insomma questa cosa. Sono arrivati un sacco di messaggi per lei. Sei una grande
1: prima di te, prima di che fosse troppo tardi. Insomma,
0: grande coraggio, complimenti, tanti messaggi belli. Comunque, insomma, gente che dice ha fatto bene. Comunque,
1: chissà se veramente un giorno troverai una donna, vorrai sposarla e quella il giorno proprio sull'altare ti guarda.
0: Non può capitare questa cosa.
1: Ma lascia perdere. Ciao, arrivederci. Grazie.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai Jay, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango.

0: Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Avvisate tutto il mondo, è arrivato il momento, adesso alzate il volume, c'è il regalone del lunedì 1 giugno, 4 di fila senza interruzioni, eccoli.
11: Il volume della tua estate.

0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
14: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Opere d'arte esposte, ci sono i quadri di Picasso, ci sono quelle che potremmo definire per esempio quadri
16: provocazioni,
15: di Potassio.
16: Provocazioni di Potassio.

0: Ta-ta-ta.
1: Due esauriti, abbiamo bisogno di vacanze.
2: Ma porca miseria, ma non è possibile che qualcuno passa che se la mangia? Che è successo?
1: Questa voglia improvvisa di potassio. Questo caro di zuccheri. Allora, il pompito di Metz, Francia, ha annunciato domenica 31 maggio di aver presentato denuncia contro ignoti dopo essersi accorto del furto dell'opera Comedian, la celebre banana appesa al muro con un nastro adesivo creato da Maurizio Cattelan, 65 anni, che era lì esposta per festeggiare i suoi 15 anni. Il Centre Pompidou Metz ha infatti chiamato l'artista padovano per una sua esposizione anche nelle vesti di curatore. Del furto avvenuto sabato 30 maggio nel pomeriggio si è accorto un agente di sorveglianza.
2: E certo, sul muro non c'era più la banana. Che fine ha fatto la banana?
1: Anche se la banana viene sostituita ogni 3 giorni.
2: Sì.
1: Il valore dell'opera sta nel suo certificato di autenticità, nel protocollo che governa la sua presentazione, l'affermano al museo. Quindi non basta cambiare banana come se niente fosse. Non è che arrivi là e mi metti una banana qualsiasi.
2: E invece sì.
1: In un comunicato il museo,
2: sì,
1: in ogni caso ha sostituito il frutto, ha condannato il furto che danneggia il rispetto appunto dovuto alle opere esposte. Allora, la banana ha un suo, diciamo...
2: Ha un suo valore. Quando Cattelan l'ha venduta la prima volta valeva 120.000 euro. Sì. È una provocazione quella.
1: Tant'è
2: di
1: Cattelan.
2: Tant'è
1: che poi Johnny Secchina ha detto: quante sono le banane?
2: Un po' troppo. È una satira del mercato dell'arte, la riflessione sul valore, sì, cioè ci costringe a chiederci veramente che cos'è che rende qualcosa arte, perché non so se l'avete mai vista, la banana di Cattelan è una qualsiasi, ma non troppo qualsiasi, adesso vedremo come. Sì. Banana attaccata al muro con un pezzo di nastro grigio. Sapete, sì, quello da elettricista? Cioè,
1: sì, tipo un nastro isolante.
2: Tipo un nastro isolante. Ne sono state fatte 3. Sì. In realtà, cosa fa Cattelan quando l'ha venduta? Visto che la banana è deperibile, non è stata trattata con agenti.
1: Io
2: che
1: pensavo l'avessero tipo mummificata per sempre.
2: No, è una banana, ragazzi. Una banana a tutti gli effetti che deve essere rimossa al muro perché la banana dopo un po' matura diventa nera. Certo. E infatti, sì, sul dettagliatissimo manuale di istruzioni di 14 pagine, Cattelan lo spiega, ci sono delle regole geometriche posizionali molto rigide, non è che
1: non è messa così messa, la banana.
2: ma per niente. Allora, nelle linee guida ufficiali, sì, che sono registrate anche dalle case d'asta come Sotheby's per esempio, sì, le dimensioni ideali indicative dell'installazione complessiva sono 20x20x5 cm, quindi non puoi comprare, sai, quelle banane. Le dimensioni della banana sono importanti. Aspetta un attimo, lo spiega Cattelan, non lo dico mica io, il manuale di istruzioni dell'opera d'arte. Allora, certo, non deve essere né troppo piccola, certo, come le banane baby, certo, né gigantesca,
1: certo,
2: okay, deve
1: poi
2: avere una spiccata forma mezzaluna ben definita. Ci sono delle banane che sono un po' più lunghe, certo, altre che non sono arcuate, no? Quindi la banana deve essere arcuata, certo, deve avere la forma mezzaluna,
1: giustamente,
2: e un colore giallo maturo.
1: Pensa che si sintonizza in questo momento che non ha sentito l'incipit. Prego, continua.
2: Sto parlando della banana di
1: Cattelan. Prego,
2: la banana, sì, e deve essere di un colore giallo maturo, senza troppe macchie marroni, quindi non troppo verde né troppo marrone. Scusa, è Cattelan che spiega. Il manuale specifica l'altezza esatta,
1: sì,
2: a cui il frutto deve essere attaccato.
1: Certo.
2: Il centro della banana deve trovarsi esattamente a 1,75 m da terra, quindi non la puoi mettere a 2 metri, a 1,5 m.
1: Cioè, se uno è troppo alto o troppo basso, non può avere la banana messa, diciamo, all'altezza sbagliata.
2: L'altezza sbagliata della banana
1: deve stare
2: non può
1: 1,70,
2: essere. Quindi
1: certo,
2: a 1,75. La banana deve essere inclinata con un angolo esatto di 135
1: dipende
2: gradi.
1: Dipende anche dai momenti, sì. Per, diciamo, 135, no?
2: 135 gradi rispetto alla linea verticale
1: della parete,
2: okay?
1: certo.
2: E il pezzo di nastro adesivo grigio, certo, deve essere tagliato rigorosamente con le forbici, non strappato a mano,
1: no,
2: non puoi prendere a morsi come facciamo noi.
1: Allora.

0: Che cos'è?
1: Non, la banana non può, no, la banana la puoi prendere a morsi. Vabbè, il pezzo anche, di
2: piano
1: di
2: piano però,
1: e sì. Deve incrociare la banana esattamente nel mezzo, fissandola esattamente al muro bianco.
2: Al muro bianco.
1: Allora, non è la prima volta che rubano sta famosa banana di Cattelan.
2: La banana mi va a ruba ogni giorno. Cioè.
1: La banana di Cattelan è stata anche acquistata a, aspetta che ho una specie di a 1,5 milioni da un cinese che poi se l'è mangiata.
2: Certo.
1: Però poi adesso in quel caso
2: si è mangiato 1 milione così senza motivo.
1: Però io mi sto domandando dunque se la banana di Cattelan, che ha preso valore ovviamente, è una banana attaccata a un prezzo di nastro, ok, e deve essere sostituita, il museo dice ogni 3 giorni, Cattelan dice 7-10, mettetevi d'accordo,
2: dipende,
1: si capisce. Certo. Se ti mangi la banana, l'opera d'arte viene distrutta o te la puoi, o la puoi replicare?
2: Viene immagazzinata, diciamo, ce l'hai dentro l'arte in quel caso.
1: E quindi non esiste più.
2: Non esiste, esiste dentro di te, in quanto capito, ammirata.
1: No, io sono affascinata da questa visione filosofica della banana di Cattelan. Grazie Sergio.
2: Tantissimo.
1: No, ma la domanda è questa: ti sei comprato la banana, l'hai messa al muro, hai tolto il pezzo di nastro, hai mangiato la banana.
2: Guarda,
1: hai distrutto l'opera d'arte o hai mangiato una banana?
2: Ti posso
1: qualsiasi?
2: Dire che ho una certa età, mi sento molti anni in meno, e quindi prima di appendere la banana al muro, secondo me passeranno ancora troppi anni, fidati.
1: È il momento di chiamare il taxi.

nostri ascoltatori sono divisi su questa storia della banana in Cattelan. Perché se è vero che la banana deve essere sostituita ogni 3 giorni, sì, tu la puoi mangiare al 3° giorno, sì, e una volta che la stacchi per sostituirla in realtà non hai distrutto l'opera d'arte, ma se la mangi prima dei

0: 3 giorni o dei 7, non si capisce adesso le istruzioni di Cattelan, quelle poi del museo di cui parlavi prima, in realtà non c'è più.
1: Lo chiediamo a Leo Di Bello e Petra, buongiorno.
2: Buongiorno
3: a voi, a me piace Matura.
1: A te piace Matura?
2: Secondo
1: te...
2: me il senso dell'opera è raggiunto dal fatto che siamo qua a parlarne e tutto il mondo ne parla.
0: Sì,
2: no,
0: certo.
2: Non è quello l'obiettivo di Cattelan.
0: Buongiorno Leo,
1: troppo banale rispetto. No, voglio sapere, Bettinelli, rispetto al livello delle vostre conversazioni che ascoltavo, è troppo banale la
0: ma
1: cosa.
0: Ma guarda,
1: che ho
0: noi
1: detto
0: interessava
1: solo
0: la canzone, no, volevamo molto... mettere l'unico frutto dell'amore, la banana, e l'abbiamo fatto. Noi siamo proprio terra,
2: sì,
0: Leo.
2: Infatti, quindi possiamo al massimo pareggiare.
0: Capire il senso, se non è una provocazione, quindi il valore che diamo all'arte della banana attaccata al muro di Cattelan, è complicato se non ci vedi questa essenza.
1: Diciamo che siamo arrivati alla frutta.
2: Sì, quello da. Ah, ma quello Sergio da un pezzo.
3: Quello da un pezzo, Sergio.
1: Che cosa avete preparato? Io lo dite direttamente in onda perché è tardissimo.
3: Bravo,
1: grazie Serenini, grazie Bettinelli.
0: Ma che è sta cosa?
1: Torniamo domani alle 10 in punto e sono le 12.
0: Scusate, fermiamo i giochi. Dove devi andare adesso?
1: No, io da nessuna parte, ma Serenini è mezz'ora che testicola.
0: No, ho capito. Dimmi dove devi andare adesso.
1: Io da nessuna parte.
0: E allora rimaniamo qua. Vai, partiamo. Forza, avanti.
2: Vai, forza Bettinelli, resta con noi, dai.
1: A domani, baci.
4: Ciao.
5: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
3: Torniamo in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo con Guido De Santis.
10: Buona giornata in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha dato ordine di colpire i sobborghi meridionali di Beirut. L'Iran ha ribadito che il cessate il fuoco in Libano rimane una condizione chiave per un accordo con Washington. Conferenza stampa settimanale a Teheran del portavoce del Ministero degli Esteri.
11: L'America sta violando il cessate il fuoco. Nessuna negoziazione sul nucleare ora. Qualsiasi accordo con gli Stati Uniti deve includere garanzie per il Libano.
10: Addio a Gianni Mattioli, considerato uno dei padri dell'ecologismo italiano. Aveva 86 anni, era nato a Genova, fondatore delle Liste Verdi, è stato deputato e ministro. Ebola, negativo il test sul 46enne rientrato in Sardegna dal Congo. L'uomo, che nel corso della domenica ha accusato sintomi compatibili con la malattia, è ricoverato a Cagliari. La musica, Claudio Baglioni, costretto a fermarsi. Una polmonite interstiziale acuta, con prognosi di 90 giorni, lo obbliga a rinviare di un anno il suo atteso Grand Tour La Vita è Adesso. Avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. Il tennis, gli ottavi di finale maschile a Roland Garros, Flavio Cobolli ha vinto 6-2 il primo set con l'americano Zachary Zvaida. Ora anche da parte mia la buona giornata va Enrico Mentana.
12: Buongiorno Guido e ancora buongiorno agli ascoltatori. Erano solo pochi giorni fa quando tutta Italia piangeva sportivamente è quello che è stato il calvario di Yannick Sinner agli internazionali di Francia a Parigi, a Roland Garros, una vittoria ormai a portata di mano, una nettissima prevalenza sul campo contro l'argentino Cerundolo e poi la crisi fisica che si è trasformata appunto nel calvario del nostro principale campione, il numero uno del tennis mondiale. Sembrava che improvvisamente la luce si fosse spenta per noi sugli internazionali di Francia, ma oggi ci troviamo agli ottavi di finale con tre nostri connazionali che si giocano l'accesso ai quarti e ci sono Cobolli già in campo con un americano, Berrettini proprio con Cerundolo, colui che si è trovato a passare il turno per la crisi di Sinner, e poi con Arnaldi che gioca con un altro americano. E insomma, così avanti in tanti non ci si era mai arrivati. E questo vuol dire che si conferma quello che è chiaro ormai da molti mesi, che il tennis italiano ha sicuramente un numero uno che sta trainando tutto il movimento, tutto il sistema. Ed è vero che Berrettini, lo abbiamo già visto prima di Sinner essere grande, arrivare fino alla finale di Wimbledon, ma per gli altri due c'è sicuramente un fenomeno di traino emotivo, anche se ovviamente è uno sport individuale quello di cui stiamo parlando, ma è uno sport sempre più praticato, in cui l'esempio del campione mondiale, del numero uno internazionale, evidentemente è sempre più seguito da giovanissimi e anche non più giovani. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
5: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
13: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
4: e mantiene ossa sane e forti.
13: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Amici di RDS,
1: ci siamo, buongiorno, ciao Petra,
3: è
1: buongiorno
3: a tutti. È partita ufficialmente l'estate.
1: Eh sì, che bello, quindi questo vuol dire anche RDS Summer Festival nelle nostre quattro tappe, dunque verremo in questo abbraccio collettivo a tenervi un po' di compagnia.
3: E in
1: intanto,
3: particolar modo io e Leo Di Bello saremo a Monopoli.
1: Sì, intanto, visto che ne parlava il direttore Mentana, diamo l'aggiornamento perché Cobolli ha vinto il primo set 6-2, in questo momento è in campo per il secondo 1-1, quindi ha ragione il direttore Mentana, siamo l'appuntamento con la storia, mai abbiamo avuto tra italiani ai quarti del Roland Garros e chissà che possa accadere oggi.
3: In bocca al lupo, ovviamente. Veramente. Dai, si parte subito con una bella sequenza mixata 4 in fila.
14: All'inizio di ogni ora
15: i tuoi ricordi e le tue emozioni
14: con un successo senza tempo
15: della tua estate.

0: i primi 30-40 posti. E allora una riflessione, secondo me, guardando il quadro da lontano, ci mettiamo dentro anche Kimi Antonelli, perché sì, gli italiani vanno, certo, bene in tutti gli sport,
1: vero,
0: che sia volley eccetera, vincono dappertutto a parte il calcio, però una riflessione interessante, tra poco la faremo insieme.
1: Dai, restate con noi su RDS.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Air Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti, approfittane subito.
1: 12:23 in questo momento su RDS, Petra Loreggiane, Leo Di Bello con voi. Subito c'è Olivia Dean, l'ascoltiamo.

0: My Hand, Lady Gaga su RDS, Petra, Leo Di Bello
1: siamo
0: con voi in diretta alle 12.30 in questo momento spaccate proprio.
1: Per parlare di quell'argomento dove Petra Loreggianna fa finta che non gli interessi, ma in realtà è lì, è sul pezzo, anche là, che si chiama sport.
0: No, in realtà...
1: Spiegate quella cosa che si chiama sport.
0: A me non interessa praticarlo, ma sono assolutamente una
1: ecco, questo sarebbe un bel argomento. Cioè, tipo, ultimo sport praticato da Petra Loreggianna.
0: Ginnastica artistica quando avevo 16 anni. È bello importante perché...
1: Pallavolo, cose come andavi? Tennis? Hai mai preso una racchetta in mano?
0: Sì, ogni tanto in montagna quando ero bambina.
1: Gli altri cosa ti dicevano?
0: Di lasciare, di darmi all'ippica.
1: Petra, ti dicevo, Petra, perché fai così?
0: Petra, lascia stare. No, però mi interessava e mi appassionava questa cosa di capire come mai uno sport come il tennis, che io non annoveravo tra quelli in cui gli italiani magari erano stati sempre negli anni particolarmente eccelsi, no?
1: Sì, ne era vinto Roma 50 anni dopo Panatta, quindi
0: esatto.
1: Capisci che 50 anni, c'è stata proprio un'epoca molto lunga in cui i tennisti italiani facevano tanta fatica.
0: E tu mi hai detto, è un po' l'effetto Sinner.
1: Sì, perché esiste questo effetto Sinner, ma esiste secondo me un po' in tutti i posti di lavoro, cioè ci sono delle persone, non so come definirle, come se fossero dei pionieri, diciamo.
0: Sì.
1: Che aprono la strada, una volta che aprono la strada e mostrano agli altri che attraverso il lavoro, ovviamente Sinner è,
0: certo,
1: tanto talento, ci
0: sì,
1: devi nascere,
0: sì.
1: Però dico, tutto il lavoro che ha fatto per arrivare a essere il numero uno del mondo, e tu è come se avessi un riferimento, no? Quindi Sinner chiama anche noi, per esempio, parlo di me, che lavoriamo nella comunicazione, quando l'ho intervisto, siccome è una persona anche molto intelligente, molto precisa anche nelle parole, nell'uso della singola parola, e ti chiama a fare una domanda intelligente e ti porta al tuo livello massimo di competenza e di attenzione. Cioè io quando dico, scherzando, Sinner ce lo dobbiamo meritare, perché tu devi essere all'altezza del suo essere numero del mondo, non gli puoi fare una domanda banale, non puoi sprecare un'occasione di un'intervista chiedendogli delle cose, perché lui è anche una persona anche molto riflessiva, dice le cose anche interessanti. Quindi per arrivare al punto, qual è l'effetto Sinner? È non voglio togliere niente a Cobolli, Arnaldi, Berrettini, che oggi si giocano l'accesso ai quarti finale, ma anche loro hanno avuto in positivo un effetto Sinner, cioè porta tutti gli altri nel confronto ad allenarsi al 100%, a dare il loro 100%, quindi
0: cioè
1: ti
0: è un
1: porta
0: po' il meccanismo
1: al tuo limite.
0: Se lui ce la sta facendo a questo livello, allora io devo impegnarmi per provare a
1: emularlo. Sai, è difficile, io nella musica non so dirti, forse Giorgia, Laura Pausini sono state quelle che, come dire, hanno dato un riferimento,
0: sì,
1: no, di chi poi ha portato l'Italia anche fuori dai confini, oppure forse Damiano dei Maneskin adesso, che portano,
0: cioè, avere un riferimento alto spinge in qualche modo a dare
1: tutti
0: il
1: in
0: massimo.
1: Alto, spinge tutti in alto, cioè
0: sì,
1: spinge gli altri nel confronto a dare il loro 100%, Petra, no? Cioè,
0: è vero,
1: dire.
0: È un meccanismo.
1: Però anche nei posti di lavoro, se tu hai uno che è perfetto, che è molto bravo e che porta l'asticella a livello di competenza, preparazione,
0: sì,
1: molto in alto, ti spinge a dare anche il tuo meglio.
0: Lo
1: no?
0: so, ma infatti tu guardi a me e fai bene, nel senso che comunque capisco che io possa essere, cioè, per te un esempio da seguire.
1: Posso dire una cosa, cioè tipo la Loreggianna e la Sinner qui a RDS,
0: ma
1: no?
0: Non è vero.
1: Cioè nel
0: no.
1: senso, lei porta l'asticella molto alta.
0: No, rimane...
1: Così come al contrario, secondo me la mediocrità è contagiosa. Se stai tra i mediocri,
0: la mediocrità è contagiosissima.
1: È
0: sono
1: così,
0: d'accordo.
1: Vero o no?
0: Bravo Leo, che
1: ragazzi,
0: bello, vedi. Cosa gli posso dire? Niente,
1: applausi,
0: è stato bravissimo.
1: Applausi per
0: bravissimo.
1: Fibra.
0: Va bene, ci ascoltiamo una novità? Ti va?
1: Sì,
0: Samurai J.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music.
2: Novità RDS.

0: Fierce con Shout su RDS. Petra, Loreggiana e Leo Di Bello con voi.
1: Stavamo parlando dell'effetto Sinner, che vale un po', secondo me, un po' in tutti gli sport. Non è un caso, aggiungo, che Kimi Antonelli, il ragazzo che sta dominando la Formula 1 a 19 anni, sia amico di Yannick Sinner.
0: Certo.
1: E quindi fa, come dire, no, anche della loro amicizia, si stanno simpatici e tutto, uno scambio anche di opinioni tra chi domina uno sport e chi ne domina un altro.
0: È verissimo. Abbiamo un messaggio, Leo.
1: Sì.
2: Non dimenticatevi Bezzecchi con la priglia in MotoGP.
1: Bravissimo, concordo, tra l'altro ha vinto ieri al Mugello, pilota italiano su moto italiana, quindi doppio orgoglio, e Marco Bezzecchi è uno di quelli che è nel circuito da un po' di tempo in MotoGP, adesso ha fatto proprio un salto di maturità, uso questa parola, cioè non che in prima non fosse serio, però era molto più scherzoso anche nelle interviste, adesso ha capito che quest'anno può vincere il mondiale, ha proprio un'altra testa e si merita il successo. Però ripeto, si è creato in generale nello sport italiano, ci metto dentro il volley, tanti altri sport, un'onda positiva. Quando si crea un'onda di energia positiva coinvolge tutti.
0: Allora, grazie mille Leo, siete su RDS 12.41, tra poco parliamo di una sposa molto particolare che è legata ovviamente al mondo della musica, cioè Dua Lipa. Restate con noi.
3: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
4: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
5: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
4: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per 2 persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
5: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Info e regolamento su rds.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
17: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F4.

0: 150 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Questa è RDS, siamo Leo Di Bello e Petra Loregiana a tenervi compagnia in diretta. Tra poco parliamo di Dua Lipa, matrimonio a Palermo dopo il sì che c'è stato a Londra, il matrimonio dell'anno.

0: Paradise su RDS 12:52 in questo momento in diretta.
1: Ci
0: Petra
1: siamo.
0: Leo Di Bello con voi.
1: Allora, parliamo del matrimonio atteso dell'anno,
0: sì,
1: che è quello di Dua Lipa. Tra l'altro si sono già detti sì a Londra,
0: certo,
1: quindi formalmente si sono già sposati lei, l'attore Callum Turner.
0: Esatto.
1: Per capirci, per quei pochi che non lo sanno, perché è probabile il nuovo James Bond lui, potrebbe essere lui il nuovo James Bond.
0: Ma infatti l'ho visto già vestito con la muta da cubo sopra sotto lo smoking.
1: Tra l'altro dovrebbero
0: per
1: fare
0: il matrimonio.
1: Tre giorni, Petra, di festa dal 5 al 7 giugno, che è prevista a Palermo.
0: Esatto. Città in subbuglio, li stanno aspettando.
1: Sì, prima domanda, perché Palermo? Perché lei si è innamorata l'anno scorso, ha fatto una cosa con lo sponsor del Palermo Calcio, gli hanno dato addosso anche la maglia di calcio del Palermo,
0: certo,
1: del colore rosa della maglia,
0: sì,
1: e quindi da lì, insomma, ha detto cavolo, Palermo ha qualcosa di speciale.
0: Sai,
1: no,
0: che anche Robbie Williams, quando ho avuto la fortuna di intervistarlo, avevo fatto una domanda di quelle non previste nell'elenco di quelle possibili, e l'avevo fatta proprio legata al calcio, visto che lui è un grande appassionato,
1: sì,
0: e tifoso di calcio. Gli avevo chiesto per quale squadra italiana fosse simpatizzante,
1: lui
0: mi ha risposto Palermo per la maglia.
1: Visto che poi i colori è una delle maglie più belle, tra
0: sì,
1: l'altro, secondo
0: bellissima,
1: me, del calcio italiano. La cosa da dire è che ci sono dei patti di riservatezza incredibili.
0: Sì.
1: Siccome sono attesi Elton John, Olivia Dean, probabilmente Madonna, dicono Rosalia, Pedro Almodovar, cioè veramente personaggi
0: nomi
1: super top. Praticamente qua io leggo dell'articolo, ovviamente ci sarà Donatella Versace, talmente non soltanto tra gli invitati, ma anche tra chi abita lì nelle vicinanze, diciamo,
0: sì,
1: i palazzi del centro storico.
0: Vietati binocoli.
1: Forse firmato patti di riservatezza, offrendo anche denaro per il silenzio. Qua leggo dall'articolo.
0: Beh, anche perché sai, un paparazzo con un bel teleobiettivo posizionato nel punto giusto.
1: Ma se io vivo lì, poi assicurando parcheggi gratuiti nelle vicinanze pur di liberare le strade ed evitare scatti e video non graditi.
0: Vabbè,
1: cioè te ne devi andare dalla zona.
0: Comunque
1: ti
0: lei
1: paga,
0: sarà
1: vabbè,
0: vestita con un meraviglioso tailleur che pare essere ispirato a Bianca Jagger per il matrimonio di Mick Jagger del 71. All'epoca era di Yves Saint Laurent, in realtà il suo no, ma ha questo tailleur molto elegante, molto bello, con tre bottoni dorati.
1: Ma lei c'ha 26 abiti, ma cosa ma 26 abiti, è vero che sono tre giorni, ci saranno tanti momenti, ma 26 abiti mi sembra un po' una esagerazione.
0: Beh no, ci sta, dai.
1: Tu quanti sei sposata, quanti ne avevi?
0: Uno solo, che,
1: uno,
0: che ho pezzato subito dopo 5 minuti, sposata a maggio, un caldo atomico. E vabbè ragazzi, funziona
1: c'è
0: così.
1: C'è il vestito
0: che,
1: pezzato della Petra,
0: che
1: se serve.
0: Che cosa possiamo fare?
1: Ma chiediamolo a Dua Lipa, se le serve.
0: Avevo anche un bambino
1: pezzato,
0: piccolo, che più e più era molto piccolo Leone, quindi più
1: posso
0: volte
1: dire
0: prendendolo
1: cosa,
0: in braccio dopo aver
1: posso
0: mangiato
1: dire cosa,
0: ha fatto
1: una
0: suo,
1: cosa brutta
0: dovere.
1: Petra,
0: sì,
1: wedding planner, quella dei Ferragnez.
0: Dice che poi non porterà fortuna.
1: No, non ho detto, non mi sono permesso, hai fatto tu questa conclusione.

0: Potential su RDS, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Con Sommer,
0: Petra Loreggian in vostra compagnia. Tra l'altro ci sarà uno che ci ascolta da Palermo in questo momento, lì dalla zona.
1: Può essere.
0: Perché avevo detto, no? Sono arrivati camion zeppi di cineprese, lampade, eccetera, eccetera. Naturalmente hanno portato lì di tutto, no? Per questi tre giorni, anche perché non è che mancano tanti giorni. Insomma, oggi è l'uno,
1: oggi è l'uno.
0: Dal 5 al 7 fanno. Quindi ci sarà un invio.
1: C'è qualcuno che è
0: lì,
1: che abita lì e ha una postazione di pregio, cioè
0: che
1: dalla
0: non ha preso soldi, che non ha firmato
1: che vede
0: patto
1: delle cose.
0: Di riservatezza.
1: Se c'è qualcuno che ci può raccontare qualcosa che avete visto, qualche cosa di particolare che avete visto capitare, che potete raccontare perché non avete firmato niente.
0: Dai, forza Palermo, fateci sapere, il numero è sempre quello: 388-22-388-22.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo da Guido De Santis in redazione RDS, tutto pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali.

0: principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
1: I mercati, Piazza Affari procede in lieve rialzo, così come le principali europee, tranne Londra. La corsa del petrolio imprime una spinta ai titoli del settore. Sul Medio Oriente, il punto con Roberta Lupi.
2: L'America sta violando il cessate il fuoco, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakai, chiarendo che al momento con gli USA non c'è nessuna negoziazione sul nucleare. Qualsiasi accordo con gli Stati Uniti, ha precisato, deve includere garanzie per il Libano, che non esiteremo a sostenere. Intanto il leader israeliano Netanyahu ordina all'esercito di colpire obiettivi di Hezbollah a Beirut, mentre i civili libanesi stanno lasciando il territorio. Sull'offensiva israeliana in Libano, riunione d'emergenza oggi del Consiglio di sicurezza ONU su richiesta di Parigi. E Macron telefona a Trump per chiedere un cessate il fuoco robusto. Secondo il capo della Casa Bianca, l'Iran desidera un accordo che, sottolinea, sarà buono per Stati Uniti e alleati. Quindi l'invio di una proposta con richieste americane più stringenti alla Repubblica Islamica, che sarebbe disposta ad apportare modifiche alla bozza d'intesa per porre fine alla guerra con Washington. La questione nucleare deve essere inclusa nell'accordo, ha ribadito poco fa l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kallas, dal Pakistan, paese principale mediatore tra Iran e Stati Uniti.
1: Il giallo di Pietracatella, quello di mamma e figlie morte avvelenate dalla ricina, ricominciati questa mattina gli interrogatori delle persone informate sui fatti in questura a Campobasso. La musica, Claudio Baglioni ha una polmonite, slitta di un anno il Grand Tour La Vita Adesso, che doveva partire il 29 giugno a Venezia. Siamo allo sport, c'è Gianluca Gizzi.
3: Il tennis, gli ottavi di finale a Roland Garros, Flavio Cobolli è in vantaggio 2-7-0 con l'americano Svaida. Più tardi prima Berrettini Serundolo, poi Arnaldi Tiafoe. Calcio, in attesa del nuovo CT, Silvio Baldini prepara la sua nazionale a Coverciano. Il gruppo basato sul blocco under 21 più 4 azzurri che hanno già giocato con il team maggiore. Pio Esposito, Pisilli e Palestra insieme a Donnarumma. Due partite, quella di mercoledì in Lussemburgo e domenica a Creta con la Grecia, serviranno per difendere il 12° posto nel ranking. Davide Ancelotti, figlio di Carlo, allenerà in Francia a Lille nella prossima stagione. Per adesso però col papà è impegnato per l'avventura nei mondiali. Questa è RDS.
0: Ben ritrovati su RDS alle 13:02. Petro Reggiani e Leo Di Bello con voi fino alle 15 oggi e anche domani.
4: Sì, fammi mandare un grosso in bocca al lupo a Claudio,
0: sì?
4: Baglioni,
0: certo.
4: Mannaggia, abbiamo sentito,
0: dispiace, sì.
4: Ragazzi, qua stiamo toccando la storia della musica italiana,
0: sì,
4: Petra.
0: Sì,
4: quante canzoni di Baglioni sai a memoria?
0: Quasi tutte, quasi perché tutte, da ragazzina avevo pochissime cassette, ovviamente come tutti del resto, e una di queste era proprio Claudio Baglioni, che ascoltavo a ripetizione, per profusione.
4: Vabbè, in bocca al lupo davvero, di pronta guarigione. Tra poco parliamo ancora di matrimoni, c'è un'altra
0: storia. Tra poco
4: storia.
0: C'è un altro matrimonio che ci porterà in Toscana, che non è andato benissimo.
4: Proprio, diciamo, proprio bene, diciamo, ma non benissimo.
0: Esatto.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: La voce di Harry Styles su RDS in diretta a 13:10 in questo lunedì mattina con Leo Di Bello e Petra Loreggiana che vi stanno tenendo compagnia. Parliamo di matrimoni, continuiamo a farlo dopo Dua Lipa. Questa è una storia veramente incredibile.
1: Sì, ce l'hanno segnalata effettivamente questa storia che è successa in Toscana ed è su tutti i giornali oggi.
0: Ad una coppia australiana.
1: Sì, sono arrivati dall'Australia appunto per sposarsi, hanno ingaggiato comunque una wedding planner, hanno anche lasciato un cospicuo anticipo.
0: 25.000 euro avevano pagato.
1: Sì, non poco. Peccato che siano accadute tutta una serie di cose. Intanto, nomi degli sposi sbagliati.
0: Ma dai, cioè, ma io mi chiedo, ma come?
1: Vuoi tu Tom? No, ma io mi chiamo Albert.
0: Sono altri due quelli, sono altri due, era quello prima. Devi aggiornare il file.
1: Jennifer, ma veramente io mi chiamo Melanie.
0: Sì, vabbè, ok, vai. Già quello,
1: vabbè. E va bene, poi, la macchina che hanno noleggiato non è partita.
0: Cioè sono rimasti fermi
1: l'hanno spinta a mano.
0: Meno male che non ero tra gli invitati io, perché veramente in quella roba lì, cioè io veramente inizio a ridere all'inizio della festa e finisco a prenderli in giro. Vabbè, poi
1: durante l'aperitivo pare che il catering non sia stato particolarmente attivo e presente.
0: Sì?
1: Mancavano i bicchieri. A un certo punto lo sposo, per brindare, si è attaccato alla canna.
0: Cioè beveva la canna perché non c'era il bicchiere. Ok.
1: Poi la torta era un po' piccola, dicono sottodimensionata, e quindi molti ospiti non hanno potuto mangiarla.
0: Cioè molti non hanno neanche assaggiato la torta.
1: Niente.
0: Buona come cosa.
1: Avevano portato per il catering dei biscotti tipici australiani da far assaggiare. Peccato che biscotti siano sono mangiati sul tragitto di altri, non si sa. Niente, praticamente un disastro assoluto, è andata male anche
0: un'altra
1: la parte.
0: Cosa, c'era una donna incinta tra gli invitati
1: sì,
0: che a un certo punto è caduta in acqua e anche per l'apprensione un po' di tutti sembra che sia stato necessario il ricovero al pronto soccorso. Gli sposi sono dovuti andarla a seguire in ospedale, si sono assentati alla festa per un'oretta.
1: Tra l'altro non è che è caduta così di suo perché aveva magari alzato un po' troppo il gomito, nonostante fosse incinta e non dovrebbe farlo, perché c'era un'intercapedine non segnalata ed è inciampata.
0: Quindi cosa è successo? Loro hanno fatto ricorso al tribunale, se la sono presa con la società organizzatrice naturalmente di questa cosa. Il tribunale di Grosseto ha condannato la società a risarcire 19.000 euro gli sposi, ma io non ne faccio una questione economica. Quindi, ne hai spesi 25, te ne hanno dati 19, vabbè, ma io dico, ma io non sono uno che crede, Petra, non lo sei te, nell'energia dell'universo, però in questo momento l'universo ti sta parlando,
1: ti sta dicendo
0: che forse
1: matrimonio non sa da fare
0: o no, o ti devi dire qualcos'altro, cioè
1: non
0: veramente
1: lo so, però alla fine cioè vediamo il lato positivo, hanno fatto un matrimonio che doveva costare 25.000 e l'hanno pagato 6.
0: Ma ho capito, Petra, vabbè, ma è successo di tutto.
1: Ma troviamo almeno un lato positivo in quello.
0: Vuoi tu Giuseppe? No, io mi chiamo ma tu facciti la scena, cioè,

0: Che bel clima quello che ci regala Gaia con Bossa Nostra.
1: Hai visto dal video, insomma, se ci state seguendo in televisione, come si muove la Gaia?
0: Beh,
1: la
0: Gaia balla bene.
1: Ragazzi, se
0: sì,
1: balla bene.
0: Brava.
1: Poi complimenti.
0: 5, 6, 7,
1: 8. Dai, vai, 6, Petra, 7, vai, 8, vai.
0: 5, no, non io, è lei. Vabbè, che è il coreografo.
1: Comunque, amici,
0: top.
1: Balleremo anche noi insieme nell'RDS Summer Festival.
0: Soprattutto Leo Di Bello, non vi sì, perdete la tappa di Monopoli, in generale tutto l'RDS Summer Festival, però su quella di Monopoli Leo regala dei bei momenti.
1: E poi torna il nostro RDS Summer Kit, pieno di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo. Come bisogna fare?
0: Allora, si va sulla nostra app, se non l'avete ancora fatto fatelo subito immediatamente, e potete acquistare e godere ovviamente di un posto privilegiato, quale? Quello lì sotto palco, che è in esclusiva per chi possiede il Summer Kit. Cosa potete fare con quel posto? Se siete lì

0: 50% di grassi in meno rispetto alla media di mercato. È realizzata con filetti di pollo 100% italiano, a lenta crescita, allevato senza uso di antibiotici e quindi cotosnella è la cotoletta che non viene fritta ma cotta al forno e quindi è ideale per chi vuole unire gusto, leggerezza e praticità. E poi c'è Fileni che grazie al suo impegno concreto per il benessere animale ti aiuta con semplicità e chiarezza a fare la scelta giusta. Se non hai già provato cotosnella Fileni, il mio consiglio è di metterla nel carrello alla prossima spesa e poi fammi sapere se conquista anche te.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Sono le 13.23, ci potete guardare Petra Leo Di Bello anche sul canale 265 del Digitale Terrestre. La nostra sequenza mixata sono 4 in fila per voi e poi noi torniamo.
14: Quando torno al mio paese. Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
15: Metti il cuore.
16: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: pazzo, ragazzi. Gli anni 883.
1: Grande rispetto per Max Pezzali, sì, sempre comunque, sempre per quello che ha rappresentato nella vita di tanti. Lui dice: vedo a un certo punto la palla di anelli che spuntano, no? Alle dita di due. Posso fare del gossip?
0: Certo, Petro Ragione e Leo Di Bello.
1: Sì,
0: intanto.
1: Siamo noi due.
0: Sì.
1: Del gossip, perché ho letto che il giocatore Alvaro Morata è tornato con Alice Campello, con sua moglie. Siamo contenti che la coppia si sia ritrovata, anche perché hanno dei figli, eccetera, eccetera. Siamo felicissimi per loro. E poi ho letto che la mia amica Giorgia Cardinaletti, chi non la conosce, è la conduttrice principale del TG1. Se mette su TG1 alle 20, la trovate, è stata anche a Sanremo, eccetera. Sembra che, pare che, così dice il settimanale Chi, si sposi con il suo compagno che si chiama Francesco Bechis, giornalista del Messaggero. Stanno insieme da meno di un anno e sembra sia spuntato un anellone alle dita di lei, a proposito di quello che diceva Pezzali.
0: Sai che quando mio marito mi ha chiesto di sposarmi mi ha dato una conchiglia?
1: Una conchiglia, tanto?
0: Sì, ah, sì, ma io pensavo fosse il gesto simbolico in arrivo del brillocco.
1: E dopo invece, quando è arrivato il brillocco, mai. Non è ancora arrivato?
0: No, la conchiglia, l'ho anche buttata. Cioè, io l'ho anche buttata, peraltro, perché poi che tengo la conchiglia.
1: Ho capito,
0: grazie.
1: Ma hai detto sì?
0: Cioè, sì, ma per me era
1: tu
0: quello.
1: Cosa l'hai detto?
0: Sì, ho detto sì. E quello per me era il gesto simbolico, la conchiglia, poi l'ho persa negli anni, non so più che fine abbia fatto.
1: Niente, finita la conchiglia e l'anello non è mai arrivato.
0: Non è mai arrivato.
1: Ma che roba, posso dirla? Un po' bruttina, no?
0: Lo so, cosa devo
1: fare?
0: Cioè,
1: li voglio bene, lo sai che lo stimo.
0: Devo separarmi,
1: eccetera.
0: Secondo te?
1: Secondo me potrebbe essere una motivazione, una buona causa di divorzio.
0: Potrebbe essere.
1: Cioè, vent'anni fa, che cosa avevi in mente?
0: Una conchiglia, l'aria che si sente dentro.
1: Basta,

0: pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in

0: quattro colori può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Stavamo ancora parlando di questa cosa del mio anello di matrimonio.
4: La conchiglia, dai, ma non ci posso pensare.

0: qui
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
2: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material.
2: Giovanotti e Alfa, buon vento.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Ultimo, Romantica.
5: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Havits Ed Sheeran su RDS 1349. Petra Leo Di Bello.
1: È questione di brutte abitudini, per esempio quella che ho io, che posso stare tranquillo perché la secchiona, diciamo, dei due è Petra Loreggian, certo. Cioè lei studia, sottolinea, ricontrolla le notizie, eccetera, eccetera.
0: Perché adesso siamo per parlare di un argomento che ha a che fare con la bellezza. Ok.
1: Allora, quindi non mi riguarda.
0: No, però riguarda le nostre chiacchiere fuori onda, no? Perché si parla di donne, si dice quella donna è più bella, meno bella. E abbiamo capito che per Leo Di Bello la bellezza non è un canone standard, ok? Ma sì, ci sono caratteristiche. Diciamo. No, ci sono caratteristiche secondo le quali, secondo te, una donna magari potrebbe anche non essere bellissima, ma risultare tanto interessante e
1: piacevole.
0: È vero, perché
1: piacevole. Poi c'è il fascino, il carisma, la personalità, insomma, c'è molto che poi rende, magari, come dire, più attraente una persona rispetto ad un'altra.
0: E ti stai avvicinando sempre di più a quello che è emerso da un sondaggio fatto analizzando tantissimi anni di Miss Italia, uno studio molto interessante che ha portato, con una serie di algoritmi che si incrociavano, a capire quello che potesse essere il canone di bellezza ai giorni nostri. E a quanto pare la donna ai giorni nostri e nei prossimi 20 anni, attenzione, sarà una donna con un viso molto particolare, lontano dalla tendenza mediatica a cui siamo abituati, cioè non gli standard che noi pensiamo essere quelli che dettano il canone,
1: cioè quelli alti, magri.
0: Esatto, ma una bellezza, cioè più la faccia, il viso sarà particolare e con delle caratteristiche

0: proprie di quella persona, e più sarà recepito come un viso molto bello. Quindi, che ne so, anche un naso magari importante, uno zigomo più marcato.
1: Sì, perché in quel caso il difetto diventa il tuo, diciamo, una marca di fabbrica, tua cosa che ti caratterizza, no?
0: È proprio diventato canone di bellezza.
1: Beh,
0: attenzione.
1: Che bello, meno male.
0: Stavo andando a guardare in passato
1: alla
0: com'era.
1: Alla faccia dei chirurghi estetici.
0: Alla faccia della chirurgia estetica. Allora, in passato, per l'antica Roma, le donne dovevano avere i capelli lunghi e scuri, la pelle abbronzata, la carnagione tendenzialmente olivastra, gambe lunghe, spalle strette, seno piccolo. E fianco molto importante.
1: Sì, è vero.
0: Per l'antica Grecia, grazie a misura e proporzione erano quelle più importanti, quindi corpi morbidi, sinuosi, ok? Fianchi larghi, glutei non troppo pronunciati, ma tutto molto abbondante. Molto. Mm-hmm. Dai.
1: Questo era in
0: antica Grecia.
1: Antica Grecia.
0: Medioevo.
1: Mi piaceva a me l'antica Grecia.
0: Donna austera.
1: No, sì.
0: Dimessa e austera.
1: Medioevo.
0: Una tristezza.
1: Periodo buio. Tristezza. Da cancellare, Medioevo.
0: Epoca
1: poi
0: vittoriana, finalmente ritorna un ideale un po' più paffuto.
1: Cioè?
0: Insomma, una donna un po'
1: più
0: donna. Una donna un po' più donna. Nei primi del Novecento, una donna.
1: Tutta la storia,
0: No, li stavo guardando prima, sottolineando. Una donna meno femminile, sì. Corpo snello, seno piatto, taglio di capello corto e look mascolino.
1: Vabbè, questo che un tipo.
0: E volevo arrivare proprio indietro nel tempo, che avevo visto che mi era piaciuto gli egizi.
1: Dai, cerca il foglio degli egizi, che mi interessano
0: qua,
1: gli egizi.
0: Antico Egitto, una donna dal corpo esile, spalle strette, vita alta, quindi
1: sì,
0: con gambe lunghe e volto completamente asimmetrico.
1: Asimmetrico,
0: sì.
1: Vabbè,
0: cioè, quindi
1: canoni che poi si evolvono e cambiano nel tempo.
0: Un po' più alto
1: tempo,
0: rispetto all'altro, lo strabismo di Venere.
1: Io sono contento del fatto che probabilmente, sottolineo l'aggettivo probabilmente, in questo tempo abbiamo fatto un salto in più e quindi i canoni li respingiamo, nel senso che, come diceva prima Petra, i difetti teneteveli perché diventano cose che vi caratterizzano.
0: Sì.
1: Per esempio, una cosa che a me io reputo molto attraente,
0: importante.
1: Sono dei lati asiatici, sai quelle ragazze che sembrano.
0: Tu guardi questo?
1: No, che non hanno origini asiatiche, ma che sembrano. Questa cosa qua mi colpisce.
0: Prima cosa che guardi in una donna.
1: La terza, dici cosa? No, allora.
0: Dai, vabbè, a parte la banalità.
1: Petra, che ne so,
0: tra
1: lo
0: poco
1: sguardo,
0: lo chiediamo
1: lo
0: anche a voi. Restate
1: occhi,
0: con
1: gli occhi,
0: noi.
1: Ah, posso dire una cosa seria? Le mani. È vero, se
0: io
1: una donna
0: denti.
1: Con delle mani brutte non mi colpirà
0: io
1: mai.
0: Denti. Vabbè, tra poco ne parliamo, restate con noi.
2: Scusa se ancora ti.

0: su RDS Petra Leo Di Bello.
1: E qualcuno... noi non ci stiamo vergognando a dire quali sono i canoni, cioè le prime cose che vediamo o nelle donne o negli uomini.
0: Forse mio marito in me non ha trovato quel canone di bellezza che
1: rispecchiava. Cosa ha visto secondo te come prima
0: per,
1: volta
0: per darmi una conchiglia, non lo so, però senti cosa dice questa ascoltatrice.
2: Madonna Petra, mi stupisci, per tuo marito che è un romanticone.
0: Sì.
2: Per lui eri la sua Venere di Botticelli.
0: Certo,
2: okay.
0: Che sta dentro la conchiglia. No?
1: Insomma, conoscendolo, posso, Petra, con tutto il rispetto, non ha pensato proprio alla Venere di Botticelli.
0: Ho guardato i canoni
1: così,
0: di bellezza della
1: sensazione.
0: Venere di Botticelli, forse lui si è ispirato a quello per darmi questa conchiglia. Le proporzioni erano irreali, collo allungato, spalle spioventi, busto leggermente allungato, che donano però sinuosità alla figura. Carnagione chiara? No. Carnagione chiara? No. Volto angelico? Ma dove? Posizione classica, io ero seduta su uno scoglio, lei invece è quella posizione pudica, scopre il seno con una mano, i capelli, no? Linea di contorno, le forme non sono definite da giochi di ombre, ma da linee nette che esaltano l'eleganza del disegno. In generale lei aveva una bellezza riconosciuta come del Rinascimento italiano, ok?
1: Comunque ragazzi, faccio la due diversi anni, non avrei mai pensato di arrivare a questo punto, cioè Petra si sta veramente paragonando alla Venere di Botticelli.
0: No, io l'ascoltatrice
1: anche proprio, ma anche proprio, hai capito, lei era seduta così o sono cosa?
0: Ma l'ha detto, ascolta, torniamo tra poco, cioè, restate su RDS, ma l'ha detto lei.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.

0: Che state ascoltando RDS, siamo Leo Di Bello e Petra Loreggiano, sono le 14 in punto in questo lunedì insieme, c'è Guido De Santis per l'informazione.
1: Buon pomeriggio. Conflitto in Ucraina, almeno 3 persone sono rimaste uccise e 61 ferite negli attacchi russi delle ultime 24 ore. L'Iran minaccia, non esiteremo ad agire per aiutare il Libano di fronte agli attacchi di Israele. Teheran fa sapere che 15 navi sono passate dallo stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore. In Italia la cronaca, la bambina di 2 anni morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, trasferito dal carcere di Valle d'Armea dell'Imperiese a quello di Genova Marassi, Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della madre della piccola Beatrice. Da subito indagato insieme alla donna, è stato arrestato sabato scorso, l'accusa nei suoi confronti di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Il tasso di disoccupazione dell'area euro si è attestato al 6,3% ad aprile, stabile rispetto a marzo e ad aprile dello scorso anno, in Italia al 5,1%. Maturità 2026, le novità con Daniele Grassucci, co-founder di scuola.net, 4 le discipline all'orale.
2: 2 di queste peraltro sono quelle delle prove scritte, le altre 2 sono altre materie di indirizzo scelte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito a gennaio. Fino al 40% del voto viene determinato dai crediti scolastici, ovvero dalla media degli anni precedenti, e solo il 60% del voto viene determinato dall'esito delle 2 prove scritte e dell'orale. Non sarà possibile fare scena muta. Un orale non regolarmente sostenuto, quindi ad esempio un orale in cui non si parla, non si proferisce parola a causa di una forma di protesta, comporta l'automatica bocciatura.
1: Lo sport, il tennis, gli ottavi maschili a Roland Garros, Flavio Cobolli in vantaggio 2-7-1 5-2 nel quarto nei confronti dell'americano Svaida. Siamo a RDS Green, c'è Roberta Lupi.
3: L'Italia è tra i paesi più ricchi di biodiversità apistica, con oltre 60 varietà di miele. Le aree montane e alpine custodiscono una parte importante di questo patrimonio. Oggi il settore deve affrontare le sfide del cambiamento climatico e della concorrenza internazionale. Riccardo Terriaca, segretario generale dell'Associazione Nazionale Miele in Cooperativa.
4: In molti casi manca la reciprocità. Arrivano sugli scaffali europei mieli prodotti con standard che non sarebbero ammessi in Italia. Questo mette in difficoltà le aziende apistiche italiane. Un sistema così poco trasparente favorisce anche la contraffazione. E il miele è purtroppo tra i prodotti alimentari più colpiti. Difendere api e apicoltori non è una battaglia di nicchia, è un interesse collettivo. Riguarda il cibo che mangiamo, i territori in cui viviamo e il futuro che vogliamo costruire.
3: RDS Green torna domani alle 13.57.
5: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ben ritrovati su RDS con Petra Leo Di Bello.
0: Allora, stavamo parlando di questo, fateci sapere cosa ne pensate voi al 388-22-38-822, che cosa guardate nel vostro partner come prima cosa, che sia uomo o che sia
6: qualche
0: donna.
6: Qualche cosa che rispecchi il vostro personale canone di bellezza, perché abbiamo capito che insomma il futuro andrà verso questa direzione, cioè ognuno avrà le proprie peculiarità, le proprie caratteristiche, e quelle decreteranno un canone di bellezza personale ma assolutamente
0: accettato.
6: Io ho
0: detto le mani non curate, secondo me, respingente. Ma anche le unghie troppo lunghe
6: non
0: secondo me sono poco sensuali.
6: Io i denti.
0: Tu i denti,
6: io
0: è la prima cosa che guardi.
6: I denti, sì.
0: E voi
6: sì.
0: Invece, amici?
6: Dai, fatecelo sapere.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: Swift con Elizabeth Taylor su RDS.
1: Posso dire una cosa? Invito, ci state riempiendo di messaggi, sì. E io e Petra vi ringraziamo di questo, grazie, siete molto generosi come sempre, però alla domanda, la prima cosa che vedete in un uomo, in una donna,
0: che decreta un canone di bellezza importante,
1: che decreta un canone di bellezza, io dico agli uomini di essere un po' onesti, perché sono tutti poeti qua, sono tutti poeti, Petra.
0: Vogliamo riempire,
1: adesso mi
0: pare
1: dire da riempire,
0: ma vogliamo riempire i messaggi,
1: so.
0: Di
1: io
0: guardo,
1: dico,
0: il seno, guardo il lato B,
1: ma non è il seno lato B, però uno deve essere una, cioè la domanda è chiara, qual è la prima cosa che vedi una
0: ma
1: donna,
0: ma non è che
1: appunto.
0: Voglio fare
1: io, per
0: un
1: esempio
0: sondaggio.
1: Non sono né l'uno né l'altro,
0: preferisco,
1: ho detto le mani,
0: cose particolari,
1: io ho detto le mani,
0: ma l'hai detto, ma sei bugiardo, perché poi
1: no,
0: fuori onda hai detto che è la terza
1: non
0: cosa,
1: non è vero,
0: detto
1: non è vero,
0: tutto.
1: Ho detto le mani, ho detto le mani, sentiamo qualcuno da casa,
2: ciao, buongiorno a tutti, sono Rossella da Verona.
1: Rossella,
2: io guardo le mani grosse e pelose,
1: no,
2: non va bene. E i calzini.
1: I calzini.
2: Sì, proprio i calzini.
0: Sì.
2: Perché se qualcuno dovesse avere il calzino bianco, qualsiasi tipo di abbigliamento lui abbia,
0: sì,
2: fuori.
1: Fuori.
2: Non va bene.
1: Sì, immagino,
0: mano grossa,
1: immagino,
0: pelosa,
1: guarda,
0: no?
1: Brad Pitt di fronte a te, Brad Pitt col calzino bianco fuori, perché
0: ma
1: hai sbagliato il calzino.
0: Tu dici,
1: dai,
0: una, dici e tutto bene, lo dice la nostra amica da Verona invece.
1: Ma il calzino bianco cosa c'entra? Uno può sbagliarlo, lo incontri in quel giorno lì.
0: Il calzino bianco.
1: Sì, ma se lo incontri
0: che
1: ha sbagliato un giorno
0: oggi,
1: lì.
0: Leo? Ce li ha bianchi.
1: Sempre o blu o nero.
0: Rossella, Rossella, ce li ha bianchi, se li sta cambiando
1: neri,
0: adesso non li fa vedere in onda.
1: No, per mi fare ridere la cosa delle mani grosse e pelose.
0: Grosse e pelose no.
1: Perché obiettivamente, no, io so.
0: Leo fa la ceretta sulle mani.
1: No, io non ho tanti peli, ci sono quelli che hanno peli dappertutto.
0: Poverini,
1: potremmo parlarne.
0: Che...
1: No, veramente, ma gente.
0: Tra poco i vostri messaggi.
1: Sembra degli orsi.
0: Vabbè.
1: Sembra degli orsi.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco.

0: cura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Giovanni da Cagliari.
11: Ciao.
10: Sì, anche per me le ragazze con le mani grosse e pelose non vanno bene.
11: Hai capito?

0: Time, Samantha su RDS insieme a Petra
1: Leo.
0: E
1: io che
0: di
1: pensavo,
0: bello,
1: detto oggi c'è il ponte, chi lo sa, invece quanta gente si sta spostando, ragazzi, ci sta ascoltando, un sacco di messaggi sono arrivati.
0: Sì,
1: Di questo vi ringraziamo sempre per la vostra,
0: grazie,
1: generosità.
0: Quali sono le cose che guardate nel...
1: La prima cosa che, sì, si guarda in un uomo e in una donna, potenziale partner, sentiamo.
2: La prima cosa che guardo in una donna sono assolutamente le mani, in particolar modo le unghie, anche se non hanno lo smalto, sì, l'importante è che siano curate. Ad esempio le mani che hanno lo smalto, che è sciupato,
0: aia,
2: che
1: bravo,
2: è consumato un po', quelle sono
0: mani
2: veramente brutte, brutte, brutte, brutte, brutte.
0: E poi io, sai, quando che... è così lo mangio.
1: Cosa mangio?
0: Lo smalto.
1: Mangia lo smalto? No, ma sai perché l'unghia sbeccata, soprattutto quando fai una foto.
0: Capito, ragazzi, però.
1: Io, cioè, parlo di sexiness. Qua stiamo parlando
0: pazienza,
1: anche di sexiness.
0: Cioè,
1: ragazzi,
0: le donne che
1: sensualità,
0: lavorano, che hanno i figli, cucinano, fanno
1: ma
0: i mestieri,
1: detto,
0: eccetera, mettono lo smalto.
1: Ma
0: lo smalto si
1: detto,
0: sbecca.
1: Ho capito, Petra, ma io non ho detto che non si deve sbeccare. Dico solo che un uomo lo nota. Sì. Tutto qua.
0: A me non piace la barba, quella un po' sfatta. Quella di 2 o 3 giorni.
1: Ah no,
0: che...
1: invece avevo letto che la barba.
0: Cioè, la barba è bella se è curata, è il finto sfatto che.
1: Cioè, la
0: che...
1: barba sulla donna, secondo me, colpisce tanto.
0: Dai, poi.
1: Avevo letto. No?
3: Ciao, io sono Salvatore da Livorno.
0: Sì.
3: Una cosa che mi ha sempre, sì, attratto nelle donne, gli occhi, c'ero, distanti.
0: Vedi?
3: Ma è una cosa innata, non so perché, però ho visto tutte le mie ex, compresa, sì, la mia moglie attuale, hanno sempre avuto gli occhi distanti. E poi la femminilità, che.

0: non è un qualcosa di
1: scontato,
0: facilmente identificabile, certo. Una serie di atteggiamenti, movimenti, una cosa un po' innata anche secondo me.
1: Sì.
2: Io l'ho definita sexiness quella cosa lì,
1: sì,
2: cioè la
1: vero.
2: Sensualità di una donna, che è qualcosa di, come dire, difficilmente, no, a rendere logica, è una sensazione che ti arriva addosso.
1: Messaggio per te.
3: Ciao Petra, ciao Leo.
1: Ciao, ciao.
3: Allora, io quello che guardo in una donna in maniera molto particolare, con molta attenzione, sono le caviglie. Una caviglia deve essere stretta per permettere una bella, come dire, una bella calzatura di un tacco. Molto
1: capito.
3: Elegante e molto sexy per una donna.
1: Sì.
2: Comunque tutti che guardano o in basso, caviglie, o in alto gli occhi. Cioè, non ce n'è uno che guarda altre cose. Ragazzi, ma siete veramente.
1: Dai.
2: Posso dire una cosa? Sì. Siete anche un po' dei bugiardoni.
1: No, ti hanno scritto Leo di Bello, bello bugiardello. Dai. Avresti risposto seno prima, poi sei diventato commediografo con le mani curate.
2: Adesso questo mi sembra accusa diretta.
1: E volevamo chiudere con questo messaggio.
4: Ciao a tutti. Allora, io voglio proprio essere onesta.
1: Abbiamo
4: lo sapete che cosa guardo
1: onestà.
4: Per prima in un uomo?
1: Cosa?
4: Il pacco.
1: Benissimo.
2: Brava!
1: Io direi che lanciamo la nostra novità giovanotti.
2: Per questo
1: Alfa, questo è il buon vento.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
7: New music.
5: Novità.
7: New music.
6: Novità RDS. Giovanotti e Alfa. Buon vento.
8: È un po'

0: Michael Jackson su RDS 14:40. Petra, Leo Di Bello.
1: Posso
0: con
1: leggere
0: voi.
1: Un nostro amico, non ti mandiamo in onda perché abbiamo finito il tempo, ma un nostro amico ha, secondo me, rappresentava la chiusa giusta e lo voglio.
0: Sì, per
1: credo
0: la cosa...
1: dalla Toscana, non so se era livornese, però tu lo sai che l'hai mandato il messaggio, ti voglio abbracciare.
0: Delle prime
1: e la
0: cose
1: condivido.
0: Che si guardano, sì.
1: Cosa?
0: Dico, il messaggio riguardava una delle prime cose che si guarda.
1: Condividevo in generale il messaggio per come l'aveva mandato. Beh, chiusa la parentesi, Petra, tra poco parliamo di numeri.
0: Parliamo di numeri che portano più o meno fortuna o sfortuna, ok?
1: Tu hai dei numeri preferiti?
0: Io ho dei miei numeri preferiti che possiamo anche dare un po' come una sorta di
1: vuoi darli adesso o dopo?
0: No, dopo, restate con noi.
1: Ragazzi, questione di numerologia.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
1: A volte anche la numerologia, la sua importanza, numeri che segnano un po' la nostra vita. Non so se voi avete dei numeri preferiti oppure no, però di questo parleremo perché c'è una notizia curiosa e secondo me molto interessante.

0: Queen, Purple Disco Machine su RDS. Petra, Leo Di Bello con voi.
1: Diamo i numeri adesso. I numeri nel senso che la numerologia ha un'importanza nella nostra vita, no? Sì. Per esempio, io sono legato al 23, a Roma il 23 si sa che cos'è, sì? Senza essere volgari.
0: Sai che hai guardato
1: non lo sai,
0: mia faccia?
1: Sì,
0: no.
1: Dai, vabbè. Comunque, non lo 23 so a Roma, la fortuna, diciamo, la fortuna, il colpo di fortuna.
0: Va bene.
1: Diciamo così, e tu lo sai, l'Interregione.
0: Ho capito, io non lo so, okay? Ma fa niente.
1: Però ci sono alcuni numeri, tu per esempio hai detto che hai dei numeri preferiti.
0: Sì, io 5, 14.
1: Stanno puntando.
0: E 19.
1: 5, 14, 19, 19, giocateveli.
0: Va bene, sono i miei numeri fortunati. 5, mia data di nascita, 14, quella di mio figlio, 19, il numero della maglia con cui aveva esordito.
1: Ah, visto, quindi 5, 14, 19
0: da sempre sono stati i miei numeri fortunati. Perché ne parliamo? Perché sì, in Polonia c'è un autobus che porta ad una penisola molto nota dove andare a fare il bagno, una penisola balneare che si chiama Hel, scritto H-E-L, ok? Che cosa è successo? Che praticamente questo bus aveva come numero il 666, che è notoriamente, insomma, il numero che uno lega un pochino al, no, al satanismo, eccetera.
1: Satana, eccetera. Quindi 666, inferno.
0: 666, L, inferno. In realtà era scritto L con una L sola, non come la parola inferno. Per un periodo hanno provato a cambiare questa linea in 669 per evitare problemi. Poi però hanno fatto questa trovata di marketing e hanno deciso di ripristinare come numero il 666 e di individuare questa linea come Highway to Hell, come la canzone degli AC/DC. E da lì questo gesto di marketing ha fatto sì che da una cosa che stava dando fastidio, che poteva creare problemi, in realtà si trasformasse in un qualcosa di cui tutti stanno parlando, compreso me
1: e
0: te.
1: E infatti questo è lo spunto, però devo dire che, tornando sulla numerologia vera e propria della nostra vita, noi ci scherziamo sopra, ma capisco che per molte persone sono importanti.
0: Beh,
1: ma
0: non gli italiani sono scaramantici,
1: non
0: ragazzi.
1: Solo giocare al superenalotto, all'otto, sì, eccetera, però sono cose a cui fai caso, sono quelle piccole cose che dici, boh, non lo so. E quindi i numeri, ripeto, magari legati, tu hai detto una cosa molto bella, legata alle date di nascita magari di, certo, un figlio, di un parente, eccetera eccetera, diventano cose importanti nella
0: non
1: vita,
0: dimentichiamo che per tantissimo tempo sugli aerei delle linee italiane la fila 17 non,
1: sì,
0: esisteva.
1: Penso anche la 13,
0: è una cosa tipica,
1: forse,
0: nostra. Ho guardato,
1: forse
0: sì, anche la 13, anche
1: è vero,
0: però è una cosa culturalmente nostra, cioè in altre linee aeree che non hanno a che fare con l'Italia il 17 c'era, il 13 pure. Quindi,
1: vabbè ragazzi, la scaramanzia, no, come diceva,
0: sì,
1: De Filippo. Cosa diceva De Filippo?
0: Dimmi tu, perché se tu lo citi tu lo sai.
1: No,
0: se
1: diceva,
0: mi guardi.
1: No, diceva che, voglio dire, credere alla scaramanzia è un po' da, no,
0: sì,
1: da persone che non valgono niente, ma non crederci la fessi. Cioè aveva ragione Edoardo De Filippo a dire che poi alla fine se non ci credi, cioè,
0: è la volta che te tocca.
1: Cultura napoletana, dai, diciamo, va così.
0: Bene.
1: Lui era napoletano ed era espressione.
0: Per fortuna che c'è
1: napoletana.
0: Di Bello che si ricorda che queste cose così
1: bello,
0: alte,
1: ragazzi,
0: perché altrimenti, sì. Madame Marrakesh.

0: Mamma mia, sto ridendo senza
1: sta
0: sosta.
1: Piangendo da ridere, Petra.
0: Piano, ridere perché
1: ho sbagliato la citazione. Cioè, non me la ricordavo.
0: L'ha proprio inventata. Buongiorno, Roberto Lanfranchi.
1: Non me la ricordavo.
2: Sto ridendo anch'io.
1: Perché sono quelle cose che io ho un problema di memoria a breve termine a volte. A te non capita, Roby, che devi dire una cosa, la stai per dire e poi ti sfugge.
2: Sì, succede. Vabbè.
1: Ma cosa ridete? Ma cosa avete bevuto?
2: In realtà comunque, ancora niente.
0: Dai, falla giusta adesso.
2: Filippo, dai,
1: ma stai piangendo, Petra, che problemi hai? Edoardo De Filippo diceva essere superstiziosi e da ignoranti non esserlo porta male, porta sfiga.
2: Ok, oh,
1: basta, questo
0: questa è quella
1: vera. Mamma che casino, cosa hai detto prima?
0: Prima
1: non l'ho inventata tu.
0: Va bene, vabbè, lasciamo al Gorilla Lanfranchi Show.
1: Roby, okay. Che
0: momento meraviglioso.
1: Qual è il tuo numero preferito, Roby? Tu hai dei numeri? Hai dei
2: 7
1: numeri,
2: e 17.
1: Perché?
2: Il 7 è il giorno del mio compleanno e 17 non lo so perché mi accompagna parecchio.
1: Nella vita
2: sì,
1: ti ha accompagnato?
2: 17 lo trovo spesso.
0: Vedi, quindi tu sei una di quelle che se va sull'aereo, cioè la sedile 17,
2: io vado,
0: tu ci siedi
2: assolutamente,
0: serenamente.
2: Sì.
1: Va bene, allora.
0: Torniamo domani,
1: sì.
0: Leo Di Bello, con tante meravigliose citazioni. Mi raccomando, quelle vere. Però
1: tipo 23 a Roma, che cos'è?
0: Ancora, basta.
1: 23 a Roma, cos'è? Dillo tu, Roby.
2: No, io non so, però finisce con aiutami te.
0: Ok. Grazie, Linda Gravelli, regia. Ci sentiamo domani a mezzogiorno, amici.
1: Ciao,
3: tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
2: Pronti per ascoltare le news qui su RDS. Buon pomeriggio a Guido De Santis.
6: Grazie Roberta, buon pomeriggio a tutti.
2: Ti ascoltiamo.
6: Lo sport, il tennis. Flavio Coboli ai quarti di finale a Roland Garros, impiega 4 set, 3 ore e 21 minuti il romano per battere lo statunitense Svajda, punteggio 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Fra circa un'ora Matteo Berrettini sarà opposto all'argentino Cerundolo, più tardi toccherà a Matteo Arnaldi con l'altro americano Tiafoe. Le altre notizie: l'Iran minaccia, non esiteremo ad agire per aiutare il Libano di fronte agli attacchi di Israele. La Francia intercetta una petroliera russa al largo dell'Atlantico, il Cremlino lo definisce un atto di pirateria. Ebola, negativo il test sul 46enne rientrato in Sardegna dal Congo, l'uomo che ha accusato sintomi compatibili con la malattia è ricoverato a Cagliari. Nel Cuneese, salvo lo speleologo intrappolato nella grotta dei cinghiali volanti. Sentiamo Roberta Lupi.
7: Il 20enne ligure riportato in superficie poco prima delle 6 di stamattina, dopo 12 ore, grazie ad una complessa operazione del soccorso alpino e speleologico durata tutta la notte. Impegnati oltre 50 tecnici provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. Bloccato a 120 metri di profondità, aveva una gamba immobilizzata da un masso, liberata attraverso una serie di materassini pneumatici che hanno permesso di spostare gradualmente l'enorme pietra. Ferito, è stato portato in ospedale, la grotta, nel comune di Garessio, a 1200 metri di quota, caratterizzata da oltre 600 tra cavità, pozzi e grandi sistemi sotterranei.
6: Il 2 giugno 1946 gli italiani segnarono la svolta nel paese, messaggio ai prefetti del capo dello Stato Sergio Mattarella per la festa della Repubblica. Il caldo allenta la morsa sull'Italia con temperature più miti. Da oggi fino a mercoledì previsto bollino verde su tutta la penisola. Siamo a Lifestyle, c'è Gianluca Gizzi.
8: La Creator Economy conta oggi più di 200 milioni di professionisti attivi e genera circa 250 miliardi di dollari l'anno. Secondo le stime il settore potrebbe raggiungere i 600 miliardi entro il 2030 grazie alla produzione e monetizzazione di contenuti digitali. Il commento di Alessandro La Rosa, CEO e founder di Creation Dose.
9: C'è chi fa intrattenimento, chi cucina, chi racconta viaggi, chi insegna, chi crea musica o arte. Ogni creator diventa un punto di riferimento per la propria community, gestisce collaborazioni, analizza risultati e cresce professionalmente. La nostra piattaforma semplifica la vita sia alle aziende che ai creator, integrando strumenti di intelligenza artificiale. Abbiamo sviluppato sistemi che danno feedback sui contenuti, suggerimenti per migliorarli e strumenti per gestire in modo più efficace la propria attività.
8: Lifestyle torna domani alle 14.57 qui su RDS.
10: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ma la bellezza di questo programma, ma quanto è bello, quanto è figo.
11: Ancora
1: questo
11: prima
1: programma
11: di iniziarlo. Ma,
1: sono 9 anni e mezzo che lo facciamo, quindi 9 anni e mezzo che è un programma straordinario, che ogni giorno vi propone, poi sì, ogni giorno cose nuove, sorprese, cose meravigliose, cose che neanche...
12: No, vabbè. Io scioccata.
11: Pure io, ragazzi, non so che dire.
1: Claudio Guerrini!
13: Occhio per occhio, quattr'occhio!
1: Cioè, questo è vero. Ma soprattutto, signori, Roberta Lanfranchi!
13: Roberta! Ma non lo puoi cacciare a quei Guerrini là, Roberta!
11: No, mi serve!
12: Ciao Roberta! Ciao Claudio! Sono il vostro fan!
1: Grazie!
12: Maledetti!
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma Anne e Sergio hanno già finito?
1: Credo di sì, credo di sì.
2: A mezzogiorno hanno finito.
1: Hanno finito, c'è stato il frattempo anche Petra e.
2: E Leo?
1: E Leo, e poi abbiamo cominciato noi, quindi sì, tendenzialmente sì.
2: Sì, certo che hanno finito.
1: Credo che Anna sia già fregene da qualche ora.
2: No, forse.
1: Non lo so, di solito va sempre lì.
2: E può darsi.
1: Cioè, quando quei pochi giorni in cui non fa altre cose, televisione o mille altre cose. Una cosa sola, complimenti a Guido De Santis, perché ha detto Cobolli, il primo dei tre oggi giocatori di tennis agli internazionali di Parigi,
2: sì?
1: È a Roland Garros, che perché tutti gli altri, ogni volta, devo cominciare per forza così, poi ti do la parola, dicono sempre vola, sempre il verbo vola, sempre, vola ai quarti di finale, vince e vola in semifinale, vince e vola in finale, vince e vola a Parigi, vince. Oh, e siccome l'italiano, giornalisti cari che parlate di tennis, trovate un sinonimo a sto vola, ogni volta vola, infatti sto vedendo tutti i siti con Bolli vola, Colomba vola, è su, è per
2: la
1: favore.
2: La notte vola. Cioè,
1: la notte vola, Colomba vola, che è bianca. Ma dai, cioè, è possibile che tutti i giorni su tutti i siti, ogni partita che uno vince vola. E che siamo? Gli angeli del cielo.
2: Ma trovate, sarebbe stupendo sinonimo. Avere il superpotere.
1: Capisco
2: di
1: che parlate
2: volare.
1: Tutti coi termini inglesi, ma usare l'italiano ogni tanto. Vabbè, basta.
2: Va bene.
1: Finì.
2: Allora, amici. Vi è mai capitato di entrare in ufficio e iniziare a starnutire, tossire o sentirvi improvvisamente stanchi e senza motivi chiari?
1: Oddio, e perché?
2: Non siete voi, è l'ufficio.
1: Vedi.
2: Perché è quello che da decenni viene definito Sick Building Syndrome, SBS. È una condizione descritta per la prima volta all'inizio degli anni Ottanta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per indicare proprio un insieme di sintomi legati alla permanenza in ambienti chiusi.
1: Ah, ecco.
2: Mal di testa, l'affaticamento, la nausea, la difficoltà di concentrazione, addirittura ad alcuni viene l'irritazione alla pelle, alle vie respiratorie. I sintomi possono essere vari, ma hanno questa caratteristica comune. Cioè, compaiono quando si è all'interno di certi edifici e scompaiono poco dopo essere usciti.
1: Ok, ma è una cosa fisica, cioè dipende dall'aria che si respira in quel posto,
2: sì.
1: O psicologica?
2: Sì.
1: È proprio fisica.
2: Scarsa ventilazione, bassa qualità dell'aria dentro l'ufficio,
1: pulizia delle.
2: Bravissimo, certo. Presenza di muffe, polveri, i composti organici volatili rilasciati, che ne so, dagli arredi, dai detergenti, può essere la troppa umidità. O i danni dalle infiltrazioni.
1: Pulizia dei condotti dell'aria condizionata, per esempio, che tutta l'estate è accesa, ma se non si pulisce, se i filtri non si puliscono, come in casa, si sta poi male, effettivamente. E certo, è così che funziona. Bella scusa comunque per dire, appena entro al lavoro non vedo l'ora di uscire.
2: Ho la SBS,
1: devo uscire subito.
2: Sì, devo uscire subito perché non posso proprio rimanere. Tra l'altro le donne la sentono ancora di più.
1: Vedi?
2: Questa SBS. I sintomi sono assolutamente maggiori rispetto agli uomini, soprattutto per quanto riguarda la ventilazione. Le donne sono più freddolose rispetto agli uomini.

0: uomini, voi emanate più calore corporeo.
1: Beh, si vede.
0: Ma gli impianti sono stati fatti a seconda di canoni maschili, quindi è per quello che noi donne soffriamo di più.
1: Questo mi dispiace naturalmente per voi, ma fa piacere per noi.
0: Vabbè, ma che finale è? Scusa, fa piacere per noi.
1: Beh, accontenta tutti, no?
0: Invece di dire fate qualcosa, mettetelo a metà strada, fate una media.
1: Ma guarda, se le persone facessero quello che io dico in questa radio, da 30 anni, da 25 anni, l'Italia sarebbe un paese migliore, non mi ascolta nessuno.
0: Ma neanche per il riscaldamento, no, veniamo calcolati.
1: Ma neanche per volare ai quarti di finale.
0: Io c'ho freddo.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa fai questa sera?
1: DJ, flamenco paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: Clara e San Giovanni, le ragazze.
4: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: quintale aranciata su RDS. Lo so che dobbiamo lanciare le vite speciali, ma questa era troppo ghiotta. La Linda aveva preparato giustamente, siccome abbiamo detto ti sei lamentato del vola che dicono tutti i giornalisti sportivi.
1: Tutti.
0: Per quando
1: i titoli.
0: Ecco, sì. Per quanto riguarda i titoli, giustamente tra le altre cose, vola di qua, vola di là, cioè la notte vola.
1: Vai. Certo, giustamente. Corriere dello Sport. Cobolli, Flavio vola ai quarti del Roland Garros. Corriere della Sera. Cobolli batte Svaida e vola ai quarti. Ubi Tennis. Flavio vola ai quarti. E poi ancora Gazzetta dello Sport. Il sogno continua. Cobolli vola ai quarti del Roland Garros.
2: Claudio. Bella proda ai quarti.
1: A proda.
2: Ai quarti di finale.
1: A proda, raggiunge. Va verso, conquista.
0: Conquista.
1: Cioè, ragazzi,
0: certo.
1: Sono 100.000. È solo vola, per il giornale.
0: Vabbè. Allora, abbiamo detto che c'è la Lindy Gravela oggi.
1: Gravela!
0: No, abbiamo ancora detto. Ciao Lindy, buon lavoro.
3: Linda!
0: Sì. Allora, le vite speciali. Sì. Avete una vita speciale. Per qualsiasi motivo essa sia, ovviamente. C'è stato un momento, o c'è tuttora un momento nella vostra vita che l'ha resa speciale. Questo pomeriggio è proprio dedicato a questo.
1: Quindi la vostra vita è speciale per qualche motivo particolare da sempre, oppure lo è diventata in un giorno appunto speciale? Scusate la ripetizione, ma è proprio questo che noi cerchiamo. Le vostre vite speciali che ci raccontate brevemente al 38822 38822. Qualcuno di voi sarà scelto e in diretta racconterà proprio via telefono con noi la propria vita speciale, che magari vale la pena raccontare a tutto il resto dell'Italia.
0: Aspettiamo i vostri messaggi.
4: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
5: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
6: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
5: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
6: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392 999 2000.

0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamiq?
0: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamiq. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quante cose al mondo vuoi fare?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Noi voliamo verso la prossima sequenza mixata, sicuramente, non so se sono i quarti di finale o le semifinali.
12: Volare.
11: Esatto. Oh, oh, oh.
13: Il volume della tua estate. Il volume della tua estate.
14: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% gran

0: a rallentare un po' di più, ragazzi, prima di chiudere. Ecco, bravi, l'ultima, bravissimi, bravi Rem, bravi, bravi, bravi.
1: E sotto le tue direttive sono riusciti a chiudere il brano.
0: Io sono un po' la Venezzi di RDS.
1: Sì.
0: Infatti,
1: sì,
0: tra un po' mi caccia.
1: Amatissima proprio.
0: Esatto.
1: Allora.
0: Poi infatti, più o meno
1: l'amore. Hai fatto proprio un bel paragone.
0: Fatto...
2: Un genio in espresso.
0: Sì,
1: no,
0: mazza,
1: a volte anche espresso.
0: Mi esprimo tutti i giorni,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì, sì,
0: mi esprimo male, però mi esprimo.
1: No, ti esprimi particolarmente bene, a dire la verità. Quindi i concetti li esprimi in modo molto chiaro e esaustivo. Allora, va bene, tra poco le vostre vite speciali. Ne abbiamo scelta una. Ne avete scritti tanti oggi di messaggi,
0: sì,
1: ovviamente
0: tanti.
1: Cercheremo prima o poi di riuscire ad evaderli tutti.
0: Sì, abbiamo scelto una storia molto forte ma molto bella che sentirete tra qualche minuto. Intanto voliamo in pubblicità.
1: Dai, questo vola.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
11: L'Egitto non si visita, si vive con tutti i sensi. Assapora l'Aish, il pane che significa vita. Al mercato di Khan el Khalili, al Cairo, scopri il mix di ingredienti del tradizionale koshari, la croccantezza della tahameya, il velluto della molokhia, gli strati di dolcezza della baklawa. In Egitto il cibo è ricco di influenze mediterranee, medio orientali e africane ed è un momento imperdibile di condivisione e gioia. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
12: Guerì, vola fuori dallo studio di RDS. Così Alan Franchi lavora meglio.
0: Vero, Robby?
1: No, è ancora qua tanto, dai.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.

0: pieno di gusto pezzo.
1: È vero.
0: Mani giù, mani mani su, mani mani giù.
1: Vite speciali.
0: Giù.
2: La vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
0: Oh, wow.
2: Non so mai quello che ti capita.
0: Oh, wow. It's a wonderful,
1: wonderful life. Oggi la vita speciale, davvero speciale, è quella di Giuseppe. Pronto, piacere di conoscerti.
0: Ciao Giuseppe.
3: Ciao ragazzi, ciao Roberto e ciao Claudio.
0: Provincia
3: ciao.
0: Di Pistoia, giusto?
3: Bravissimi.
1: Ma no, bravissimi. Aspetta, provincia dove? Però diciamola
0: dove,
1: questa provincia.
0: Dove, certo, giusto.
3: No, io sono a Pistoia.
1: Ah, tu sei proprio Pistoia, Pistoia.
3: Sono a Pistoia, Pistoia.
1: Ah, ma ragazzi. Claudio ha detto provincia.
0: No, avevo capito così, scusate.
3: Sono a lavorare in provincia di... No, anzi, veramente qui è sempre comune di Pistoia. Ah. Anche se è montagna, ma è sempre comune.
0: Va okay. Bene, archiviamo sto problema.
1: Vabbè.
0: Stai a Pistoia e ne siamo tutti felici. Fai un lavoro bellissimo che si chiama, in Toscana si chiama il trombaio, vero?
3: Sì.
0: Che sarebbe?
3: Ma ragazzi, il trombaio quando va per le case, tutti pensano che invece deriva dall'antico strumento per tirare l'acqua su dai pozzi a mano, che era la tromba, ed è lì il trombaio. Però vabbè, poi le storie create sopra sono infinite.
0: Poi in Toscana voi a queste cose non ci pensate mai, giustamente.
3: Ma secondo te, Claudio, ci si può pensare?
0: No. La
3: Toscana.
0: Mai, neanche mai.
1: Esatto.
0: Senti, invece parliamo un attimo seriamente della tua vita speciale, siamo qui soprattutto per questo. Perché è diventata speciale? Perché sei riuscito a ribaltarla in senso positivo. Positivo, certo.
3: Ok, allora, premetto, l'argomento non è di quelli, mi bevo un caffè, quindi possono venire fuori emozioni.
0: Cerca solo di essere sintetico, perdonaci. Grazie.
3: Sì. Perfetto. Allora, ti accorgi in età adulta che quel cassetto che non riuscivi mai a aprirlo per bene teneva all'interno quello che ti era successo da bambino, ovvero che una persona adulta aveva abusato di te.
1: Ok.
0: A che anni ti è successo, perdona?
3: 13.
0: Ok. E questa cosa ovviamente ti ha segnato pesantemente, immagino.
3: Mi ha segnato fino a quel giorno che ho aperto il cassetto.
0: Sì.
3: Perché ti trovi a fare delle cose che non sono comandate del tutto da te, ma da emozioni, dalla ricerca di sentimenti che portano a fare, a avere una vita in un certo modo. Certo. Il giorno che si apre il cassetto cambia la visuale.
1: Ok,
3: intanto tu diventi la persona principale.
1: Certo. Senti, a che età hai aperto questo cassetto?
0: Più o meno.
1: Quanto tempo è passato?
3: Ma un 15-16 anni.
0: E cos'è che ti ha dato la spinta per aprire questo cassetto? Cosa ti è successo quel giorno, in quel momento?
3: Ma è un abbraccio vero.
0: Ok.
3: Un abbraccio vero mi ha fatto aprire e poi da lì.
0: E quindi tu,
3: a seguire.
0: Per aprire il cassetto, cosa intendi? Che adesso ne puoi parlare liberamente mentre prima non riuscivi a parlare?
1: Sì, ha sbloccato.
0: Cioè, cos'è che è cambiato da quel giorno?
3: È cambiato che ho capito quello che mi è successo.
0: Okay.
3: Ho capito che. Ricordatevi, quando vi fanno del male, scusate se alzo il tono, non è mai colpa vostra, ma è sempre degli altri.
1: Certo.
3: Non vi vergognate mai, si devono vergognare gli altri.
1: Hai ragione, Giuseppe.
0: Non c'è dubbio. Vale per tante donne, per tanti uomini che subiscono violenze di ogni tipo e a ogni
3: esatto.
0: età.
3: Esatto.
0: Spesso c'è sempre un sottofondo, no, di qualcuno, di senso di colpa, ma che avrò fatto di male io per meritare questo.
1: Certo.
0: Molto spesso niente.
1: Insomma, hai ricominciato a volerti bene, Giuseppe, diciamola così.
3: Ah, io da lì veramente ho iniziato a volermi bene, e poi dopo qualche anno ho scoperto che la persona che veramente amavo da 25 anni e non lo sapevo, sono andato lì e me la sono presa.
1: Oddio,
0: e adesso
1: Giuseppe,
0: sei felice?
1: Sei contento adesso?
3: Sono felicissimo.
1: Oh, Giuseppe, lo meriti proprio.
0: Bravo. E non
3: vi posso dire una cosa?
0: Vai, sì.
3: Per me la felicità è su uno sgabello. Lo sgabello perché ha tre gambe. Quando hai salute, lavoro e affetti, tu puoi sopra di te mettere quello che ti pare.
1: Mamma mia, Giuseppe, che
0: saggezza. Un altro applauso.
1: Giuseppe,
0: bravo,
1: ti vogliamo bene, grazie.
0: Se ne è parlato anche in radio, vuol dire che hai superato completamente e non ci pensi più che è meglio, dai.
1: Grazie, Giuseppe.
3: No. Io ringrazio voi e vi faccio complimenti e ogni tanto vi dico, Madonna, loro lì, accidenta a loro, mi fanno venire lacrime agli occhi.
0: Senti, ti chiedo un'ultimissima cosa, sono curioso solo di un'ultimissima cosa. Mi devi solo dire sì o no, non abbiamo più tempo. Hai perdonato, sì o no?
3: No, okay, mai si perdona. Ok, okay, okay, mai.
0: Okay. Era l'ultima mia curiosità. Grazie e secondo
1: ti
0: me hai fatto
1: fortissimo,
0: anche bene.
1: Fortissimo, Giuseppe.
3: E io abbraccio voi.
0: Ciao, caro,
1: grazie.
0: Grazie.
1: Grazie. Grazie.
0: Con noi.
1: Ciao.
3: Ciao ragazzi, continuate
1: ciao
3: così.
1: Ciao, pure
4: bravo,
1: tu.
4: Ciao, ciao. RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
1: It sounds better.

0: Days Rudimental con Jess Glynn e Macklemore su RDS.
1: Io ti porto i saluti di Imperia, della città di Imperia. Sono stato alla fiera del libro di Imperia.
0: Sì.
1: E dopo ve lo dico velocemente: dopo aver presentato il libro, una cosa molto seria, perché il libro, insomma, Ti cercherò per sempre, che ho scritto, è una storia molto seria, con tutti gli interventi della Fondazione Rava per i bambini, con tutte le tragedie del mondo, di Haiti, eccetera. Finisco, firmo un po' di copie, per fortuna c'era tanta gente. Tutte le signore e i signori con cui ho firmato il libro e per cui ho firmato il libro, ti sento tutti i giorni col cabaret, mi fai ammazzare,
0: oddio,
1: da ridere.
0: Che
1: salutami,
0: carine.
1: Robertina, dov'è Robertina del cabaret?
0: Cioè, grazie a tutti.
1: Uno può fare qualsiasi cosa nella vita, puoi parlare di qualsiasi cosa seria, alla fine finisce col cabaret sempre.
0: Guarda che è colpa nostra.
1: Sì, infatti, no.
0: Ah, no, posto così.
1: Giusto
0: per ricordarcelo.
1: Però salutami tanto Robertina, dov'è Robertina?
0: Grazie.
1: Noi viviamo in simbiosi,
0: sì,
1: 24
0: sì,
1: ore
0: sì.
1: su 24.
0: Ormai siamo legati indissolubilmente.
1: Ogni tanto Robertina sta anche con la sua famiglia.
0: Sì.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Voliamo in redazione RDS, dove incontriamo il nostro Guido De Santis. Ciao Guido.
5: Ciao Claudio, buon pomeriggio a tutti.
1: Tutte le news in diretta.
5: L'Iran sospende il negoziato con gli Stati Uniti, con più precisione interrotto lo scambio di messaggi in segno di protesta, riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, contro quelli che vengono definiti crimini sionisti in Libano. Teheran conferma intanto il blocco di Hormuz e quello di Bab el-Mandeb. Subito indeciso rialzo i prezzi del petrolio. Stamani da Islamabad l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, aveva lodato il lavoro diplomatico del Pakistan, principale mediatore fra la Repubblica Islamica e Washington.
6: Qualsiasi intesa temporanea tra Stati Uniti e Iran deve essere seguita da colloqui più approfonditi sull'arsenale nucleare di Teheran e su altre questioni critiche. Una stabilità duratura richiederà soluzioni più complesse.
5: In Italia la cronaca: un'auto incendiata con 4 cadaveri carbonizzati a bordo, rinvenuta nei pressi di una stazione di servizio ad Amendolara, nel Cosentino. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Castrovillari, si trova la polizia per le indagini. Si tratterebbe di 4 migranti, probabilmente braccianti agricoli. I mercati: apre debole Wall Street per le nuove tensioni. Washington-Teheran cede lo 0,30% l'indice Dow Jones. Siamo allo sport, c'è Gianluca Gizzi.
7: Il tennis: Flavio Cobolli ai quarti di finale al Roland Garros, impiega 3 ore e 21 minuti il romano, 4 set per battere lo statunitense Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Più tardi Matteo Berrettini tenterà l'impresa, opposto all'argentino Cerundolo. A seguire ci proverà anche Matteo Arnaldi, il suo avversario è l'altro americano Tiafoe. Il sanremese non ha i favori del pronostico. Calcio: la nazionale maggiore guidata da Silvio Baldini a Coverciano in vista dei match di mercoledì in Lussemburgo e domenica Creta contro la Grecia, sfide che serviranno a difendere il 12° posto nel ranking. In campo il blocco dell'Under 21 più i 4 non esordienti: Donnarumma più Esposito, Pisilli e Palestra. Sto vedendo un grande gruppo, sapremo ripartire, dice l'esterno del Cagliari nel mirino dell'Inter. Questa è RDS.
0: Ecco l'ora interattiva di questo lunedì 1° giugno 2026. L'abbiamo promesso, l'abbiamo detto, ridetto e poi ci siamo sempre scordati. Vogliamo fare gli italiani all'estero?
1: Sì, gli italiani all'estero, ma anche gli stranieri all'estero, magari che ascoltano RDS.
0: Sì, certo.
1: Perché la maggior parte sono italiani, ma qualche volta c'è anche qualche indigeno che ci ascolta magari per ripassare la lingua italiana, per curiosità, eccetera. Quindi voi che siete all'estero, 388 22 col più 39 davanti,
0: sì,
1: ci raccontate perché ascoltate RDS, da quale paese, che lavoro fate,
0: quando, a che ora ci ascoltate,
1: vero,
0: perché magari c'è un fuso orario diverso.
1: Quindi dedichiamo a tutti voi italiani nel mondo e non solo questa puntata.
3: Vai. All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: volume della tua estate.
1: Il volume della tua estate.
2: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: Fulminacci su RDS.
1: Fulminacci si è ispirato a questa signora, naturalmente.
0: Ovviamente.
1: Sì, sì.
0: Allora.
1: Sono cominciati ad arrivare una marea di messaggi da tutto il mondo.
0: Sì.
1: Veramente da tutto il mondo. E quindi noi vi chiediamo, non soltanto scritti, ne sono arrivati tantissimi, ma anche vocali. Magari se siete italiani, anche che so, un saluto nella lingua locale, una cosa.
0: Sì, sì. È bello sentire la vostra voce, capito?
1: Francesco dalla Croazia, sì. Istria, in minoranza italiana, ovviamente. Producono vino dal 1903, capito? In quel posto.
0: Ah, però.
1: Capito? Adelasia da Kiev, ragazzi. Lì sono le 17, sono quasi 3 anni che lavora lì e ci ascolta sempre.
0: Cara.
1: Per i nostri nonsense italiani, e ride. Grazie. Beh, sì, un po' di nonsense ne abbiamo.
0: Parecchi, parecchi. Bello, bello, bello. Va bene, allora aspettiamo anche i vostri messaggi vocali, o voi che abitate all'estero. Italiani o stranieri che siate, eh?
1: Esatto, anche in lingua locale, va bene. Stefania da Bristol, agenzia di comunicazioni sulla protezione dell'oceano e del pianeta dal riscaldamento globale, capito? Caspita. Che lavoro fa? Sì. I'm obsessed with RDS, ci scrive Stefania.
0: Obsessed,
1: esatto.
0: Pazzesco.
1: E Nicola da Londra invece, la radio è sempre accesa, vi ascoltiamo così mia figlia impara le canzoni italiane. Guarda i motivi per diversi per
0: tantissimi, tantissimi. 38822 38822, aspettiamo i vostri messaggi.
1: Everybody.

0: Ombrellone.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.

0: Oligon.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Scopriamo l'allegria tutto qui.
10: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
11: I polaretti, io arancia, tu fragola.
12: Gustare la magia devi fare.
11: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma, Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
15: Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
18: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
19: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Dai, racconta.
21: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
22: Un altro malessere?
21: No, è tornata la candida.
22: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
23: Che siete all'estero e ascoltate RDS, stiamo aspettando i vostri messaggi vocali al 38822 38822.

0: che hai detto?
1: Io niente. Ho detto qualcosa?
0: Sì, sì.
1: Vi siete accorti che io abbia detto
0: mamma
1: qualcosa?
0: Mamma mia, come se si sente?
1: Che si sente? Ma tu c'hai la cuffia a palla, ma la gente sta lì in macchina, parla, chiacchiera, che ne sa il negozio?
0: Ma c'hanno il volume a palla, che ti credi?
1: No, secondo me non hanno sentito niente. Io sono cose
2: aiuto!
1: Che... Allora, stanno arrivando messaggi da tutto il mondo.
0: Sì.
1: Questa è l'ora che stiamo dedicando a tutti quelli che ci ascoltano dall'estero.
0: Dall'estero.
1: Italiani e non, ma che scelgono da dove sono nel mondo di comunque ascoltarci. Ed è una cosa bellissima, Roby. Senti che emozione.
3: Sì. Mi chiamo Salvatore. Ecco. E chiamo dal Brasile, esattamente da Santa Cruz.
1: Santa Cruz.
3: Vittoria.
1: Ragazzi.
0: Wow.
1: Bellissimo, bellissimo. Poi diceva anche saluto Roberta e quel coso lì, e che sarei io. Però Linda è stata carina.
0: Anche da quelle parti.
1: L'ha tolto, ma ve lo dico io. Diceva
0: okay,
1: così.
0: Va bene.
1: Va bene, prego. Va
3: carina, 14 anni che vivo a Toronto.
1: Capito?
3: 13 anni che vi seguo ininterrottamente. Paolo
0: wow.
3: Da Toronto, ciao a tutti.
1: Io mi chiedo perché che il primo bello. Anno non ci hai seguito?
0: Ho capito.
1: Lui 14 anni sta a Toronto e 13 che.

0: che ci segue. Il primo anno che
1: stava
0: a fare?
1: Primo anno, ha fatto inserimento nel posto, dai.
0: Ha fatto l'unboxing.
1: Allora, Diego dice, io vi ascolto dal Belgio, appena posso, un bel modo per stare connessi con l'Italia. Io qui sono ricercatore in riabilitazione.
0: Bellissimo.
1: Per la precisione fisioterapia respiratoria e di area critica. Chissà che un giorno possa fare lo stesso in Italia.
0: Magari,
1: Diego.
0: Purtroppo molti sono all'estero anche perché non trovano lo stesso lavoro qui. Da Marrakesh addirittura, adoro la radio, non posso farne a meno. Se non ascolto l'italiano in un paese circondato dall'arabo e dal francese, impazzisco, ci dice Antonella. E quindi siamo tutti simpatici, e anche tu, prego.
2: Un bel saluto dall'Istria, vi ascolto ogni mattina e anche ritornando dal lavoro come appena adesso. Saluti da Umag, ciao.
0: Umag? Che non ho capito se è la città o il suo nome.
1: Non lo so.
0: Ah, forse Umago,
1: sì.
0: Umago.
2: Ciao.
0: Umag. Non so,
1: Marta ci ascolta sempre da Nizza, vedi, appena può. Simona dice, un anno che abito a Vienna con mio figlio, quindicenne, che studia all'Accademia dell'Opera di Vienna. Canale 886, sempre sintonizzato su RDS, mi fate un sacco di compagnia, mi fate ridere e sento casa.
0: Ragazzi, ma è bellissima questa cosa, perché noi tutto questo non lo viviamo durante i giorni quando giochiamo qua di là, perché molti dall'estero ascoltano e basta.
1: Sì.
0: Invece oggi partecipano, sentiamone un altro.
3: Enrico da Ginevra.
0: Senti.
3: Ingegnere biomedico in cardiologia. Toscano di provenienza, 20 anni che sono là e mi fate sempre tantissima compagnia. Ed è bellissimo, buona giornata.
0: Sentito la fuga di cervelli italiani?
1: Aspetta,
0: biomedico.
1: Non è finita. Sentite, Emanuela, vi scrivo da New York. Vi ascolto sempre a tutte le ore. Mi fate sentire a casa. Io sono direttore scientifico di una medical communication company. Siete straordinari, love you.
0: Sono felice, mi dispiace che tutte queste straordinarie
1: teste,
0: personalità e teste stiano dando lustro in giro per il mondo, però ci fa piacere che comunque ritornate in Italia con la testa e con il cuore ascoltando RDS.
1: Davvero, davvero.
0: Più 39 388 22 388 22.
1: Sì,
0: per forza.
1: È vero.
0: Perché fino alle 5 siete proprio voi protagonisti che ci ascoltate dall'estero, mandateci vocali, diteci che fate, chi siete, magari anche qualche saluto in lingua locale. Se
1: è vero, è vero. Intanto c'è la novità.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
4: Novità.
6: New music.
5: Novità RDS. Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Everybody's changing kin su RDS.
1: Kin.
0: Sì. Vabbè, scusa, allora, scusa. Italiani all'estero.
1: Italiani all'estero, che vi ho chiesto anche qualcosa in lingue, in altre lingue, perché già che ci siamo, sì, approfittiamo, anche perché se siete all'estero conoscerete la lingua del posto, il portoghese se siete in Brasile, lo spagnolo se siete in Spagna, e finalmente siamo un programma internazionale.
2: Hi RDS, this is Emanuela from the city that never sleeps, New York City. Sì. You are simply the best.

0: on your front.
1: Come?
0: Stuff on your front. Che dici?
1: Però vedi, a proposito di puntata di italiani all'estero,
0: tra l'altro,
1: la pronuncia è proprio quella che è. Grazie amica, ma Claudio non si appiglia a tutte le vostre cose. Tutte.
0: Io mi attacco dove posso, ragazzi.
1: Lui si attacca dove può, ma solitamente sempre dove ci fate un sacco di complimenti.
0: 3882, da tutto il mondo, naturalmente, per mandarci messaggi vocali e non, per dirci da dove ci ascoltate, perché come nella vostra lingua preferita.
1: Ma torna all'RDS Summer Festival, quindi torna anche il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati solo appunto alle quattro serate dell'RDS Summer Festival.
0: Tra l'altro credo di ricordare che vi dia anche la possibilità l'RDS Summer Kit di partecipare in postazioni speciali, in posizioni
1: sotto palco,
0: speciali,
1: proprio, sì,
0: sotto
1: sì,
0: palco, guardate lo spettacolo, i nostri conduttori, guardate tutti i grandi ospiti musicali, praticamente da qui a lì, da
1: cosa
0: me a
1: dovete
0: te
1: fare? Da me a te, sì. Semplicemente scaricare l'applicazione di RDS, è gratuita, se non l'avete ancora fatta, insomma è un'occasione da non perdere.
0: Vi aspettiamo nelle nostre quattro tappe estive.

0: Giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
1: I polaretti! Io arancia, tu fragola?
2: Gustare la magia devi fare.
1: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
11: I am Claudio Guarini, I speak from Milan, but I want to say hello to all your listeners all over the world from RDS. Thank you so much.

0: muori.
1: Pinguini tattici nucleari, scusate.
2: Ma... lei quando sente sta canzone si diverte tantissimo.
1: Io ridevo con la Lindina Gravela. Pensavo... che ha detto una cosa buffissima sbagliando e mi ha fatto ridere, ma ormai ero in onda. La...

0: Linda. Ma ogni tanto fate sentire, fate ciao, di ciao
1: Linda. È forte. Va bene.
0: Ma eri tu o era Linda? Allora,
1: ero io.
0: Io voglio far sentire a tutti la voce di Linda che diceva
1: ma se
0: ciao.
1: Potesse sarebbe stupendo.
0: Lei può, ma non vuole. Di ciao, dai, di ciao.
1: Ma
0: ciao.
1: È timida.
0: È timida, va bene. Vuole solo mandare i messaggi dal mondo, dal mondo.
1: Dal mondo.
2: Ciao, siamo Tony e Maria da Quito, Ecuador.
0: Quito.
2: Vi ascoltiamo ormai da 3 anni. Ci manca tanto l'Italia. Un abbraccio.
1: Ciao amici.
0: Stanno a Quito da 3 anni.
1: E quindi?
0: Ma come, che vuol dire quindi?
1: No,
0: quindi
1: pensavo
0: avessi l'Italia.
1: Una battuta da fare dopo.
0: No, perché non c'è una battuta, manca l'Italia.
1: C'è
0: la Saudaci.
1: Sì,
0: dall'Ecuador.
1: Ma ci credo.
0: Capito? Il Guerrilla Frank Show, il programma radiofonico più ascoltato in Ecuador.
1: Ma perché dici così?
0: Dalla famiglia di Quito. da loro due.
1: Va bene. Vai,
0: andiamo forte, ragazzi. Senti qua.
3: Ciao, io sono Chiara dalla Francia, vi sto ascoltando dalla Normandia.
0: Capito.
3: Sono qui ormai da 20 anni e sono responsabile paga, ma vi ascolto tutti i giorni e vi faccio ascoltare la musica anche a mio figlio. Che è nato qui in Francia e che imparerà l'italiano anche un pochino grazie a voi. Un bacio.
0: Capito?
1: A me questi messaggi commuovono.
0: Hai capito che lui impara l'italiano perché? Grazie a me e a te. Pensa come cresce sto
1: bambino. No, l'italiano. Faglielo conoscere attraverso le canone, attraverso il mio italiano.
0: Qui il tuo bambino farà tra un po' a mucchiata.
1: No, esatto, roba pizzicosa. Non può imparare solo roba pizzicosa.
0: Anzi, siccome è francese farà a mucchiacca.
1: No.
0: La mucchiacca.
1: Vi ascolto tutti i giorni da Stratford upon Avon, paese natale di William Shakespeare,
0: certo.
1: UK. Vivo qui da più di 10 anni, marketing manager nel settore automotive. Torno a casa spessissimo perché mi manca il mare di Sestri Levanti. Non ci crederete, ma Guerrino è il mio preferito.
0: Ma ragazzi,
1: veramente?
0: No, vedi, invece
1: ma io dico.
0: Ragazzi, credo che tu sia uno dei 3 in Italia e nel mondo.
1: No, guarda che sono più di 3.
0: Che preferisce me tra
1: si
0: tutti.
1: Si contano almeno una decina.
0: Grazie, io
1: secondo l'ultimo sondaggio.
0: Veramente, ho il cuore a pezzi e il fegato in disordine.
1: Vi ascoltiamo tutti i giorni dalla Finlandia. Aspetta che ne sono arrivati tipo 70 altri.
0: Dalla Scandinavia.
1: Oggi soprattutto ci accompagnate nel nostro viaggio verso l'Italia. Saluti. Razvi e Vicky. Ciao
0: Razvi e Vicky. Proprio nomi finnici. Andiamo.
4: Mi chiamo Marinella, ciao. Io sono 30 anni che sono in Svizzera, tra Ascona e Locarno. Sono un'infermiera di rianimazione e vi ascolto da una vita perché siete il mio angolino d'Italia.
0: Capito, Robby?
1: Ma io voglio essere l'angolino un po' di tutti.
0: È bello l'angolino d'Italia. No,
1: l'angolino è stupendo.
0: Mettiamoli tutti, mettiamo anche.
5: Ciao, buona giornata.
0: Senti.
5: Mio nome è Jorge Gavuti, vi parlo da Buenos Aires, Argentina.
0: Capito?
5: Ho scoperto la radio qualche anno fa in un giro che ho fatto in Italia e veramente mi fate compagnia, vi ascolto e continuo a imparare un po' la lingua dei miei genitori e dei miei nonni.
0: Cioè. Non so se hai capito che
1: sono grata io a questa gente che ci ascolta da così lontano, non lo so, mi sento così grata.
0: C'è gente che impara, vuole conoscere l'italiano, le canzoni italiane, ok, con le canzoni che sceglie RDS.
1: Bellissimo.
0: Ma l'italiano da come parliamo noi. Qui dobbiamo stare doppiamente attenti a quello che diciamo. E poi c'è lui che giustamente si è sentito chiamato in causa.
1: Cioè?
6: E salutavo, figliole belle, appena ho sentito dall'estero, io che sono di Reggio Calabria, ho chiamato subito. Oh signore, come benedici. Ciao ragazzi!
0: Appena sentito che si chiamava dall'estero.
1: Ma lui non è dall'estero.
0: No, è da Reggio Calabria.
1: Ma da Reggio Calabria.
0: E lui si sente all'estero rispetto all'Italia.
1: Ma non lo è.
0: Non lo so, comunque faceva molto ridere.
1: Va bene.
0: Bravo, bravo.
1: Adesso c'è Madonna.
0: Ma parte così, ma è bellissimo.

0: Però ha detto una parolaccia.
1: Ma chi?
0: Sentite, poi si può risentire questo finale?
1: Io all'inizio. I got something to talk about.
0: All'inizio. Vabbè, no, vabbè, è un'impressione mia.
1: I got something to talk about.
0: Va bene, ecco, è quell'inizio che mi perplime. Comunque.
1: Traduci.
0: I got something to talk about. Ha qualcosa da dirti?
1: Allora vedi che sai.
0: Ma cioè, sono 720 giorni che faccio Duolingo.
1: Ah, sì, ecco, adesso. Oggi l'ha detto. Che è successo?
0: È un po' che non mi pagavano. A Minorca ci ascoltano.
1: Ciao.
0: Da Bonifacio.
1: Ciao.
0: Dalle Bocche ci ascoltano.
1: Da Cupertino.
0: Da Cipro.
1: Ciao!
0: Ancora da New York, dall'Ecuador, eccetera, eccetera. Insomma, okay. Abbiamo dedicato un'ora a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Che bello,
0: tutto
1: ma lo rifaremo
0: mondo.
1: Perché credo
0: sì,
1: che.
0: Sì, no, ogni tanto va fatto. Il saluto. RDS International.
1: International.
0: Perché io
1: sì.
0: E te, Roberta.
1: Dillo.
0: Siamo star internazionali.
2: Mm-hmm. No, vabbè, follia.
0: Anzi,
1: bravo,
0: mi
1: follia.
0: Chiedo perché nella Walk of Fame non ci siano ancora i nostri nomi.
1: Ma io mi sono già risposta.
0: Io ancora no.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
1: My Summer Station.
5: Polaretti Landia, riscopriamo l'allegria tutto qui.
6: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
7: I polaretti, io arancia, tu fragola.
8: Gustare la magia devi fare. Polaretti.
7: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
1: Gianluca Gizzi in redazione RDS, buon pomeriggio Gianluca.
9: Buon pomeriggio.
1: Ti ascoltiamo per le news e subito dopo Enrico Mentana.
9: L'Iran sospende i contatti con i mediatori statunitensi per gli attacchi di Israele in Libano, lo scrivono i media locali. Teheran pronta al blocco degli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. Intanto colloqui del segretario di Stato americano Rubio con il presidente libanese e il premier israeliano sui negoziati in corso per Washington. Hezbollah deve cessare il fuoco per primo. Sui mercati, prezzo del petrolio in forte rialzo, il Brent, il greggio di riferimento europeo a quota $97 al barile, a €49 per megawattora il gas. La cronaca, sarebbe migranti, forse braccianti agricoli, quattro trovati senza vita dentro a un'auto, data le fiamme nel Cosentino. Indaga la polizia. Gli 80 anni della Repubblica, domani la parata ai fori imperiali, il maresciallo dei carabinieri Serena Miraglia sul 2 giugno.
10: Per noi appartenenti alle forze armate, celebrare questa festa significa celebrare il legame tra chi ha servito il paese e lo ha difeso ieri, chi lo sta facendo oggi e chi lo farà domani. E grazie a loro, infatti, se la Repubblica che noi conosciamo oggi è potuta crescere nella democrazia, nella libertà, nei diritti e nella coesione sociale.
9: Il tennis con Flavio Cobolli che approda ai quarti degli Open di Francia, Roland Garros, ora Berrettini contro l'argentino Cerundolo, a seguire Arnaldi se la vedrà con l'americano Tiafoe. E adesso l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi.

0: Buon pomeriggio, Enrico.
1: Buon pomeriggio, Gianluca. Buon pomeriggio agli ascoltatori. È evidente che siamo in una fase cruciale di quello che è l'episodio principale della scena internazionale in questa fase, cioè la trattativa di guerra, chiamiamola così, tra Stati Uniti e Iran, che vive soprattutto in questa fase nel impedire oppure no la prosecuzione degli attacchi israeliani nel Libano. Perché per l'Iran non c'è nessuna trattativa e quindi nessun accordo di tregua se continua l'offensiva dell'esercito della Stella di Davide. Ma dall'altra parte Trump non vuole che il disarmo di Hezbollah diventi una variabile dell'accordo. Hezbollah è una parte, e lo sanno tutti, dei cosiddetti proxy, di coloro che agiscono e combattono in nome per conto dell'Iran. Quindi spetta all'Iran far smettere le azioni di Hezbollah e dopo si potrà discutere della tregua possibile oppure no. Due posizioni in questo momento inconciliabili che portano l'Iran a minacciare e compiere un nuovo blocco dello stretto di Hormuz e evidentemente gli Stati Uniti a irrigidirsi per conto loro, dalla loro parte. È chiaro che sono dei tentativi di saggiare ulteriormente la resistenza dell'avversario nella trattativa. Il problema è che contemporaneamente l'esercito israeliano continua a bersagliare le zone dove ci sono i capi di Hezbollah e in questo però è il Libano completamente a essere soggiogato dalla logica della guerra, tant'è che come sappiamo se ne occuperà l'ONU su richiesta di Macron della Francia per far smettere quegli attacchi. La Francia tiene molto al Libano storicamente, ma la questione di fondo è che bisogna smettere da tutte le parti per trovare una tregua, è elementare. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
4: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
3: e mantiene ossa sane e forti.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Il punto del direttore Mentana, che ascoltiamo sempre con molta attenzione, che divide, almeno quello delle 17, esattamente a metà il nostro programma, tra le 3 e le 5 le prime due ore, tra le 5 e le 7 le seconde due, proprio scandita questa metà perfetta dall'intervento di 100 secondi del nostro Enrico Mentana.
6: Allora, abbiamo appena sentito un sacco di messaggi di italiani che ci ascoltano dall'estero e io mi sono sentita così grata di arrivare così lontano con le nostre voci e mica solo io, sentite.
7: Che emozione per me che ci sentono dall'estero e quindi quando mandate i miei vocali lo sentono anche da New York.
6: Certo
5: tesoro,
6: siamo tutti connessi,
5: siamo fortissimi.
8: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi e le tue emozioni
8: con un successo senza tempo
9: della tua estate.

0: Swift Opalite su RDS.
1: Oggi ti fanno ridere tutte le canzoni.
0: Sì. Allora, che giorno è?
1: Oggi è lunedì 3. Aspetta, oggi è il primo di giugno. Primo di giugno.
0: Ok, ok. Stavi dicendo 3? Sei già al 3?
1: Sì, ero già fuori ponte.
0: Fuori ponte massimo.
1: Fuori dal ponte, sì, esatto.
0: Allora, un po' di curiosità musicali, nascite, uscite, album, successe negli anni il primo di giugno.
1: Tutto il primo giugno.
0: Tutto il primo giugno.
1: È un mese estivo, quindi in qualche modo ci sono cose nuove sempre.
0: Nel 1942 nasce a Roma il chitarrista Alberto Radius dei Formula 3.
1: Grande Alberto Radius,
0: sì,
1: grandissimo,
0: decisamente grande.
1: Raffinatissimo musicista.
0: Nel 1943 nasce a Cavriago la cantante Orietta Berti.

0: canzone, sì, con Fedez, se non sbaglio, era vero?
1: Esatto.
0: Sì, con Fedez.
1: Esatto. Nel 1951, sempre il primo giugno ovviamente, nasce a Bologna il cantante chitarrista dei Pooh, aggiungo io perché non c'è scritto, Dodi Battaglia. Quindi auguri. Cioè,
0: grande Dodi Battaglia.
1: Auguri a Laurietta, auguri a Dodi.
0: Ma vedi che giorno importante.
1: Primo giugno 1963, Rita Pavone in vetta alle classifiche con il ballo del mattone.
0: Bellissima.
1: Nel 1967 i Beatles pubblicano un album che ha come titolo il titolo di questa canzone.

0: ottavo album, eh?
1: Meraviglioso, meraviglioso.
0: Ottavo album.
1: Tra l'altro, se, sentite, se qualcuno ha apprezzato e sta ascoltando in cuffia la stereofonia dei Beatles,
0: sì.
1: Si sente la voce da solo da un canale, dall'altra.
0: Vero.
1: Solo da musica. Erano i primi esperimenti stereofonici di un certo livello. Vabbè, insomma, musica di altissima qualità.
0: Questo è considerato uno dei capolavori dei Beatles,
1: beh,
0: nonché uno tra i dischi più importanti della musica rock.
1: Anche perché dentro c'era una parte questa canzone che era la title track, un sacco di altri pezzi. Ecco, non c'era questa.
0: Non c'era ancora questa.
1: Mille altri pezzi bellissimi.
0: Nel 1974, Anima Mia dei Cugini di Campagna è in cima alla hit parade.
1: Beh.
0: Ma nello stesso anno, quindi 1974, David Bowie pubblica l'album Diamond Dogs.

0: Vabbè ragazzi, David Bowie, vedi, nel mondo,
1: che
0: nello stesso periodo,
1: sentirlo.
0: Da una parte c'erano, vedi che strane come siamo fatti noi italiani, mentre il mondo ascoltava David Bowie, noi al primo posto avevamo i Cugini di Campagna. Poi
1: sì,
0: uno dice la differenza tra l'Italia e l'estero, ecco, diciamo che già questo rende l'idea.
1: Lo so, va bene, spero vi sia piaciuto questo Accade Oggi musicale.
0: Hai dimenticato Paola da Castione?
1: Cioè?
0: Dice il primo giugno 1973 sono nata io.
1: Amica, auguri!

0: Ambre Potential su RDS.
1: È potenzialmente un bel pezzo.
0: Oggi state mandando un sacco di messaggi, non solo perché ve li chiediamo, ma insomma perché vi sentite di farlo ed è bellissimo questo vostro atteggiamento nei nostri confronti. È arrivato anche questo tra i vari.
2: Ragazzi, il 1° giugno è la giornata mondiale dei bambini, è una grande festa.
0: Oggi è la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
1: Bellissimo, è fatto benissimo a ricordarlo. Roberto ovviamente ha fatto un excursus musicale, ma se vogliamo essere precisi c'è anche questo.
0: Certo.
1: Quindi l'almanacco del giorno dopo, anzi del giorno stesso, adesso è completo.
0: E tra poco si gioca a traduce e canta, parte la settimana, traduce e canta.
1: Dopo la sequenza mixata.
0: Sì, certo.
1: Rilassatevi e fate i vostri jingle che noi li prendiamo, lo sapete, poi vi mettiamo in onda.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex.
8: Conosci Meclon Lenex?
7: Meclon Lenex.
8: Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
12: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Oggi faccio il testimone al buono.

0: Sì, c'è una sequenza mixata. Sicuramente arrivano quattro canzoni, una più bella dell'altra, come dice sempre Roby. E poi sarà il momento di prenotarsi, giocare, performare e tutto il resto. Quando
1: torno al mio paese, togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
2: Metti il cuore.
3: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: buongiorno. Mi sto collegando adesso. Ma Guerini ha fatto ponte o c'è anche oggi?
1: Guarda, è sufficiente ascoltare, guardare e confermare che sono
2: allora,
1: qui.
2: Allora, non ha fatto ponte nel senso di giorno libero, ma sa fare il ponte.
1: Sì, quello così.
2: Quello indietro, sì, tu lo sai fare.
1: Sì, con la persona lo faccio tutte le settimane.
2: Veramente lo fai?
1: No, un pezzo di ponte.
2: Ah!
1: Infatti mi
2: ponte
1: chiamano,
2: ponente, ponte
1: mi chiamano Messina. C'è il ponte che non verrà mai finito,
2: il
1: diciamo.
2: Un pezzo di ponte.
1: Faccio un pezzo di ponte, non riesco mai a farlo tutto.
2: Tu?
1: Comunque volevo dirti una cosa, tesoro.
2: Sei un gran pezzo di ponte, sì.
1: Sì, no, al tesoro questo che ha mandato il messaggio, intanto è un nostro affezionato,
2: come
1: è un nostro,
2: no, certo.
1: Uno dei nostri affiancatori ufficiali.
2: Sì, sì.
1: Noi non facciamo ponte, io perlomeno non faccio ponte, ma anche Roberta, semplicemente perché neanche domani noi siamo in vacanza, quindi
2: sì,
1: non possiamo
2: esatto.
1: fare ponte su un giorno che per noi comunque è lavorativo.
2: Assolutamente.
1: Quindi noi siamo, domani siamo qui.
2: Noi non pontiamo.
1: E quindi oggi non è ponte perché non è festa neanche domani.
2: Esatto, per noi.
1: Per noi
2: no.
1: Cioè è festa ma siamo qui.
2: Decisamente.
0: Giochiamo al traduci e basta?
2: Sì, sì. 38822 38822 se volete provare a vincere la RDS bag. Comunque traduci e canta.
1: Vabbè, è un dettaglio.
3: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Da noi. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma, Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
17: Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da €19,900 con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: La pubblicità sembra durare per sempre.
19: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese.
18: Poche cose sono per sempre.
19: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Traduce canta tra poco 38822 38822 se volete prenotarvi.

0: novità.
1: L'estate è musica.
0: L'estate è qui.
1: Con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Jenna Spyro, Material Lover.
2: I'm material.
1: Giovanotti e Alfa, buon vento.
3: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
1: Ultimo, Romantica.
4: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100% Grandi Successi.

0: talking.
1: Non ho capito cosa devo fare, scusate.
2: No, amore, adesso senti, adesso ascolta, perché
0: tu ormai non devi fare niente, devi solo ascoltare.
2: Bisogna prenotarsi al 388-22-38822 e provare, insomma, a tradurre e a cantare la canzone.
0: Ma perché siamo così poco chiari a volte?
2: Perché forse abbiamo fatto macello come al nostro solito.
0: Strano, è vero.
2: Sì. Allora,
0: eccola.
2: Traduci e canta. Laura, pronto?
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Di dove sei, Laura?
3: Io sono originaria di Milano, ma abito in provincia di Monza e Brianza. E
0: dove?
3: Sono contentissima. Seveso.
0: Seveso, ok.
2: Ok.
3: E sono contentissima di parlare con voi.
2: Cara lei.
0: Chi non lo è? Chi non lo è?
2: Beh, qualcuno. Guarda, non lo sarà. No, quelli che non chiamano non lo so.
0: Io ho visto un sondaggio l'altro giorno.
2: Dove?
0: Un servizio del TG3. A chiusura il TG3 verso le 19:30 dicevano le nuove aspirazioni degli italiani. Al terzo posto,
2: sì,
0: dopo la pace nel mondo,
2: sì,
0: e dopo insomma salute e lavoro,
2: sì,
0: c'è parlare con Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini il pomeriggio in radio.
2: Ma che sciocchezza, ma non è vero.
3: Scherzi, guarda che però il buon umore che trasmettete
0: vedi,
3: è salutare.
0: Diglielo un po'.
3: È salutare.
0: Ciao.
3: Ma no. Vabbè ragazzi, a posto. Cioè, Roberta, parliamo io e te che è meglio, va.
2: Lo vedi?
0: Mi chiudo il microfono.
2: Allora Laura, no, cosa fai nella vita?
3: Parlo con cognizione di causa perché sono un medico, è per quello che dico che il buon umore è salutare.
2: Ma lo certo, vedi. Dottoressa Laura.
0: Che medico sei?
3: Medicina interna e pronto soccorso.
0: Beh, allora davvero buon lavoro. Allora buon lavoro.
3: Grazie.
0: Perché beh, è bello affrontarlo con questo spirito e questo carattere. Brava, ci piaci.
2: Allora, Cla, che canzone hai scelto?
0: The Children Say Ho.

0: faccia, metto la lingua.
1: Che la sapeva la Laura.
2: Tutta, ma come fai a ricordarti la memoria che è una canzone di tanti anni fa?
0: Ma sai che non so neanche di quanto tempo fa sia, ma credo che Povia ne abbia lasciate poche in memoria, no?
1: Sì, però tu brava sì. Che ti sei ricordata le parole di tutta questa.
2: Brava.
1: Va bene.
2: Sì.
1: Di che anno era, Cla?
2: Adesso la sto controllando proprio in questo momento.
1: Comunque, intanto hai vinto la RDS Bag.
0: E di questo vi ringrazio molto.
1: Grazie a te per aver partecipato, è stato bellissimo parlare con te. Claudio non trova l'anno di Bambini Fanno.
2: Non trovo l'anno, sto impazzendo.
0: L'ha messo in crisi.
1: L'ha messo in crisi, sì.
2: 2006? Vabbè. 2006.
1: Ha già 20 anni?
0: 20 anni fa.
2: Sì, sì.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Nemmeno io. Va bene.
2: Okay.
1: Laura, tantissimi baci.
2: Scusate,
0: a
2: 2000...
0: voi, grazie mille.
2: 2005, l'album
1: 2005,
2: è del 2006.
1: Ancora
2: quindi 21
1: prima.
2: Anni c'ha sta canzone. Ciao grazie. Laura, grazie.
1: Ciao Doc,
0: ciao,
1: baci.
0: Ciao,
1: ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: I performer sono pronti e schierati. 3, 2, 1. Via.

0: Questa canzone è stupenda. Mace, Salmo e Colapesce, Cattive abitudini su RDS.
1: Ecco, una delle nostre pessime abitudini è di lasciare spazio ai performer sempre a quest'ora.
0: Ma come?
1: Prima delle news delle 18.
0: Ma come pessime?
1: Pessime perché tu li apprezzi tutti quanti.
0: Sì.
1: Ecco.
0: È la forza che mi fa venire in radio ogni giorno.
1: Pensate.
0: Sì.
1: Va bene. Abbiamo tanti piccoli povini.
0: I povini!
1: I povini, sì.
0: Va bene.
1: E abbiamo scelto i migliori come sempre.
0: Sentiamo.
2: Quando i bambini fanno sta bruciando la città.
3: E se i bambini bruciano la città, non si fa.
1: No.
3: E io lo dico a papà e anche a mamma.
1: Sì.
4: Mentre i bambini fanno noi a Roma, papà. Hai preso le gocce sta

0: che goccia intende il signore?
1: Ma per te?
0: Ma che goccia intende?
1: Le goccine,
0: sì.
1: Claudio, per stare bene.
0: Ma io me le metto negli occhi, da quando mi sono operato, tutte le mattine metto due goccine negli occhi quando mi sveglio.
1: Ecco, le hai prese oggi?
0: Sì, ma credo che lui intendesse altre, ma non capisco quali.
1: Non lo so, ma non
0: quante
1: so
0: goccine conosci tu? Tante.
1: Le goccine? Conosco tante goccine.
0: Ci sono tante cose che possono fare le goccine.
1: Performer, grazie. Grazie.
0: Chiudiamo con l'umbe massimo, vai, tutti insieme, vai, vai.
2: Per te.
3: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
0: Siamo alle news, naturalmente, con la redazione RDS. C'è di nuovo Gianluca Gizzi con noi. Ciao Gianluca.
6: Buon pomeriggio.
0: Altra giornata di tensione internazionale.
7: Scambio di messaggi interrotto con gli Stati Uniti, reazione dell'Iran agli attacchi israeliani in Libano. Teheran pronta anche a chiudere gli stretti strategici di Hormuz e Bab el Mandeb e minaccia di non riprendere i negoziati fino al ritiro di Tel Aviv dal paese dei cedri e da Gaza. La Gran Bretagna intanto denuncia attaccata una nave cargo nel Golfo Persico al largo dell'Iraq. Ci sarebbe stata una grande esplosione. Il segretario di Stato americano Rubio parla con il presidente libanese e il premier israeliano per cercare di arrivare a un nuovo cessate il fuoco. Washington propone che Hezbollah si fermi per primo. Le nuove tensioni fanno volare i prezzi di petrolio e gas oltre quota 97 dollari al barile il Brent, il greggio di riferimento europeo, un rialzo superiore al 6,5%. In borsa segno meno per i principali listini europei, Piazza Affari chiude il ribasso dello 0,52%, approfondimenti su agi.it. A proposito del caro energia, sulla richiesta italiana di flessibilità al patto di stabilità, è tornato il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine di un evento a Bruxelles.
8: Facciamo fatica a spiegare ai cittadini italiani che l'Europa ci lascia sforare il patto per comprare un missile o un drone, ma non ci lascia sforare il patto per aiutare un panettiere a pagare la bolletta del proprio forno che è triplicata, quadruplicata a causa delle guerre internazionali. E allora noi auspichiamo che questa risposta sia positiva, perché non ne va solo del benessere dell'Italia e della tutela delle realtà italiane, ne va anche della credibilità dell'Europa.
7: E ora lo sport, Lau Petrilli.
9: Tennis al Roland Garros, Matteo Berrettini avanti un 7-0 con Juan Manuel Cerundolo, Flavio Cobolli per la prima volta ai quarti a Parigi, americano Zachary Svajda KO 6-3, 6-2, 6-7, 7-6, più tardi la sfida Arnaldi Tiafo. Nel doppio misto eccezionali Sara Errani e Andrea Vavassori hanno battuto 6-2, 6-2 la coppia Tresi Danilina conquistando le semifinali. Calcio, bisogna ripartire ed è proprio quello che faremo, garantisce Marco Palestra dal ritiro azzurro di Coverciano in vista delle amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Si ricomincia dal gruppo.
10: Abbiamo tutti voglia di far bene e abbiamo un mister che ci fa andare forte ogni giorno e noi nei momenti di pausa extra campo cerchiamo sempre di star tra di noi a parlare, comunque anche quello secondo me può fare la differenza, quindi oltre che andare forte in campo noi stiamo benissimo anche fuori.
9: Agli europei under 17 l'Italia pareggia 3-3 con la Danimarca vincendo il suo girone semifinale con la Spagna. Questa è RDS.
1: Eccoli le nuove musichette estive, questo ci fa capire che le maniche corte ormai sono da tirar fuori dagli armadi, anche se il tempo non sarà dei migliori.
0: Domani ragazzi, pioggia in buona parte del paese, nel centro nord sicuramente, pioggia anche di un certo tipo e anche abbassamento delle temperature, così tanto per rinfrescare così la vostra giornata. Ho capito, però ragazzi, se piove è un problema, se fa troppo caldo la settimana scorsa già ci si cominciava a lamentare, eppure voi però.
1: Pure noi, cioè, però tanto domani noi siamo qua. Quindi,
0: se volete 25 gradi tutto l'anno, ci sono dei posti al mondo dove è così, non
1: sì,
0: qui.
4: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: volume della tua estate.
1: Ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones.
2: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: domenica.
1: Buona domenica che chiude la nostra sequenza mixata qui su RDS.
2: Ah, infatti non capivo, dico, ma è lunedì, non capivo il saluto, la cosa.
1: No.
2: Adesso ho capito, no? L'ho messo insieme alla canzone che è appena passata.
1: Bravo, era proprio quello da fare.
2: Grazie, grazie. Bravo Antonello Venditti, bravissimo.
1: Non è lui comunque, vabbè.
2: Che c'è qui che non ho la scaletta davanti? Che c'è?
1: Adesso c'è la pubblicità, Claudio.
2: Ah, c'è la pubblicità,
1: sì,
2: chi cambia canale sbaglia sicuramente.
1: È un sacripante.
2: Anche perché noi le nostre pubblicità sono molto più carine delle altre radio.
1: Sì.
2: Anche lo stesso spot, identico.
1: Sì.
2: Qui suona meravigliosamente meglio,
1: vero,
2: ragazzi.
1: Vero.
2: Provate, ascoltate e me lo dite.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una palla.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: State ascoltando RDS, questo è il Guerrini e Lanfranchi Show. Rimanete

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Party Stars One Republic su RDS.
1: Stiamo vedendo gli internazionali di tennis di Parigi, cioè ovviamente Roland Garros, grande evento, uno dei quattro slam, diciamo, dell'anno. Ci sono degli italiani che hanno giocato e stanno giocando, ma ci sono molti articoli su Sinner sulla situazione di Jannik, che rimane ovviamente il numero uno del mondo e comunque il tennista più forte della storia del tennis italiano. Le curiosità sono: ma dopo tutto quello che ha fatto, dopo tutte le vittorie, dopo tutta quella serie incredibile che abbiamo anche noi, insomma, ricordato spesso durante le giornate qui del nostro programma, Sinner sta ovviamente facendo un lavoro di recupero per ritornare alla grande, soprattutto in prossimità di Wimbledon, certo, che è l'altro slam straordinario, per me il più grande.
0: Quando è che comincia?
1: È sempre verso fine giugno, inizio luglio.
0: Non manca moltissimo.
1: Non manca molto, poi sull'erba, quindi completamente tutto diverso. Qual è il piano di recupero e qual è soprattutto il metodo di allenamento, diciamo così, tetragono, così perfetto, che usa Sinner molto spesso e anche per riprendersi? È tutto dovuto a Riccardo Ceccarelli, che è un medico dello sport e fondatore di Formula Medicina, immagino che sia Medicine, perché se non parli inglese sbagli sempre ormai, che è un centro dove da oltre 30 anni si sviluppano programmi di preparazione mentale. Ecco, il lavoro di Sinner, quando diciamo sembra un robot, non si arrabbia mai, non è mai troppo allegro, è sempre concentrato, ecco, molto è dovuto a questo programma straordinario, che spesso è applicato ai piloti di Formula 1 che hanno bisogno, certo, per ovvi motivi, di una concentrazione straordinaria. Certo. Metodo applicato già da Ayrton Senna, Fernando Alonso, Charles Leclerc e Max Verstappen. È una struttura toscana meravigliosa. Lui si è avvicinato, Sinner, a Ceccarelli già da giovanissimo, perché si era capito che aveva intenzione già da giovane di lavorare molto oltre che sul tennis.
0: Quindi comunque Italia.
1: Sì, italiano. È italiano. È una palestra mentale, lo chiamano così, dove l'atleta viene sottoposto a situazioni che riproducono condizioni di stress crescenti, stimoli, distrazioni, richieste decisionali rapide, improvvisi cambi di scenario. L'obiettivo è osservare come reagisce il cervello sotto pressione.
0: Io andrei nel panico.
1: Invece tutto il contrario, ovviamente, per chi deve fare quel tipo di sport: meno si reagisce, meno ci si distrae a questi stimoli, e più vuol dire che si è forti dal punto di vista mentale.
0: Certo.
1: La chiamano self-awareness, la consapevolezza di sé. Siccome lo traducono, potevano direttamente chiamarlo la consapevolezza di sé, ma devono dire per forza il nome inglese, se no si è antiquati. Diciamo che un funzionamento è semplice, veloce, così come è scritto.
0: Sì.
1: Jannik ha una fascia con dei sensori, deve registrare ogni reazione del suo cervello, che verrà poi successivamente analizzata.
0: Okay.
1: È un gioco che prevede la simulazione di una gara di Formula 1. Ci sono quattro auto, una delle quali è quella di Jannik, tipo proprio i videogiochi.
0: Sì.
1: Più lui riesce a non farsi distrarre da tutto quello che gli mettono sullo schermo, e sempre in modo crescente, cose sempre più complicate, improvvise, pericolose, più la macchina va veloce. Quindi si allena la concentrazione. Le altre macchine, i numeri, la gara, tutte distrazioni che tu non devi, diciamo, acchiappare, ma non ti devi isolare il più possibile. E quindi, se non ti fai coinvolgere, rimani concentrato. Ed è per quello che Jannik, dopo ogni punto che gioca, che lo vinca o che lo perda, non gli interessa più, cancella tutto quello che è successo e si concentra solo sul punto successivo. Questa è una, insomma, forza mentale pazzesca.
0: Assolutamente. Vabbè, intanto va in giro in Vespa per le strade di Monte Carlo.

0: l'ho visto, sì, diciamo, in foto, sì.
1: Sì, adesso pubblicamente fa questo. Sì, sì, sì, sì. Si riposa e si concentra per i prossimi impegni e si riprende, soprattutto ne ha bisogno.
0: Ovvio, c'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS.

0: Eccoci tornati insieme su RDS. Allora, gossipino però augurante guarigione. Parliamo di Claudio Baglioni che si deve fermare per una polmonite interstiziale acuta e quindi è rimandato al 2027 il suo Grand Tour, la sua serie insomma di concerti in giro per l'Italia, perché insomma questo l'ha detto il suo ufficio stampa, ha fatto riportare la notizia da tutti, soprattutto per avvertire tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto.
1: Ma credo che lui abbia fatto proprio un video, se non sbaglio.
0: Qua c'è scritto lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano.
1: Ok, a me sembrava di aver visto anche un video di Claudio, ma magari non era quello, mentre venivo qui in radio qualche ora fa, quindi non ne sono certo. Comunque diciamo che già lui ha superato la fase più acuta. Il problema che è stato spiegato è che lui adesso deve recuperare per affrontare concerti di 3 ore, che sono una cosa pazzesca. Quindi dal punto di vista della salute, diciamo, il peggio è passato e ne siamo tutti felici. Per affrontare un tour di quel genere, tappe di quel genere, bisogna addirittura mandare un anno, perché qui ci sarà appunto parecchio lavoro da fare, insomma, anche per Claudio, oltre che per Sinner, anche per Claudio.
0: Decisamente. Ultima comunicazione di servizio: sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno di quest'anno, insomma, attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto per quanto riguarda i biglietti, ovviamente, perché magari l'anno prossimo voi non potete andarci, allora potete avere il rimborso.
1: Bocca al lupo, Claudio.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.

0: è più di quanto credi.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Petra. Quante volte vi ho detto che appena posso scappo a Varazze per un weekend? Ma non vi ho ancora detto come ho convinto molti dei miei amici surfer a fare come me, mettere la loro casa su Airbnb quando sono via. Per esempio, Marco era un po' scettico, ma quando gli ho mostrato come ho trasformato la mia seconda casa al mare in un guadagno extra, è corso subito su Airbnb e ha iniziato la sua attività di host. Così quest'estate, mentre lui aspetta l'onda giusta, la sua casa guadagna per lui. Unisciti anche tu a milioni di host su Airbnb. Puoi occupartene in prima persona o farti aiutare da un co-host quando sei via o impegnato. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, digita HOST e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
6: Chiudiamo in bellezza il Guinness Frankie Show di oggi, pre-festa della Repubblica, con qualche chicca musicale. State qui con noi.

0: 10 Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te. Dove c'è musica.
3: Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra, in un posto iconico dove si sono sposati anche Paul McCartney, Ringo Starr e Liam Gallagher. Festeggiamenti solo all'inizio, perché ovviamente venerdì prossimo ci sarà Palazzo Ganji, che è il set del film Il Gatto Pardo di Luchino Visconti, festa con 200 invitati. La serata proseguirà poi nel cortile della Galleria d'Arte Moderna, dove Elton John sarebbe pronto a esibirsi in un concerto privato. Poi il sabato, quindi il giorno dopo, sposi e amici si trasferiranno a Villa Valguarnera, dove gli sposi festeggeranno fino a tarda notte. Anche qua si preannunciano delle star pazzesche, tipo Madonna, Adele, Katy Perry, Rosalia, Pedro Almodovar, Harry Styles, Kylie Minogue, Elton John, Donatella, Versace. Lei indosserà 26 abiti in questi tre giorni di festeggiamenti. E nella lista degli invitati c'è anche Charlie XCX, la sua collega, che lo scorso settembre ha celebrato il proprio matrimonio proprio alla Tonnara di Scopello con Dua Lipa tra gli ospiti, quindi si sono regalate l'invito. E ci sentiamo End of an Era.

0: la fine di un'era, la fine soprattutto di tutti quelli che aspiravano a sposare e impalmare Dua Lipa. Beh, tra cui il nostro Francesco Cadente, che da anni insomma la chiama Dea Lipa. Ma
1: sì.
0: Francesco, devi aspettare il divorzio, che tanto comunque entro qualche anno certamente arriverà.
1: Beh, non, ma speriamo siamo... di no, scusa, sono appena sposati.
0: Beh, speriamo, ognuno c'è chi spera di no, ovviamente, c'è chi spera di sì per motivi di interesse personale, dice. Ognuno spera quel che vuole, quel che si sente, ma comunque in Italia si sono sposate un sacco di persone, che so, per esempio, vi faccio un esempio, David Bowie nel 92 in Toscana con Iman a Firenze, poi la Toscana in tantissime persone l'hanno scelta, anche Kanye West, Kim Kardashian, Forte Belvedere a Firenze, Leona Lewis e Dennis Young sposati in vicino, sempre a sud di Firenze, poi Ross Stewart in Liguria con Penny Lancaster e tantissimi altri, adesso è inutile citarli tutti, anche Sia ha scelto una cerimonia a Villa Olivetti, la dimora di Dolce Gabbana a Portofino, poi vabbè il Lago di Como e tanti altri posti, Justin Timberlake e Jessica Biel a Borgo Egnazia, a Borgo Egnazia, è certo.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.

0: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS, ci ritroviamo domani per la puntata allegra del Guerrino e la Franchi Show, perché domani c'è il cabaret e quindi se ogni giorno io devo dare un aggettivo.
1: Esatto, è vero, abbiamo trovato diciamo più o meno una connotazione quotidiana del nostro programma, che domani avrà ovviamente una versione speciale, anche perché domani è 2 giugno, la festa della Repubblica. Già. Quindi comunque non è un giorno come gli altri, sarà un giorno di festa, ci saranno ascolti diversi e disparati dalle varie zone, ci sarà il grande rientro dopo il lungo ponte, quindi insomma, se scegliete noi sicuramente tornate sereni, se scegliete altre radio non si sa mai come finisce.
0: Baci a tutti.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Mauro e Chiara. Buonasera e ben ritrovato in redazione Gianluca Gizzi e al direttore Enrico Mentana.
8: Buona serata. Nessun negoziato fino al ritiro di Israele da Libano e Gaza, sarebbe questa, secondo i media iraniani, la decisione di Teheran scatenata dalle nuove operazioni di Tel Aviv. La Repubblica Islamica avrebbe sospeso i colloqui con gli USA e minacciato la chiusura degli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. Non ho notizie di questo tipo dall'Iran, commenta Trump. Vola intanto di oltre il 6% il prezzo del petrolio. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, costa più di $97 al barile. Ancora l'America in vista una nuova stretta sull'immigrazione. Maria Grazia Napolitano, ADN Cronos.
9: Gli Stati Uniti stanno sviluppando un piano che permetterà di rifiutare velocemente richieste di asilo senza neanche il tradizionale colloquio con i richiedenti. Lo rivela CBS News, che ha ottenuto documenti interni dell'amministrazione federale in cui si prevede che i funzionari del servizio immigrazione potranno respingere automaticamente le richieste d'asilo presentate un anno dopo l'arrivo negli Stati Uniti dei richiedenti. In questo caso questi ultimi saranno immediatamente inseriti nelle procedure di deportazione di fronte ai tribunali per l'immigrazione. In una dichiarazione all'emittente americana, un portavoce dell'ufficio immigrazione ha sottolineato come l'amministrazione Trump stia considerando diverse opzioni per smaltire un arretrato di oltre 1 milione di richieste d'asilo creato dalle pericolose politiche dei confini aperti dell'amministrazione Biden.
8: La cronaca, un 21enne di Vimercate di origine marocchina è fermato per terrorismo su richiesta della procura di Milano. Da post e commenti sui social, secondo gli inquirenti, sarebbe emersa l'intenzione di compiere gesti violenti. Tennis, Open di Francia, Roland Garros, Berrettini in campo contro l'argentino Cerundolo, azzurro in vantaggio per 2-7-0 e 6-5 nel terzo set, passa ai quarti Cobolli, più tardi ostacolo Tiafoe per Arnaldi. Adesso l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi, buona serata Enrico.
10: Buonasera ancora Gianluca, buonasera ancora agli ascoltatori. Siamo lì come nella celebre pubblicità, appesi a una telefonata che allunga forse la tregua, o forse no, la telefonata è quella che sarebbe in corso secondo i mezzi di comunicazione israeliani tra Trump e Netanyahu. È chiaro che il presidente americano vuole convincere il premier israeliano a allentare la presa sul Libano in modo da dare spazio al finale, al rush finale della trattativa con Teheran. Si sa che tutti i negoziatori iraniani e anche tutti i leader iraniani che hanno accesso ai social, sono il presidente del Parlamento e il ministro degli esteri, dicono attenzione, noi smettiamo di trattare finché continua l'offensiva israeliana a Beirut e dintorni. Se Trump riesce a convincere Netanyahu a smetterla, è evidente che si va a finalizzare l'accordo sulla tregua. Ma Netanyahu non è uno che si fa convincere così per una stretta o per una telefonata infuocata. È evidente che in questo momento la strategia di Israele passa dal battere il ferro finché è caldo e distruggere Hezbollah, che è il nemico che sta subito al di là del confine con Libano. Ma è chiaro che questo vuol dire anche prolungare la guerra e correre i rischi delle ritorsioni iraniane. Qual è la scelta e come andrà la telefonata? Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
11: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
12: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
11: e mantiene ossa sane e forti.
12: Perché Uliveto è Uliveto.
13: Buonasera Italia, saluti cari da Chiara De Pisa e Mauro Casciari, eccoci qua.
7: Se, sintonizzatevi subito sul 265 ragazzi, perché tra 15 minuti passerà un'immagine, 15 minuti circa, e questa immagine sarà corredata anche da una domanda che adesso Mauro vi fa.
13: Sì, quale pianta tropicale solitaria vedrai spuntare il più vicino al mare nella foto che vedrai fra poco?
7: Devi rispondere al 392-999-2000 perché puoi vincere tre valigie alla fine della un set composto da tre valigie alla fine della settimana, un viaggio da sogno di 5 giorni al Cairo, grazie all'ente del turismo egiziano.
13: ETA!
3: All'inizio di ogni ora,
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: RDS 100% grandi successi, Mr. Harry Styles con American Girls.
1: Signore e signori, lui è il madrelingua,
0: sì.
1: Attore, ballerino,
0: sì.
1: Bodybuilder,
0: sì, sì.
1: C'è tutto quest'uomo.
0: Anche ti viaggiatore.
1: Devi, sì, ti devi solo spostare un pochino più dall'altra parte, che sennò la telecamera non ti inquadra bene. Perché dico questo? Perché, signori, Mauro Casciari mi è milanese.
0: Sì, amici, sì. Spieghiamo, in genere Chiara sta qua a Milano, io sto a Roma, invece oggi sono a Roma di fianco a lei fisicamente, pure per voi non cambia nulla, anche sul 265 della TV, che vi ricordiamo dovete guardare per vincere un set di valigie e un viaggio in Egitto stasera.
1: Sì, al Cairo, grazie all'ente del turismo egiziano che ringraziamo sempre davvero di cuore. Ma detto questo,
0: sì.
1: Mauro, io sono molto contenta di averti qui accanto a me, so che tu sei, come abbiamo detto prima, fai un sacco di cose, tra queste cose sei anche un podista.
0: Assolutamente.
1: Cioè,
0: ecco.
1: Corri.
0: Corro, diciamo, corri. Che spesso è jogging, però corro, sì.
1: Come satteggia.
0: Sì. Matteggio. No, lo dico perché mi ha anche intervistato la rivista Runner's World.
1: Ma che stai dicendo?
0: Sì.
1: Ma che meraviglia.
0: È uscita il mese scorso.
1: Ah, quella del mese scorso.
0: Sì,
1: okay.
0: sì, però io ho specificato che non vado molto veloce, però sempre sopra i 10 km quando esco non faccio di meno. Anche
1: sei
0: quando
1: bravo.
0: Sì, anche quando vado. Ieri a Glasgow ne ho fatti 20, ma di camminare. Dentro la città.
1: Perché ricordiamo, ieri era Glasgow,
0: sì.
1: Ecco, e oggi è qui, ecco. E domani chi lo sa?
0: A Budapest.
1: Io adesso ho paura di trovare, cioè paura, no, assolutamente, tutte le fan e tutti i fan di Mauro Casciari fuori dalla radio. Comunque fatelo, perché in questo momento è qui a Milano
0: con
1: accanto
0: miei capelli,
1: a me.
0: Con i capelli, ma
1: ragazzi,
0: non parliamo di questo.
1: C'è un ciuffo da ragazzino che non avrei mai detto. No, però parliamo comunque di questa cosa della corsa, della camminata,
0: sì.
1: Eccetera, eccetera,
0: sì.
1: Perché solitamente ti veniva detto, quando avevi un po' le scatole girate, quando magari, sai, questo è periodo d'esami, quando ti andavi a infognare negli esami, studiavi troppo, ti veniva detto vabbè dai, vai a fare una passeggiata che poi vedrai che ti si schiariscono i pensieri.
0: Sì.
1: Era una cosa tramandata magari da nonna a mamma. Adesso invece, grazie alla Stanford University,
0: cavoli.
1: E tra l'altro due studiosi che si chiamano Oppezzo, e penso sia roba nostra, Oppezzo. Sì, e Schwarz, che non è roba nostra,
0: no.
1: Penso sia.
0: Ma
1: più
0: forse
1: della parte
0: su Tirolo ci sta.
1: Potrebbe anche. Sappiate che andare a camminare effettivamente aumenta e aiuta il cosiddetto pensiero creativo divergente, cioè la capacità di trovare soluzioni nuove e connessioni inaspettate tra idee diverse. Quindi, se
0: bellissimo.
1: Siete in un cul-de-sac, se siete infognati in voi stessi, sappiate che una bella camminata può aiutarvi a dissipare le nubi della vostra mente.
0: Concordo assolutamente, le migliori idee, anche per quanto riguarda le cose che faccio in radio, facciamo in radio negli anni passati, mi sono venute sempre mentre corricchiavo, sempre, cioè spessissimo, perché ho la mente libera, quindi sì, confermo pienamente. Poi ragazzi, la camminata veloce scioglie lardelli, scioglie il grasso, questo culone che avete, scioglietelo correndo.
1: Io invece ho un problema, quando vado a correre i primi 2 minuti va anche abbastanza bene, poi comincio a pensare, oddio quanto manca, ah come mi fanno male le gambe, ah come sono stanca, ah come non mi va di farlo, e quindi mi vado in autosabotaggio e i miei pensieri sono tutti di questo tipo. Però assolutamente, se funziona, se tu dici che funziona, io mi fido.
0: Sì,
1: con
0: fidati.
1: Questa chioma non posso che fidarmi.
0: Sì, io mi schiarisco le idee, mi schiarisco anche i capelli mentre corro perché sono col sole, sì. E quindi licchi lì, licchi là, amici, se correte con RDS
1: Mauro!
0: Licchi là!

0: Pirama Cabana su RDS.
1: Posso dire che ci sono anche tutti i video sul 265 della TV dei grandi successi che passiamo. Ci sono i video anche. Cosa c'è?
0: Allora, ti stanno facendo gli scherzi. Scusami, Mauro, tu stavi dicendo una cosa importantissima. Sul 265 passano i video musicali dei grandi artisti e dei grandi successi che passiamo. Ma visto che tu sei 1,90 m d'uomo, io 1,63 m di ragazzina, ecco, hanno fatto questo scherzo per cui io adesso sono gigante e tu sei piccolo, piccolo, basso, basso, basso.
1: Sono
0: così
1: qua
0: impari.
1: Giù. Sono qua giù.
0: Questo... Come si sta laggiù?
1: Sì, lo dico per chi ci ascolta in radio, diciamo che sono due inquadrature molto particolari, ecco. Comunque, voi godetevi il 100% dei grandi successi anche solo in audio, ok?
0: Oh, vorrei abbracciare in questo momento il regista. Grazie, grazie.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. Estate. RDS.
3: Ascoltaci con la nostra app.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Sogni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
4: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Le 19.21, la radio di sera è RDS. Buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa e anche da Maurizio Rocca, che nei Mix a 4 estate.
9: Il volume della tua estate.
10: Alzalo, alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: RDS con Mauro, Chiara e Giulio. Una serata molto speciale, anzi sarà una settimana molto speciale, una settimana da sogno se vogliamo, sì. Perché c'è l'RDS Dream, questo gioco che vi permette di vincere qualcosa di stupendo, se posso, di unico. Infatti in tanti ci state scrivendo e ci state anche dicendo: ah, ma che bello, vogliamo provare a giocare anche domani, eh? Ma intanto provate oggi.
1: Sì amici, nei prossimi 15 minuti guardando il canale 265 del digitale terrestre, cioè noi, l'RDS Social TV, canale 265, vedrete un'immagine. Ecco, dovrete rispondere a questa domanda: quale pianta tropicale solitaria vedi spuntare il più vicino al mare? Fra poco su 265.
0: Rispondete a questa domanda al 392 999 2000. Metteteci anche il vostro nome, cognome, indirizzo mail, così potremo finalmente rintracciarvi e regalarvi un set di valigie, di 3 valigie e anche un viaggio al Cairo.
1: In collaborazione con ETA, l'ente del turismo egiziano, il numero 392 999 2000. Si vince!
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app.
4: Per te.
5: Ciao, sono Roberta. Se come me fate della leggerezza il vostro stile di vita alimentare, allora vi consiglio Cotosnella, la cotoletta della linea Fileni Light. È super croccante, è gustosa e col 50% di grassi in meno rispetto alla media di mercato.

0: realizzata con filetti di pollo 100% italiano, a lenta crescita, allevata senza uso di antibiotici e quindi cotosnella è la cotoletta che non viene fritta ma cotta al forno e quindi è ideale per chi vuole unire gusto, leggerezza e praticità. E poi c'è Fileni che grazie al suo impegno concreto per il benessere animale ti aiuta con semplicità e chiarezza a fare la scelta giusta. Se non hai già provato cotosnella Fileni, il mio consiglio è di metterla nel carrello alla prossima spesa e poi fammi sapere se conquista anche te.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Fratelli, sorelle, guardiamo in alto il meteo che c'è domani. Ce lo dicono adesso gli amici di 3B Meteo su RDS.
12: Giornata di martedì 2 giugno, instabile al nord per il passaggio di una nuova perturbazione con fenomeni anche di forte intensità, da segnalare la possibilità di locali grandinate e raffiche di vento improvvise. Qualche rovescio anche su parte del centro Italia, soprattutto in Toscana, sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Temperature massime qui ancora oltre la media del periodo. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli in merito alla vostra località c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
13: Grazie agli amici di 3B Meteo e grazie anche a Mauro perché tra poco ci regalerà una surprise surprise. Oggi voglio credere che sarai buonissimo.
14: Amo, stiamo correndo un po' troppo, accendi RDS.

0: È vero, adesso arriva la risatina. No, non era questa. Calvin Harris e Sam Smith. Con Promises.
1: Sono stata a Glasgow apposta per rinfrescare anche il mio accento scozzese e mi hanno detto: Can you say Sam Smith? E io ho detto Sam Smith.
0: Io credo di non aver capito una parola di quando sono andata in Scozia, cioè parlavano talmente veloce che sì. Finivo così. Va bene, vediamo se capisco la surprise.
1: Carissima Chiara.
0: Carissimo.
1: Siamo al mare.
0: Aspetta un secondo.
1: Brava.
0: Aiutatemi perché io non so di che cosa parlerà Mauro adesso, lo sanno solamente lui e Giulio. Se voi capite quello di cui si parlerà, scrivetemelo al 388-22-38822, prego.
1: Dovete capire come finisce questa notizia.
0: Sì.
1: Questa notizia è nel Lido degli Estensi. Siamo vicino a Ferrara,
0: sì.
1: No? Posto
0: conosco,
1: bello,
0: molto bene, sì.
1: Rinomato anche per le zanzare, ma anche per tutto il resto. Nel 1968 Raul Gardini, un imprenditore, anche
0: sì.
1: Un grande, insomma, un uomo che aveva molte belle idee, ha fatto una cosa molto particolare sulla spiaggia di Lido di Spina.
0: Aspetta un secondo, che anno?
1: 1968.
0: Di che anno è bandiera gialla?
1: Che cosa ha fatto sulla spiaggia di Lido di Spina Raul Gardini nel 1968?
0: Ha fatto uno spettacolo?
1: Sì.
0: No? No, fermami se non è uno spettacolo, ti prego. È uno spettacolo?
1: No.
0: No. È stato il primo che ha creato un...
1: Non ci arriverai mai.
0: No, ha fatto sbarcare...
1: Allora, guarda, aveva un campeggio. Aveva un campeggio, doveva spostare la gente dal camping Village Spina alla spiaggia di Lido di Spina. Che cosa ha fatto Raul Gardini?
0: Ha fatto una passerella sul mare.
1: No.
0: No.
1: Immagina, scatena la tua fantasia.
0: Giulio? Li ha fatti con la fionda, li ha lanciati uno a uno. Non lo so, Giulio mi fa dei gesti.
1: Guarda, stanno scrivendo.
0: Non è vero.
1: Avete vinto.
0: Sulla lunga seggiovia.
2: Vieni con me in seggiovia.
0: No.
2: Vieni con me.
1: Incredibile, amici. Avete vinto.
0: No,
1: forse
0: canzone...
1: gli amici di Ferrari ti ringrazio.
0: Ma... Grazie a voi, carissimi.
1: Allora, Raul Gardini ha avuto questa idea pazzesca. 137 seggiolini biposto, lunga circa un chilometro, partiva dal campeggio Village Spina, costeggiava tutta la riserva naturale della Sacca di Bellocchio.
0: Sì.
1: In 12 minuti portava i turisti direttamente alla spiaggia e naturalmente con un bel panorama.
0: Ma non c'è più.
1: Nel 74 è stata demolita. Ma perché? Perché i costi di manutenzione erano molto alti, perché la salsedine danneggiava irreparabilmente la struttura rendendola
0: Caspita.
1: Un po', insomma, inagibile,
0: no,
1: quindi
0: certo.
1: Navetta da allora, navetta classica.
0: Però anche l'idea della fionda non era male.
1: Ma sì, dice fiondiamoci in spiaggia. Oh, avete vinto, complimenti.
0: C'è qualcuno che ha scritto ha indovinato.
1: Sì,
0: grazie, ma non si vince niente, dopo regaliamo la bag.
1: Però bravi,
0: però
1: comunque.
0: Grazie.
1: Bravi, comunque vincete un Elizabeth Taylor di Taylor Swift. No, su RDS, è grande.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
0: Samurai J, flamenco paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze.
4: Siamo le ragazze.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Cash per un milione su RDS. Non andate via neanche se vi dovessero offrire un milione. Rimanete qui perché c'è la seconda ora adesso insieme. Sei pronto, Marco?
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotional
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto, allaccia la libertà!
4: È il momento di andare in redazione. Buonasera, Lau Petrilli.
5: Grazie, buonasera a tutti.
4: Prima delle 8 le notizie, adesso su RDS.
5: Donald Trump smentisce gli iraniani. I colloqui con la Repubblica Islamica, sostenuto il leader americano, procedono a ritmo serrato. Trump ha quindi reso noto di essersi sentito con Benjamin Netanyahu e con rappresentanti di alto livello degli Hezbollah. Niente soldati dello Stato ebraico a Beirut, gli israeliani fermeranno i loro attacchi, ha detto. Nel mondo prevalga la forza della legge, non la prepotenza delle armi, afferma Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il corpo diplomatico in occasione della festa della Repubblica. Sulla ricorrenza anche un messaggio ai prefetti del presidente. Sentiamo Gianluca Gizzi.
6: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo segnò, dopo il ventennio fascista, la guerra e la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Il messaggio ai prefetti di Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ricorda la straordinaria affluenza ai seggi degli uomini e delle donne chiamate alle urne per la prima volta nel 1946 per il referendum con cui l'Italia scelse di chiudere il capitolo monarchia. La Repubblica, prosegue Mattarella, nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Il nostro compito ora è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Per i festeggiamenti di questi 80 anni non solo la tradizionale parata ai fori imperiali, per la prima volta sulla piazza del Quirinale in serata un grande evento aperto a tutti.
5: Ebola negativo, il congolese residente in Sardegna rientrato nei giorni scorsi con sintomi compatibili con quelli provocati dal virus, test esaminato dallo Spallanzani di Roma. Diagnosticata una polmonite interstiziale acuta a Claudio Baglioni, i medici gli hanno prescritto 90 giorni di riposo assoluto. Il tour estivo del cantautore romano slitta perciò di un anno. Sport tennis, un altro italiano ai quarti dello slam parigino. Dopo Flavio Cobolli, ecco Berrettini. Matteo batte Juan Manuel Cerundolo 6-3, 7-6, 7-6. In campo Arnaldi, che se la vede con Francis Tiafo, primo set in corso, parziale un game a uno. Questa è RDS.
7: Le 19:59 minuti, ma mancano 30 secondi circa e poi saranno le 20. Ciao, buonasera.
4: Lei è Chiara De Pisa, amici, la conduttrice precisa. Saluti cari da Mauro Casciari. Vi faccio notare che da oggi qui a RDS, ma anche a casa vostra, è estate. Ah, ci piace. Io non vedevo l'ora perché siamo vestiti estivi. Sì. Quindi, la Chiara De Pisa già era nuda all'inverno, figuriamoci adesso. E io adesso chiedo al mio stylist Edward di Miami di cambiarmi il guardaroba e di farmi le canottierine. Le canottierine pure a me, sì.
7: Va
4: sì,
7: bene,
4: sì.
7: Carino. Ecco, diciamo che magari questo rosino che ho messo stasera se mi metti.
8: All'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
1: Noi sì.
2: L'estate vera è solo con
0: RDS 100%. Grandi successi.

0: Lady Gaga e 10 ed erano 4 successi mixati su RDS, 100% grandi successi. Ma quanti numeri ho tirato fuori, Chiara?
1: Tanti.
0: Tanti, tanti, amici, perché noi diamo i numeri dalle 19 alle 22. Ricordiamo che Chiara De Pise e Mauro Casciari, diretti dal fantastico Giulio Caproni, vi assicurano che entro le 22 tutta l'Italia sarà al buio.
1: Raga, okay? Noi sì, è il nostro primo, cioè la prima cosa che ci mettono proprio nel contratto.
0: Sì, dovete portare l'Italia dal giorno alla notte, fare la differenza da così a così. Se alle 22 a casa vostra in Italia fosse ancora giorno, potete richiedere un rimborso, chiamate il call center di RDS e vi offrono un nuovo primo giugno da rivivere domani, cioè domani non è il 2 giugno ma è di nuovo un primo giugno.
1: Oh, santo, prima o poi ci manderanno a quel paese i ragazzi e le ragazze che rispondono insomma al centralino di RDS, che salutiamo, un bacio a tutte.
0: Ciao.
1: Tra poco parliamo d'amore, però non di un amore come dire consumato,
0: sì,
1: ma di un amore che ti consuma. Chiamatemi da oggi in poi la poetessa, dopo la papessa c'è la poetessa, perché è stata rilasciata un'intervista di un giovanissimo cantante, vabbè, ve lo svegliamo tra poco. Ed è interessante come spunto, secondo noi, di conversazione.
0: Sì, Chiara, metteremo in mezzo gli ascoltatori, ma io voglio metterli in mezzo anche questa estate.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
6: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
7: MD, buon viaggio Italia!
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a €100 e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.100.

0: 35 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Le 20:16, state ascoltando RDS, tra poco parleremo d'amore, subito Sabrina Carpenter.

0: Clap Your Hands su RDS, 100% grandi successi alle 20:22:36 secondi. Amici, oggi è il 1° giugno e vi ricordo che da noi inizia ufficialmente l'estate.
1: Splash. Tutto così fino a settembre, vedi?
0: Fino a settembre, ragazzi. A settembre. Ma posso dire che siamo. Allora, quando noi decidiamo in onda di vestirci estivi con i jingle estivi, a canzoni ancora più estive, il tempo in Italia si adegua. Sì. Perché noi facciamo il bello e il cattivo tempo.
1: RDS. Vabbè, domani dovrebbe piovere, insomma, vediamo. E comunque vedremo come va. Abbiamo detto poco fa: parliamo d'amore. Parliamo d'amore, però non dell'amore, abbiamo detto quello. Consumato, ma non consumato, non pensate alla cosa più fisica, proprio consumato anche a livello di usciamo insieme per mano, non so come dire, ma uno di quegli amori che ci portiamo dentro che non è mai stato esposto. Mi spiego meglio. Quando Angelina Mango fece Amici, quindi ormai un po' di anni fa, penso 3-4 anni fa, c'era all'interno un ragazzo che si chiama Wax, un cantante, un artista che si chiama Wax, che ha rilasciato un'intervista. Loro due avevano un rapporto molto particolare, cioè erano visibilmente legati. Lei era fidanzatissima, non so se lo sia ancora sinceramente, ma avevano questo bellissimo rapporto d'amicizia. E lui ha detto, finalmente ha confessato: io ero all'inizio amico suo, poi a un certo punto non lo sono più stato, nel senso, non è che abbiamo litigato, non è che ci siamo separati da questo punto di vista. Lui si è preso una cotta per lei. Che lui dice: molto difficile che quando un rapporto d'amicizia tra uomo e donna molto forte non sfoci poi in una storia sentimentale, no? Lui dice: quindi me lo sono tenuto dentro, ho portato avanti questo segreto, con lei facevo finta che fosse amicizia, cioè un rapporto d'amicizia, però in realtà dentro provavo altro. E fa riflettere, perché non è una storia fine a se stessa, nel senso, quando racconti determinate storie poi le persone ci si ritrovano.
0: Io, scusami, non riesco a non pensare ad Angelina Mango, che non può prendere una cotta perché il mango cotto non è assolutamente buono, cioè è terribile, quindi questo no, però sì, chissà quanti di voi che ci stanno ascoltando, donne e uomini, perché questa è una cosa, che ha avuto quest'amore che è restato platonico ed è restato platonico per i motivi più vari.
1: Sì, può essere la paura di rovinare un'amicizia, può essere che uno dei due è fidanzato,
0: la distanza, la parentela,
1: anche. Non lo so, ragazzi. Il mondo è vario, quindi ci mettiamo della parentela.
0: Un po' di tutto.
1: Sai, un po' alla Giulietta e Romeo, però il Romeo e Giulietta in realtà è il titolo giusto, però loro poi hanno trovato il modo, è finita com'è andata.
0: Sì.
1: E no, qual è stata quella relazione che voi non avete mai

hai dichiarato? Questa è la domanda. Anche magari adesso che si avvicina l'estate, è una relazione estiva, no? Qualcuno che avete conosciuto per poco tempo da qualche parte, ma di cui vi siete innamorati, non gliel'avete mai detto. Il motivo? E raccontateci in breve.

0: La fine, perché no, sentiamo la novità, sentiamo.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Stare

0: Michael e Queen, Somebody to Love su RDS. Siamo qui per parlare d'amore, siamo qui per parlare di relazioni che non si sono mai sviluppate. Relazioni. Aspettate, cos'è? Orban HP. Prova, schiaccia, ok.
1: Okay,
0: no, quello lì, quello lì.
1: Eccoci, okay. Eccoci. Scusate, lo studio di Milano per me è nuovo e ho pigiato inavvertitamente dei tasti sulla nostra console facendo danni. Brava Chiara.
0: Scusate, no, ho cercato di fare
1: finta di niente.
0: Poi ho detto: no, non possiamo fare due orette così, mi sembra allucinante. Vabbè, ma ragazzi, siamo in diretta, come si dice,
1: è diretta.
0: È anche questo: essere in uno studio che Mauro ovviamente non conosce perché di solito è a Roma, e ritrovarsi con tutti i movimenti di Milano. Movimenti che ci portano a parlare d'amore, nel senso che ci sono degli amori che non abbiamo potuto svelare nel corso della nostra vita per delle motivazioni X. Potrebbe essere una questione di distanza, come dicevi tu, una questione di amicizia. Per non rovinare un'amicizia mi sono tenuto dentro questa cosa, questo sentimento.
1: Posso dire? Sì, ce n'è già uno?
0: Sì, se vogliamo.
2: Sì. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Io ho preso una cotta a 16 anni. Per una coetanea che non è mai stata ricambiata. Bene, sono passati 50 anni e ci penso ancora adesso. E poi sono del parere, se doveva essere sarebbe stato. Buona serata.
0: Si diventa fatalisti a un certo punto per sopravvivenza, perché sennò rimane un tarlo. Dicevi?
1: No, dicevo che spesso, però parliamo di amore platonico, comunque non confessato. Secondo me qualcuno, però magari è difficile dirlo, anche non ha confessato l'amore perché per un discorso di genere.
0: Anche
1: dell'altra persona,
0: essere, certo.
1: No? O può essere anche uno che io penso a una persona omosessuale che a un certo punto però si innamora anche di una persona del sesso opposto, dice no, però devo arrivare. Oppure il contrario, una persona eterosessuale che però avrebbe voluto magari anche avere un amore con una persona del suo stesso sesso.
0: Tutto può essere nella vita, ragazzi. Noi siamo qui per accogliere le vostre storie, quegli amori che non avete mai confessato e perché. Non c'è bisogno di fare nomi, non c'è bisogno di andare nello specifico.
3: Potete anche cambiare la voce se volete.
1: Chi sono? Fantozzi, lei?
4: Subito. Vabbè.
5: Basta serie TV a casa. Esci e vivi l'estate.
6: Estate! Noi saremo sempre con te con la nostra app.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
0: Ci state raccontando dei vostri amori mai dichiarati, noi adesso ascoltiamo invece dichiaratamente che cosa succederà nelle prossime ore. Amici di Trebi Meteo, a voi!
4: Giornata di martedì 2 giugno, instabile a nord per il passaggio di una nuova perturbazione con fenomeni anche di forte intensità, da segnalare la possibilità di locali grandinate e raffiche di vento improvvise. Qualche rovescio anche su parte del centro Italia, soprattutto in Toscana. Sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Temperature massime qui ancora oltre la media del periodo. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli in merito alla vostra località c'è l'app gratuita di Tradimete.
1: Hai un amore che non hai mai dichiarato? E perché? Raccontacelo con un vocale al 388 22 388 22.

0: vedi?
1: Cioè, sì.
0: Scusami se mi permetto, ma so easy to fall in love è così facile innamorarsi, Olivia Dean, ma anche non innamorarsi, cioè innamorarsi ma non poterlo dire, non volerlo dire.
1: Esatto, tu hai usato non poterlo e non volerlo, perché ci sono diverse situazioni, quelle in cui non puoi perché hai rispetto di determinati tipi di situazioni, o non vuoi perché non vuoi magari rovinare un rapporto d'amicizia, che poi il filo è molto sottile, cioè tra le due cose. Sentiamo.
2: A me è capitato di innamorarmi di una persona dello stesso sesso, che è grande amico mio e non gliel'ho mai detto per rovinare l'amicizia, ma soprattutto perché era sposato.
1: Vedi? Entrambe le cose, cioè non rovinare l'amicizia e poi rispetto verso l'uomo sposato.
0: Eh sì.

0: Ciao a tutti,
1: Ciao.
0: Anna dalla provincia di Sassari. Allora, io non ho mai confessato, anche perché ero in un periodo in cui c'era una crisi di identità e quindi era difficile anche dichiararsi. Tra
1: Immagino.
0: l'altro non ero neanche single, ma bensì facevo coppia con un ragazzo. Mi sono innamorata di una mia compagna di classe e non gliel'ho mai confessato. Tanti anni che ci ho pensato, e poi niente, qualche volta ci penso ancora.
1: Ti rimangono lì,
2: Posso dire, sì, siamo onorati che tu abbia voluto lanciare nell'etere qui a RDS questo tuo, lo chiamo pensiero, in realtà questa tua fiamma, diciamo,
1: Ma
2: ecco.
1: soprattutto mi auguro che adesso tu sappia bene quale sia la tua strada, cioè che ti innamori un po' di chi ti pare, posso dirlo proprio così.
3: Io vi voglio raccontare una storia che non è la mia, ma è quella di una signora anziana che stava nella casa di riposo dove facevo volontariato tanti tanti anni fa. E lei raccontava spesso che ha amato tantissimo suo marito, assolutamente, sono stati insieme tantissimi anni, ma il suo vero grande amore, che non avrebbe mai scordato, e lo sapeva anche suo marito, era un ragazzo con cui stavano insieme, loro stavano insieme che avevano 15 anni tipo, e il problema è durante la Seconda Guerra Mondiale e lui è stato ucciso dai tedeschi. E lei ha sempre raccontato con una luce incredibile di questo ragazzo, che sono stati insieme poco tempo, ma si sono amati veramente tanto, e diceva che il marito lo sapeva.
1: Posso
3: Avrei ragione.
1: dire, sì, non è proprio coerentissimo con quello che abbiamo chiesto, però è una storia talmente bella che abbiamo
2: Sì.
1: voluto comunque mandarla. E in tutto questo c'è un amore folle e un dolore folle.
2: Eh sì,
1: Mamma mia.
2: io ho qui un messaggio che è arrivato adesso di Valentino da Roma che scrive: ci si può anche innamorare della propria collega conduttrice radiofonica, che non so se è successo a lui oppure lo
1: Ma
2: sta
1: lui è
2: dicendo.
1: un radiofonico?
2: Non lo so, però ci scrive questa
1: Lo sta
2: cosa.
1: dicendo a te?
2: Non lo so, non lo so,
1: Mauro?
2: cioè io non so se è una provocazione
1: Però
2: oppure parla di lui.
1: attenzione, nel tuo caso tu ne hai due di conduttrici radiofoniche.
2: Roberta Fiore il venerdì e Chiara De Pisa dal lunedì a giovedì.
1: Quindi,
2: E la settimana scorsa ho avuto anche la
1: la
2: Manzini.
1: Manzini, quindi.
2: E quindi c'ho la larga scelta, ragazze.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.
7: Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Madame Marrakesh su RDS, stiamo parlando di amori mai confidati, quindi mai vissuti alla fine.
1: Sì, amici, ne abbiamo avuti di diversi personaggi, persone, diverse sfaccettature. Ho detto personaggi, sì, perché poi alla fine l'amore
0: sì,
1: ci
0: sì,
1: fa
0: sì,
1: personaggi.
0: Ragazzi, certo.
1: Ragazzi. Senti questa.
2: A me è successa la cosa inversa. Il mio compleanno di 18 anni e ricevo un bel mazzo di fiori con un bigliettino, anzi era un foglio di quaderni, di quaderno a quadretti, e c'era scritto in stampatello: non chiedermi quando, non posso risponderti, non chiedermi dove, non posso risponderti, chiedimi quanto. C'era una freccia, si girava e dietro c'era scritto tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tutta la pagina così, non c'era firma. E non ho mai saputo chi fosse, sono passati 30 anni e quando ci penso mi resta sempre quella curiosità, dico ma chissà chi era.
0: Che bello!
1: Bello.
0: Anche a me succedeva, tipo, sai, bigliettini nelle macchine, ti ho vista.
1: Addirittura?
0: Ma non mi succede più.
1: A me
0: niente,
1: mai,
0: un
1: bigliettino sulle macchine, era guardi, le ho rigato la macchina, se vuole possiamo non lo so.
0: Mamma, che emozione.
1: Salutiamo
0: però,
1: tutti gli amori frizzati, gli amori non vissuti, gli amori ammuffiti con

0: amici, per dire che non era Muffami Muffami ma Dance Monkey di Tones and I, che era del 2019, era pre-pandemia questo grande successo, sembra ieri, Chiara.
1: Mamma, veramente, quando racconti di quel periodo sembra di parlare di un'altra vita. Va bene, oh, ma è volata quest'ora
0: come una zanzara.
1: No.
2: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi
2: con la musica di RDS 100% grandi successi.
1: My Summer Station. Buonasera, ben ritrovato a Lao Petrilli.
5: Grazie, buonasera a tutti.
1: Veniamo da te per le notizie più importanti di oggi in un minuto.
5: I colloqui con Teheran proseguono a ritmo serrato, lo ha sostenuto Donald Trump, fornendo dunque una versione diversa da quella degli iraniani, che hanno invece parlato di negoziato interrotto. Il presidente degli Stati Uniti ha poi fatto sapere di aver strappato un cessate il fuoco a israeliani ed Hezbollah in Libano. Netanyahu dica no a Trump e proceda ordinando un attacco a Beirut, il pressing di Itamar Ben-Gvir Falco del governo dello Stato ebraico. In Brianza ha fermato un 21enne di origini marocchine, inneggiava all'attentato di Modena ed era pronto al martirio. Nato e residente a Vimercate, il giovane dovrà adesso rispondere di associazione con finalità di terrorismo. Andiamo a Catania, non ce l'ha fatta la 49enne colpita più volte alla testa dal marito, a quanto pare con un martirio.

0: La donna è morta in ospedale dopo due giorni di agonia consorte già agli arresti. Arriva l'ondata di maltempo, toccherà diverse regioni del centro-nord, domani in allerta gialla per piogge e temporali il Triveneto, la Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia-Romagna e diverse zone di Umbria e Abruzzo. Sport, tennis al Roland Garros, Matteo Arnaldi a caccia dei quarti contro Tiafo, primo set all'italiano al tie break, oggi hanno superato il quarto turno con Bolli e Berrettini. Questa è RDS.
1: Le 21 e quasi due minuti, ciao, buonasera a tutti.
2: Let's go!
3: Scusate, ma mi manca, però siamo estivi, amici. Vi ricordo, primo giugno è iniziata l'estate. Domani la festa della Repubblica, ma oggi è iniziata l'estate, lo ha deciso RDS. 100%, grandi successi!
1: Oh, e quindi il mio compleanno va a Ramengo, perché è primo giorno d'estate. Io mi sono sempre vantata di questa cosa, basta.
3: No.
1: Va bene così. Lo apprezzo comunque. Rimanete con noi perché durante quest'ora parleremo di musica, anzi di un'icona del cinema e non solo, e poi regaleremo una RDS bag.
3: Tutto questo si vede anche sul canale 265 della TV.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Yes, prima abbiamo parlato d'amore, salutiamo anche Paolo che ci ha scritto e ci sta ascoltando, è di ritorno dal suo addio al celibato.
1: Dai!
0: Pare sia andato tutto bene.
1: Se sei riuscito a scrivere vuol dire che ancora a cognizione della realtà.
0: Infatti è andato tutto bene. Parliamo di un'icona adesso, di un mito, non solo del cinema ma anche per la musica, parliamo di Marilyn Monroe.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
1: Marilyn Monroe, un mito anche per la musica. A un secolo esatto dalla sua nascita, la Marilyn continua a rappresentare non solo un'icona del grande schermo, ma una musa totale che ha travolto la cultura pop, lasciando un'impronta indelebile nella storia della musica attraverso canzoni che hanno celebrato la luce e pianto le ombre. Che bello! Il tributo più celebre e struggente è senza dubbio Candle in the Wind del 73 di Elton John, scritta con Bernie Taupin, o Taupin, a saperlo. Comunque, attraverso la potente metafora di una candela che brucia nel vento, il brano dipinge la fragilità di Norma Jean, che appunto è lei, una donna straordinaria, abusata e schiacciata dalla spietata macchina di Hollywood. La Marilyn Monroe è anche sinonimo di sensualità e glamour senza tempo. Madonna, eccola qua, citato espressamente l'attrice nel leggendario spoken word di Vogue, aveva già saccheggiato l'immaginario del film Gli uomini preferiscono le bionde.
0: Che meraviglia!
1: Utilizzando le scene rifatte in Material Girl.

0: il film, certo, ah, che certo, meraviglia, che certo, meraviglia. Anche il rock non è rimasto immune al fascino di Marilyn Monroe, infatti Def Leppard in Photograph cantano un'ossessione amorosa rivolta proprio a una foto della Monroe. In tempi più recenti invece Lady Gaga ha rievocato il lato oscuro, tragico e politico del suo mito, che è appunto Marilyn, in brani come ad esempio Dance in the Dark. Ma da noi in Italia, ragazzi, sarà sì americana, tutto quello che vi pare, ma anche noi l'abbiamo moltissimo, perché la grande diva ha contagiato i nostri artisti con sfumature che vanno dal rock al cantautorato. Dentro Marilyn, ad esempio, degli After Hours del 1995 è un brano molto potente, così tanto da essere stato reinterpretato anche da Mina con il titolo Tre volte dentro me, mentre Marilyn di Riccardo Cocciante dell'85 è una ballata molto intensa ed emotiva in cui il cantautore invoca un impossibile ritorno della diva, rimasta nei pensieri di tutti come un'icona eternamente giovane, e lo ripetiamo, non solo del cinema ma anche della musica.
1: Posso dire che io mi chiamo in realtà Marilyn Monroe Casciari in onore di Marilyn Monroe.
2: RDS Music for You. Music for You. Music for You. Insieme a te. Insieme a te. Dove c'è musica.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: E Achille, anzi Lauro, sarà uno dei non comuni ma speciali protagonisti dell'RDS Summer Festival.
0: Torna, ragazzi, sta tornando e torna il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo.
1: Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
0: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano, quindi scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?

0: giorni ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto. Alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Termini e condizioni in negozi online.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A. Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: Pensate di conoscere tutto su un artista? Ditecelo al 388-22-388-22. Qualcuno di voi verrà a giocare insieme a noi per vincere una RDS Bag.
12: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore. Hey Kevin, what's up?
13: L'estate è viva su...

0: Michael Jackson con Thriller su RDS quando sono le 21:37 minuti. Vorremmo giocare insieme a voi al gioco Le so tutte.
1: Sì, amiche e amici, ognuno di noi, ognuno di voi ha un artista, un cantante, una cantante, un gruppo che conosce alla perfezione. Dice: beh, io di questa le so tutte, di questo le so tutte. È il momento di vincere un RDS bag con la vostra cultura musicale. Come si fa? Si manda un messaggio al 388-22-388-22 scrivendo le so tutte di, seguito dal nome dell'artista di cui volete in cui volete cimentarvi, ecco.
0: Ecco, l'ultimo che abbiamo fatto, se non ricordo male, è stato Tiziano Ferro, quindi in quel caso l'ascoltatrice aveva scritto le so tutte di Tiziano Ferro e ha dovuto superare 3 step, facile, medio e difficile, per potersi aggiudicare l'RDS bag. Noi siamo molto buoni mi sa in questo gioco, quindi provate a giocare insieme a noi. 388-22-388-22 le so tutte di, scrivete il nome dell'artista e poi aggiungete il vostro nome.
1: Vi faremo sentire 3 pezzettini di grandi successi e poi vediamo se li azzeccate.
0: Se vi chiamano 06 rispondete, perché è Giulio.
1: Subito, tra poco.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: L'ufficio. Il regalo.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Pronto, io devo lasciare una cosa al
4: parte
5: della sera. Ok.
4: Siamo
5: un cane, un stauz qua. Io sono qua, peso 90 kg, io non so come dire Ale che pesa.
4: 90 kg.
5: È un cane, è uno schnauzer, signor.
4: Questa chiesa sta una fuori con Lucane che mi ha lasciato uno schnauzer di 90 kg.
5: Ed è il nostro regalo più grande di Fabiola, Vittoria e tutti i pazzi per il RDS.
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no? Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
13: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
15: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
1: Le 21:41, la radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Chiara De Pisa. Fra poco giochiamo a Le so tutte!
17: Quando torno al mio paese.
18: Cento per cento grandi successi.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material.
2: Giovanotti e Alfa, buon vento.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Ultimo, romantica.
5: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: Osier su RDS, adesso Take Me to Canicati.
1: Le sa tutte, pronto?
2: Pronto, eccoci.
1: Ciao, ma che bello, ma sei carichissimo. Giovanni.
2: Sì, in realtà sono scarico dopo una giornata di lavoro, però finalmente gioco con voi.
1: Carino che sei, ma scrivi benissimo, sappilo.
0: Giovanni, che lavoro fai? Anche se lo sappiamo, ce lo siamo detti prima fuori onda.
2: Ufficialmente farmacista, ufficiosamente spacciatore di farmaci.
1: Ha detto così, attenzione, Nino.
0: Ricordiamo, Canicattì, Sicilia, che provincia è Canicattì?
2: Provincia di Agrigento.
0: Agrigento. Ah, però, dove sei stato tu a studiare? Dillo.
2: Io, diciamo, sono stato iscritto a Perugia, all'Università di Perugia, a studiare un parolone.
1: Vabbè, però dai, per essere arrivato al termine, quindi visto che sei farmacista, direi che sei stato bravo.
0: Semplicemente perché sono di Perugia, lo dico a chi non lo sapesse. Dici che ci siamo anche incrociati negli anni passati.
2: Sì, da sobri però.
0: Ma pensa te, adesso devo ricollegare, lo scopriremo. Giovanni, adesso vediamo.
1: Allora, scrivigli in privato così poi magari riuscite anche a capire dove vi siete incontrati. Tu ci hai mandato un messaggio dove hai detto che le sai tutte sugli 883.
2: O almeno ci provo, certo.
1: Esatto. Ti scontri con una che le sa veramente tutte degli 883, cioè io.
2: Quindi, una bella sfida.
1: Ci sono tre livelli, un livello facile, medio e difficile. Partiamo subito con il livello facile.
0: Ricordando che se tu ne sbagli anche solo una, chiunque può mandare un messaggio al 38822 38822 e shipparti la RDS bag con le risposte esatte.
1: Iniziamo. Vabbè.
2: Come mai?
3: Ma chi sarai?
0: Questa è come un inno della Repubblica domani, potrebbero metterlo il 2 giugno veramente.
2: Potrebbe essere la suoneria della mia vita, quindi.
1: Ecco. Bravo. Andiamo con il livello un pochino più difficile, livello medio.
3: Io non capisco che gli fai.
1: Quando?
2: La regina del cielo.
1: La regola dell'amico. Ok, guarda, fermi. Notaio, l'ha detto.

0: Posso dire? Io stavo per fare il tuo stesso errore se non l'avessi saputo, perché sapevo quale canzone ha scelto
1: tu
0: il perfido.
1: La regina dei celebrità.
0: Posso dire che due album, credo diversi, hanno fatto canzoni simili, perché una volta che una funziona poi fanno un po' la fotocopia. Però
2: ero partito con l'articolo, quello che
1: calma, va bene, però ti sei corretto ancora prima che noi dicessimo qualsiasi cosa, per cui va bene. Livello
2: grazie.
1: Difficile. Prenditi tempo.
3: Senza luna, stelle, lucciole.
1: Spero
2: la
1: che
2: donna,
1: tu...
2: il sogno, il grande incubo.
3: La donna, il sogno, il grande incubo.
0: Questa io l'avrei sbagliata.
2: Grazie.
1: Quanto è bella sta canzone, io la adoro. Con la sveglia scarico ormai.
0: Però è proprio bello. Che gli 883, no, che sono molto, diciamo, da Pavia, molto Milano, molto Lombardia, abbiano avuto ed hanno un successo italiano. Sì. Da Agrigento, voglio dire anche Lampedusa, ma esagerare la vetta d'Italia.
1: Sì, ma perché hanno un modo di comunicare molto diretto. Bravo, Giovanni, complimenti. Ti arriva la nostra Lady S Bag.
2: Grazie mille.
1: Grazie a te, complimenti, le sai tutte.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Stop It Love su RDS, Lady Gaga, ma adesso Lady Go Go, lo dico a Chiara De Pisa che se ne va, anche Mauro Casciari se ne va perché stanno arrivando Jason Galliani e Lizzy Sacchi.
1: Sono già qui, in realtà noi abbiamo occupato entrambe le postazioni, sia quelle di Elisabetta che quella di Jason, per cui ce ne andiamo. Grazie Mauro per essere stato proprio qui fisicamente, grazie a Giulio per essere stato con noi in regia, grazie a tutti voi. Quando ci ritroviamo?
0: Noi ci ritroviamo domani dalle 19 alle 22 se non perdo gli aerei, sì, da Capatina Budapest e torno qua. Se non mi vedete, perché insomma, domani è anche festa.
1: Domani
0: poi
1: è il 2 giugno, ragazzi. Beh, sì, è una festa, cioè una festa, una giornata
0: la
1: molto,
0: festa,
1: molto, molto, molto
0: sono
1: importante.
0: Sono stato al Quirinale l'altra settimana e c'erano tutti i palchi davanti pronti per domani. Ma ora sono pronti i nostri amici fino a l'una per portarci verso il 2 giugno.
1: Ciao ragazzi, buona serata.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Siamo pronti a tornare in redazione RDS. L'appuntamento con l'attualità in un minuto. Con noi c'è Lau Petrilli.
3: Buonasera. Libano, annuncio di Trump, ho sentito Israele, gli Hezbollah concordato un cessate il fuoco sull'Iran, i colloqui procedono a ritmo serrato, ha detto il presidente degli Stati Uniti, i pakistani fanno sapere, gli ayatollah ci chiedono di continuare a mediare. Gli ucraini fanno intanto sapere che gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono in arrivo a Kiev, la delegazione americana attesa anche a Mosca.

0: del fronte significativamente rafforzate, sostiene Zelensky, a est per i russi nessuna strada è più sicura. L'ingiustificabile invasione russa dell'Ucraina ha accelerato la tendenza regressiva dell'ordine internazionale che osserviamo, denuncia Mattarella incontrando il corpo diplomatico al Quirinale. Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev, le parole del capo dello Stato sul Libano, popolazione civile colpita in modo indebito e brutalmente. Un ultraleggero è precipitato per cause ancora da accertare tra le case di Valbrembo in provincia di Bergamo. L'incidente durante una lezione di volo non ha coinvolto persone a terra. L'istruttore ha perso la vita, l'allievo, un ventenne, ricoverato in ospedale in codice rosso. Auto 150.000 immatricolazioni a maggio in Italia, più 7,6%. Stellantis supera le 43.000 vetture vendute, quota mercato al 28,9%. Sport, tennis, a Parigi la sfida Arnaldi Tiafo, già ai quarti Cobolli che ha vinto in tre set con Svaida e Berrettini, KO Juan Manuel Cerundolo. Per quanto riguarda la partita fra Arnaldi e Tiafo, in questo momento è in corso il secondo set 6-5 per l'italiano che ha vinto il primo al tiebreak. Questa è RDS.
1: Let's go, presto che tardi, buon lunedì sera, amici e amiche di RDS, con Jason Galliani e Miss Elisabetta Sacchi.
2: Buon lunedì, questo è l'entusiasmo del lunedì, ci piace, bentornati a casa RDS, ci sentiamo per tutta la settimana dalle 22 all'una e se volete, lo sapete, ci trovate anche in TV.
1: Tutto ciò accade sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV, oppure attraverso l'app ufficiale di RDS, che dicono essere proprio sempre free, sempre, rigorosamente gratis.
2: Sì, sì, non diventerà pagamento nulla. Un giorno, sai come si diceva di Facebook, un giorno se non
1: pensa,
2: condividi, no mai,
1: non l'abbiamo cambiato neanche adesso che c'è il ponte.
2: Eh beh, credo.
1: No, siamo così, ragazzi.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su RDS per chiudere la sequenza mixata con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Ancora buon inizio settimana, amici e amiche.
1: Scusami, è buon inizio giugno. Mese, primo giugno. Sì. Cioè, ma quanto è ordinato il mondo quando la settimana inizia con l'uno, inizia il nuovo mese. Perfetto. Cioè, è tutto wow!
0: Vogliamo festeggiare uno champagnino, qualcosa? Hai portato.
1: Tu non pensi mai a portare qualcosa per
0: penso.
1: Me, un dolcino, un qualcosa di romantico, un regalino, non mi porti mai niente.
0: Per sé perché? Perché non si chiedono queste cose. Ah. Tu nel giorno in cui smetterai di farlo, vedrai che troverai qualcosa.
1: Va bene, tra poco invece troviamo la classifica dei pezzi che avete più amato e che avete più ascoltato su RDS.
0: Quella c'è.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: RDS. Airplay.
10: I grandi successi più trasmessi su RDS.
1: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani, pronti a scoprire insieme quali sono stati i 10 pezzi più suonati su RDS nell'ultima settimana di maggio. Partiamo dalla posizione numero 10, dove perde 5 posti rispetto alla settimana scorsa. Bresh con Introvabile sta per uscire il repack del suo Mediterraneo dopo il mare, edizione Deluxe. Alla numero 9 la prima new ente, quella di Another.

Talk to You, la prima new entry alla 9 in classifica. Ci spostiamo alla 8, troviamo anche la seconda e ultima new entry della top 10, Tame Impala e Jenny. Tra l'altro Tame Impala, frutto dell'idea del cantautore e produttore australiano Kevin Parker, inizialmente nato come un vero e proprio gruppo musicale nel 99, poi è diventato un progetto solista in studio.

collaborazione con Jenny delle Blackpink, posizione numero 7, salgono di 2 posti Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Alla numero 6 invece scende dalla 2 della settimana scorsa Taylor Swift con Opalite, manca praticamente un mesetto al suo matrimonio. C'è un altro matrimonio in vista, quello di Harry Styles, che troviamo alla posizione numero 5, deve sposarsi.

0: American Girls alla 5 in classifica, tra i più ascoltati su RDS. Ci spostiamo alla 4, stesso mood, stessa situazione anche per quanto riguarda Sombre, nessun saliscendi o particolare cambiamento per la sua Homebreaker, e qui invece un bel salto in avanti. The Colors passano dalla 7 e arrivano lì sul terzo gradino del podio. Ovviamente ci saranno anche loro al nostro RDS Summer Festival.
1: Rolling Stones, The Colors, manca poco tra l'altro anche alla loro nuova tournée estiva, The Colors Live 2026, che partirà ufficialmente il 3 luglio. E come hai detto bene, li ritroveremo anche all'RDS Summer
0: sì.
1: Festival.
0: Siamo molto contenti, anche felici così di scoprire chi si nasconde effettivamente tra il primo e il secondo posto di questa top 10. Perché da un lato si schiera Alex Warren con la sua ormai inconfondibile Fever Dream.
1: E dall'altra parte Olivia Dean, che sta vivendo un momento professionale incredibile con So Easy to Fall in Love.
0: Chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica di RDS.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, per la terza volta al primo posto in vetta alla classifica RDS Airplay Chart.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it.

0: Adele, hello, it's me. Su RDS, buon lunedì sera. Parliamo un po' di bellezza. Oh,
1: eccoci qua, noi che di bellezza. O meglio, dai, diamo a Cesare quel che di Cesare. Accendete il 265, guardate la Sacchi com'è stasera.
0: Certo,
1: dai,
0: sì,
1: dai,
0: sì.
1: C'è la fila qua fuori.
0: Sì, la Guardia di Finanza, mi aspetta. In realtà ne hanno parlato oggi pomeriggio Petra e Leo, perché sapete che a casa RDS potete ritrovare anche il meglio della diretta del giorno. Canoni di bellezza che in realtà sono molto cambiati nel tempo. Hanno fatto un bel giro nei secoli.
1: Un po' discutibili, Sentiamo.
2: Stiamo per parlare di un argomento che ha a che fare con la bellezza. Ok.
1: Allora, quindi non mi riguarda.
2: No, però riguarda le nostre chiacchiere fuori onda, no? Perché si parla di donne, si dice quella donna è più bella, meno bella, e abbiamo capito che per Leo Di Bello la bellezza non è un canone standard, ok? Ma ci sono caratteristiche, ci sono caratteristiche secondo le quali secondo te una donna magari potrebbe anche non essere bellissima, ma risultare tanto interessante e quindi
1: perché
2: piacevole.
1: Poi c'è il fascino, il carisma, la personalità, insomma, c'è molto che poi rende magari, come dire, più attraente una persona rispetto ad un'altra.
2: E ti stai avvicinando sempre di più a quello che è emerso da un sondaggio.

0: fatto analizzando tantissimi anni di Miss Italia, uno studio molto interessante che ha portato, con una serie di algoritmi che si incrociavano, a capire quello che potesse essere il canone di bellezza ai giorni nostri. E a quanto pare la donna ai giorni nostri e nei prossimi 20 anni, attenzione, sarà una donna con un viso molto particolare, lontano dalla tendenza mediatica a cui siamo abituati, cioè non gli standard che noi pensiamo essere quelli che dettano il canone,
1: cioè quelli alti, magri,
0: eccetera. Esatto, ma una bellezza, cioè più la faccia, il viso sarà particolare e con delle caratteristiche proprie di quella persona, e più sarà recepito come un viso molto bello. Quindi, che ne so, anche un naso magari importante, uno zigomo più marcato.
1: Sì, perché in quel caso il difetto diventa il tuo, diciamo, una marca di fabbrica, la tua cosa che ti caratterizza, no?
0: È proprio diventato canone di bellezza.
1: Beh, attenzione, che bello, meno male.
0: Stavo andando a guardare in passato com'era.
1: Alla faccia dei chirurghi estetici.
0: Alla faccia della chirurgia estetica. Allora, in passato, per l'antica Roma, le donne dovevano avere i capelli lunghi e scuri, la pelle abbronzata, la carnagione tendenzialmente olivastra, gambe lunghe, spalle strette, seno piccolo e fianco molto importante.
1: Sì, è vero.
0: Per l'antica Grecia, grazie a misura e proporzione erano quelle più importanti, quindi corpi morbidi, sinuosi, ok? Fianchi larghi, glutei non troppo pronunciati, ma tutto molto abbondante, molto. Mm-hmm. Dai.
1: Questo era in
0: Antica Grecia. Medioevo.
1: Mi piaceva a me l'antica Grecia.
0: D'austera.
1: Oh, sì.
0: Dimessa e austera.
1: Medioevo.
0: Una tristezza.
1: Periodo buio. Tristezza. Cancellare, Medioevo.
0: Epoca vittoriana, finalmente ritorna un ideale un po' più paffuto, cioè? Insomma, una donna un po' più donna. Nei primi del Novecento, una donna.
1: Tutta la storia,
0: No, guardando prima, sottolineando. Una donna meno femminile, corpo snello, seno piatto, taglio di capello corto e look mascolino.
1: Vabbè,
0: questo che
1: un tipo.
0: E volevo arrivare proprio indietro nel tempo, che avevo visto che mi era piaciuto, gli egizi
1: ragazzi, gli egizi. Attenzione. Dai, cerca il foglio degli egizi, che mi interessano.
0: Qua,
1: gli
0: antico Egitto, una donna dal corpo esile, spalle strette, vita alta, quindi con gambe lunghe e volto completamente asimmetrico?
1: Sì. Vabbè, insomma, cioè, quindi canoni che poi si evolvono e cambiano nel tempo.
0: Un po' più alto rispetto all'altro, lo strabismo di Venere.
1: Io sono contento del fatto che probabilmente, sottolineo l'aggettivo probabilmente, in questo tempo abbiamo fatto un salto in più e quindi i canoni li respingiamo, nel senso che, come diceva prima Petra, i difetti teneteveli perché diventano cose che vi caratterizzano.
0: Sì.
1: Per esempio, una cosa che a me io reputo molto attraente.
0: Importante,
1: sono dei lati asiatici, sai quelle ragazze che sembrano.
0: Tu guardi questo?
1: No, che non hanno origini asiatiche, ma che sembrano. Questa cosa qua mi colpisce.
0: Prima cosa che guardi in una donna.
2: Secondo me potresti andare d'accordo con Leo, tu, perché a proposito dei tratti asiatici che
3: sì,
2: tendono
3: però a me
2: ad avere
3: gli uomini.
2: Okay, quello appurato, ma l'occhio quello un po' più serrato, un po' più chiuso, così anche a te so
3: ma
2: che
3: a me,
2: piacciono.
3: Sì, ma a me piace l'occhio come se fosse proprio accecato dal sole, lo sguardo un po' corrucciato, non semplicemente l'occhio a mandorla, per dire, è proprio lo sguardo, non ha a che fare con la forma
2: dell'occhio. Capite quanto è difficile riuscire a piacere alla Sara?
3: Però infatti, però
2: parliamo di difetti invece.
3: Sì, perché hanno citato anche i difetti, no? Leo diceva tenete i vostri difetti perché possono diventare tratti distintivi. Difetti che, cioè, allora, cose che secondo voi sono difetti estetici, capiamoci bene, perché sai qua, difetti estetici che invece vi piacciono, cioè quelle cose percepite come difetti ma che in realtà a voi piacciono molto,
2: quindi caratteristiche considerate brutte da voi o dagli altri che invece sono fighissime,
3: esatto,
2: che fanno la differenza. Dai, messaggi vocali WhatsApp 388 22 388 22. Intanto c'è la nuova di Ultimo.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS. Ultimo. Romantica.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Michael Bublé. È tornato a casa, ha detto. Sto a posto, saluti alla famiglia.
1: L'albero di Natale.
0: Saluti a tutti. È vero, fa strano, no? Primo giugno, Michael Bublé, eppure è un grande successo.
1: Dobbiamo sdoganare sì. Michael Bublé, che è soltanto Natale, no? Possiamo sentirlo anche il primo di giugno su RDS, come possiamo amare quelli che vengono generalmente considerati dei difetti, invece per noi sono cose fighissime, aspetti fighissimi dell'estetica degli altri.
0: Chi c'è?
2: Un difetto estetico che a me piace molto sono le orecchie leggermente a sventola.
0: Eccomi qua.
2: Mi fanno tanta simpatia e mi piacciono.
0: Bene, ci sentiamo su Instagram. Jason Gagliani, cerca bene, poi mi mandi un messaggio.
1: Sei quello simpatico, quindi.
0: No, quello simpatico. Adesso rido e scherzo, ma guarda che anni fa questa cosa, questo dettaglio, prettamente definito come difetto estetico, me l'hanno fatto pesare tantissimo. Mi hanno anche detto, potresti andare a fare un intervento, perché sai che le orecchie.
1: Comunque non è
0: poi
1: che
0: le
1: orecchie a sventola in chissà che maniera.
0: Sono andato ad informarmi, certo. Ho visto quanto costa fare lì. 8.000 euro. Sono
1: tutte
0: bellissime.
1: Tutte e due o una sola?
0: Tutte e due, pacchetto completo. Bellissime, le tengo così,
1: ma
0: sto
1: infatti,
0: bene. Oh, e
1: bellissimo.
0: Sono felice. Pa.
1: Quali sono i difetti fisici considerati così, insomma, in termini generici, che invece voi amate su di voi, ma anche sugli altri?
0: Che vi fanno impazzire. Sì. 38822 38822.
3: Relax, musica e tanta compagnia.
4: Summertime on RDS.
5: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
6: RDS.
7: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
0: Dai, qual è un difetto estetico che invece a te piace particolarmente?
1: A me piace il naso grande. Non grande. È gigante, però un bel naso grande che si vede.
0: Dantesco!
1: Sulla... Un po' meno, però.
0: Un po' meno.

0: tattici nucleari, pastello bianco su RDS. Parliamo di difetti fisici, estetici, che in realtà un po'.
1: Cos'è che fanno?
0: Ci stuzzicano. Ah. No, che ci piacciono nelle altre persone.
1: Caratteristiche definite brutte che in realtà ci fanno quasi sognare.
0: Ah,
1: a volte.
0: Sì,
1: dai, sentiamo, chi c'è?
2: Buonasera, buonasera.
1: Eccoci.
2: A me una cosa che fa veramente impazzire sono i denti, i canini. Quando ce l'hanno tipo a vampiro, che ce l'hanno un po' più lunghette a pizzo. Mamma mia.
1: I denti a pizzo a vampiro.
0: Bello,
1: questa mi mancava,
0: carino.
1: Sincero. Ma scusa, non ti fai male poi quando ti dai baci, che dici, oh, un petto mi ha incastrato qua.
0: Dipende dalla lunghezza.
1: Certo.
3: Per molti è un difetto, però a me piacciono tantissimo, sono le fossette. Cioè quel sorriso con le fossette è proprio bello.
0: Beh, bello, perché difetto? Non ho mai pensato come un difetto.
1: In realtà lo definiscono tra.
0: Come se fosse una ruga, ecco, per quello.
1: Sì, tra le caratteristiche meno apprezzate, ovviamente secondo delle stime generiche,
0: sì, sì.
1: Poi se vai a vedere nel dettaglio, insomma, hanno il loro perché. Dai.
4: A me piace tantissimo chi ha la R moscia.
1: Eccola.
4: È molto affascinante. Ciao ragazzi.
1: Come la vedi?
0: Sì.
1: Chi ha la R moscia in
0: ci
1: un
0: può
1: uomo?
0: Stare, ci può stare. Non è una cosa che mi interessa o che dico no, mamma mia, la R moscia no, anzi non importa.
1: Guarda, io lo dico con rispetto massimo di tutto quello che... Io dopo un po', ti giuro, faccio fatica a seguire il discorso perché sono talmente tanto concentrato a sentire quel suono particolare della R pronunciata in quella maniera che tutto il resto che viene pronunciato e detto va in secondo piano. Mi distraggo.
0: Se te conosci una ragazza e sei lì a concentrarti sul discorso dove c'è la R moscia che non ti va bene.
1: Ho capito, è importante anche quella, se poi frulla troppo diventa un problema.
0: Comunque
1: no?
0: C'è anche Selene dagli Stati Uniti, attenzione, che ci scrive al 388-22-388-22. Trovo certe cicatrici sexy.
1: Vero, anche le smagliature, lo aggiungo io, nei punti quelli giusti, precisi, guarda che secondo me all'uomo piace.
0: Smagliature dove arrivano, dove ci sono, non è che stai lì a posizionare. Sì, cioè
1: non è che mi fa un netto e mezzo di smagliature, lo so anch'io, però se posizionate, messi lì nei
0: stanno
1: posti,
0: bene,
1: stanno bene, soprattutto d'estate abbronzate, che secondo me guarda magico.
0: Allora,
1: cosa.
0: Vediamo subito quali sono i difetti in realtà molto apprezzati, la classifica di quelli che considerati generalmente difetti in realtà ci piacciono.
1: Cosa
0: appunto.
1: Abbiamo?
0: Allora, partiamo dal terzo posto?
1: Sì, facciamo il podio, dai, medaglia di bronzo, chi c'è?
0: Lentiggini.
1: Ah, queste sì.
0: Lentiggini. Super apprezzato soprattutto negli ultimi anni. Tant'è che ora col make up te le fai anche da solo, anche chi non, non le ha.
1: Finte. Ci sono tutti dei trucchi apposta anche su TikTok di tutorial di ragazze che stanno lì ore e ore a prepararsi per averle.
0: Così. Allora, secondo posto il naso importante.
1: Eccola
0: come dicevo
1: qua.
0: Io, spesso associato a personalità, fascino, carattere.
1: Anche perché si sa chi ha il naso importante ha anche le mani grandi.
0: Le mani grandi.
1: Lo dice la scienza.
0: E al primo posto c'è il diastema.
1: Diastema, ah,
0: lo
1: i denti
0: spazio
1: separati.
0: Fra i denti, considerato da molti un dettaglio affascinante e anche distintivo.
1: Pensa a te. No, io invece sorrido sempre quando vedo quelli proprio benestanti, no? Sacco di soldi a destra e sinistra. Ma sistemati sti denti, caspita, che quando sorridi c'hai un dente ogni quarto d'ora.
0: Ma magari
1: ma
0: ti piace così, ma che
1: cosa
0: te frega?
1: Vuol dire? Ma spendili due soldi, no? Tutto sdentato.
0: Ma
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: I Can Wait su RDS. Dai, chiudiamo con i difetti estetici, però quelli che preoccupano di più noi italiani,
1: perché ancora non sappiamo che in realtà gli altri piacciono.
0: Certo.
1: Per questo
0: primo posto c'è proprio il naso pronunciato o storto,
1: e invece ci piace il naso grande,
0: soprattutto
1: va
0: la Sacchi. Secondo posto la pancia o il grasso addominale,
1: questo pure io c'ho la panzetta,
0: ma quando mai. Terzo posto la cellulite. Poi a seguire ce ne sono tante altre, c'è la calvizie, l'acne, i denti non perfettamente allineati.
1: Anche le occhiaie ci sono.
0: Ultimo posto,
1: devo dire la
0: posto.
1: Verità, secondo me le occhiaie invece possono avere quel fascino,
0: sì?
1: Anch'io le ho sempre, quindi quel fascino un po' ricercato, l'occhiaia.
0: Vabbè, va, si sta vendendo bene, su.
1: Capito.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station. Andiamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità in un minuto. Per noi c'è Lao Petrilli.
3: Buonasera, Medio Oriente, parla Netanyahu dopo la chiamata di Trump che ha annunciato un cessate il fuoco in Libano. Nostra posizione immutata, se Hezbollah non smetterà di attaccarci colpiremo obiettivi terroristici a Beirut, afferma il premier dello Stato ebraico. Sull'Iran il presidente degli Stati Uniti ha garantito il negoziato procede a ritmo serrato. I pakistani riferiscono da Teheran, ci chiedono di continuare a mediare. Patto di stabilità all'energia come la difesa, l'Europa sembrerebbe aprire alle richieste italiane. Secondo quanto fatto trapelare, le spese per gli investimenti necessari a fronteggiare il caro bollette verrebbero escluse dalle voci sulle quali viene calcolato il deficit, un approccio che però escluderebbe dalla deroga provvedimenti a carattere di sussidio. Chiusura in rialzo poco fa per la borsa di New York, l'indice Dow Jones guadagna lo 0,09%, Nasdaq più 0,42%. Andiamo nel Cosentino, 4 migranti senza vita in una macchina parcheggiata all'interno di un'area di servizio lungo la statale 106, corpi completamente carbonizzati. Fra le ipotesi investigative parrebbe prevalere quella dell'omicidio plurimo, forse nell'ambito di un regolamento di conti. Sport e tennis alla Roland Garros, Arnaldi in campo contro Tiafo, americano avanti 2-1. Matteo cerca di staccare il biglietto per i quarti, oggi già raggiunti da Berrettini e Cobolli. Fra le donne avanza la Sabalenka, la numero uno del mondo, ha battuto 7-5, 6-3 Naomi Osaka. Questa è RDS.
4: Le 11:02 nel lunedì sera di RDS, ben stati, bentornati, ben
5: dubbio,
4: quello che avete voglia.
5: Siamo
4: casa
5: sempre
4: RDS.
5: Noi? Sì? Siamo cambiati? Sì, sì. No. Confermato, guarda. Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, Giulio Caproni
4: per
5: in regia.
4: No, il conduttore no. In corsa del programma.
5: Rimaniamo molto volentieri. Sì, sì. Hai sentito di quelle storie, no? Succede forse nei film di solito, quando lei o lui fanno saltare tutto, matrimonio all'ultimo minuto, basta, ho cambiato idea, no. Cambio vita, vado
4: io
5: via.
4: Io sento di quelli che fanno saltare i matrimoni ma che già sono in piedi, non quelli che si devono ancora sposare.
5: Non so che
4: però.
5: Persone frequenti.
4: No, io nessuno
5: però.
4: Era per
5: io
4: dire.
5: Io parlavo di film. Ma di questa film. È realtà, è successo per davvero.
4: Tra poco.
0: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: Talk to You su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Poco fa ho anticipato ad un argomento secondo me un po' preoccupante, perché uno ride e scherza, ma quando succede per davvero nella vita vera, tutto real e non è solo nei film, le cose secondo me cambiano.
1: Vabbè,
0: un po'.
1: Però ci sono motivazioni che ognuno ha proprie, quindi insomma giustificano le cose. Questa mattina Anna e Sergio hanno avuto un'ascoltatrice al telefono che ha raccontato una storia molto particolare, appunto relativa ad un matrimonio che doveva tenersi invece.
2: Michela da Milano, buongiorno, come stai?
3: Ciao, buongiorno. Tutto bene, voi?
2: Bene. Buongiorno, Michela. Allora, la storia di Michela è bella.
4: Sì?
2: Sì, perché Michela, insomma, bella. Michela, quando uno ha preso una decisione, no? Lei, esattamente, un po' di tempo fa, sì? Una trentina anni fa, sì? A un mese dal matrimonio, sì? Hai comprato un biglietto, giusto, Michela?
3: Sì.
2: E dove sei andata?
3: Negli Stati Uniti, ma proprio l'ultimo, proprio last minute, proprio nel momento in cui ho deciso che non mi sarei più sposata.
2: E che sei andata a fare? Aspetta, poi vediamo. Che
3: sono partita da sola.
2: Da sola? E sì. Quanto sei stata in
4: Quindi
2: America?
4: Possiamo dire che non siete Stati Uniti.
2: Sì. Si può proprio dire.
4: Okay.
2: Hai comprato questo biglietto e sei partita per New York. Dove sei andata?
3: Per New York, Philadelphia e Washington. Un mese e mezzo l'ho girate.
4: Brava, ma che bella cosa, brava.
2: Adoro viaggiare, quindi viaggiare è l'arricchita. Quando hai deciso che non lo volevi più?
3: Allora, io mi sarei dovuta sposare il primo settembre, a fine luglio sono andata dai miei genitori, avevo 24 anni,
4: sì.
3: E ho detto no, basta, io ci ho ripensato, non mi sposo più.
4: Certo.
3: I miei genitori si erano messi le mani nei capelli perché hanno detto no, casa, vestito, ristorante, bomboniere, fotografo, hanno iniziato a fare i conti.
4: Sì. Ma la vita e il futuro sono tue.
2: Scusa Michela, io voglio sapere cosa hai detto a lui.
3: A lui è stato che abbiamo litigato e in quel momento lì ho detto no, io con te non mi sposo più.
2: Quindi lui avete avuto una litigata, c'è stata una rottura.
3: L'ennesima litigata, e però quella è stata fatale, che ho detto no, non mi voglio più sposare perché era abbastanza geloso.
4: Hai capito che non era la persona adatta a te.
3: No, ho detto no, io un futuro insieme a questa persona non la posso fare. E ho detto no.
2: Ma scusa, lui dopo, generalmente le litigate lasciano un po' il tempo che trovano, no? Se due persone vanno d'accordo, quante cose diciamo mentre litighiamo che non pensiamo realmente. Tu invece lo pensavi proprio, nel senso
3: io ho detto no, io con te una vita così non la voglio fare. Giusto. Perché dovrei fare quello che dici tu, io quello che dici tu non lo farò mai, quindi basta.
2: Scusa,
3: quindi
2: lui non ha provato
3: non mi sposo.
2: Ma lui non ha provato a riacchiapparti in qualche maniera?
3: Sì, intanto io ero partita.
4: Vieni a pigliare in America se ti va.
3: Diciamo che l'incombenza più forte, sì, più grossa l'ho lasciata ai miei, perché si sono dovuti assorbire lui con le sue insistenze. E per di più andare in giro da tutti a dire il matrimonio non
2: è
3: si
2: annullato.
3: Farà più.
2: Ma avevate anche comprato casa?
3: Sì, casa, mobili, tutto.
2: E come avete poi, perché poi il problema è spartire, chi l'aveva comprata la casa, chi era intestata?
3: La casa insieme l'abbiamo rivenduta e abbiamo ridiviso certo, i soldi, certo. I mobili un po' per uno, un po' se mia mamma ha ricambiato la camera da letto,
2: certo,
3: per esempio, mia madre ha ricambiato la
4: sala. Gli hai fatto sul regalo a mamma, hai visto? Alla fine, già guadagnato.
3: Vestito da sposo l'ho lasciato in negozio.
2: Sì. Beh, un danno economico comunque, perché certe cose non le recuperi più, non c'è niente da fare.
1: Può succedere.
0: Sì, è meglio che non succeda, però se ti trovi in una situazione del genere che fai? Ormai ci sei.
1: Sarebbe meglio riuscire a scoprire per tempo la persona che hai di fianco per evitare poi di buttare via soldi in un matrimonio.
0: Era giovane, dai, sentito, ho detto, era molto giovane, quindi a quell'età lì non è che puoi già sapere per filo e per segno che cosa vuoi fare, dovresti però, perché se arrivi a tanto.
1: Vabbè, dovresti sapere se ti vuoi sposare oppure no, però può capitare anche di cambiare effettivamente.
0: Che altro anche adesso che i matrimoni in Italia costano sempre di più, quindi ha voglia a fare sacrifici su sacrifici.
1: Stare, ma non vi sposate. Stai mettendo contro l'industria dei matrimoni.
0: Cioè, veramente, stai boicottando il sistema delle nozze.
5: Lascia che ti baci un'altra volta. Non come un addio, ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte,

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
1: Samurai J, Flamenco Paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: Clara e San Giovanni, le ragazze.
4: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su RDS. Siamo ancora in tempo a fare gli auguri a Tom Holland.
1: Ah, certo. Quanti ne ha fatti?
0: 30. Tanto coscritto.
1: Ma veramente?
0: Sì, 30 anni. Beh, primo giugno 1996.
1: Guardandoci così, no? Con un po' di immaginazione, non è che siamo tanto diversi.
0: No, certo.
1: Ci assomigliamo in tutto e per tutto.
0: Anche lui ha iniziato la carriera con i musical a teatro.
1: Vedi? Sì.
0: Passione per la danza.
1: E fin qui ok.
0: E ora la conquista dell'universo Marvel con Spider-Man.
1: Lì,
0: lui
1: mannaggia,
0: è Spider-Man.
1: Ancora non ci siamo. Non
0: Zendaya,
1: ho ancora i sensi di ragno.
0: Matrimonio con Zendaya.
1: Bene, cosa faccio? Mi devo infilare io tra moglie e marito? Che
0: no,
1: non
0: abbiamo
1: si
0: già
1: può
0: visto
1: fare.
0: Prima che i matrimoni
1: poi
0: sono
1: poi va male,
0: complicati.
1: Quindi.
0: Però insomma, tanti auguri a Tom Holland, coscritto di Jason Gagliani. Chissà se lo sa, dovremmo fargli una telefonata e farglielo sapere.
1: Adesso lo chiamo, glielo dico, poi vi faccio sapere.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Sì, tutto bello, Tom Holland, il compleanno.
0: Sì,
1: a me però non mi ha invitato alla festa, non so se a te ti hanno detto qualcosa, ma no. Per
0: ora sarà stato così. Geloso dei tuoi baffi, sicuramente.
1: Nel dubbio, dai, quattro grandi successi in fila.
2: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
7: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
2: Noi sì.
8: L'estate vera è solo con
2: RDS 100% grandi successi.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Vuoi che sia ritrovato qui su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, ma cosa vuoi che sia tornare magari a casa il 2 di giugno, a cavallo anzi, tra l'1 giugno e il 2 giugno, avete approfittato per chi può di qualche giorno, così qualche ora di spensieratezza, anche una gita fuori porta,
1: torni
0: sei
1: a casa,
0: fermo, sei in coda, ma c'è RDS in sottofondo, scusa,
1: certo.
0: Che fai, te ne privi?
1: Ma no, noi vi teniamo compagnia H24, sempre, tutti i giorni, quindi anche in questi giorni di festa, se siete in giro, che vi muovete, se volete anche raccontarcelo al 388-22-388-22, come sempre raccogliamo le vostre storie.
0: Palesatevi, messaggi vocali WhatsApp, e tra poco un po' di novità a livello musicale, state lì.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: L'Egitto non lo visiti, ti ci immergi nel Mar Rosso delle acque incontaminate di Mar Salam, nel comfort di Sharm el Sheikh, nella dinamica Hurghada. Dal fascino di Dahab all'eleganza mediterranea di El Alamein fino alla mitica Alessandria, l'Egitto non è solo piramidi e storia, è mare, natura e rotte avventurose verso luoghi unici e inaspettati, come il surreale deserto bianco e le oasi di Siwa e Fayum. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/t. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official destination partner di RDS Dream.
1: Quindi signori, parliamo di musica nuova che sta per arrivare. Jason Gagliani
0: che
1: sta
0: cosa?
1: Per far uscire un nuovo album.
0: Ma non
1: no?
0: io,
1: ma non tu?
0: Ma capito, non c'entro.

0: mezza canzone estiva su RDS, quindi ci stai dicendo
1: che
0: non sei
1: ancora
0: tu a buttare fuori un nuovo disco, anzi scusami, a droppare un nuovo album.
1: Ma parli bene,
0: buttare fuori.
1: No, ci ha pensato un'altra grandissima artista, perché si parla di oltre 15 anni di carriera, Charli XCX. Te la ricordi questa?

0: l'ha trasformata da promessa del pop a star internazionale. Ha raggiunto un sacco di posizioni molto alte nelle varie classifiche del mondo e oltre 3 milioni di copie vendute negli Stati Uniti per questo pezzo di Charlie XCX.
1: Era il 2014 quando arrivò questa canzone proprio pronta, prontissima per cambiarle la vita. Poi nel 2024 ha pubblicato Breath. Succede anche qui qualcosa di raro, perché non diventa soltanto un album di successo, diventa proprio un fenomeno culturale. C'è anche un colore predominante,
0: verde,
1: che
0: verde,
1: è il verde
0: acido,
1: ovunque sui social, ovviamente anche un'operazione di marketing, però c'era sto verde piazzato da tutte le parti. Effettivamente ha portato bene, no? Verde,
0: sì,
1: speranza, dico.
0: Ha portato proprio, cioè, brat girl in inglese significa ragazzino viziato, monello, un po' pestifero, quindi una ragazza un po' capricciosa, ribelle. Questa è stata l'etichetta che lei si è portata dietro, scelta per diverso tempo. Adesso ha detto però voglio cambiare un po' le cose, cambiare anche mood musicale. Il 24 luglio 2026 uscirà Music Fashion Film, il settimo album in studio.
1: Saranno 11 tracce, durata totale si stimano 30 minuti e 5 secondi.
0: Però pochino.
1: 30 minuti, ma ti devi
0: 30
1: sempre
0: minuti lamentare. Poco.
1: Vabbè, la metti di nuovo in replay, riparti dall'inizio, no? Riparti da capo. Music, perché la sua attività di cantante e autrice la definisce così, no? Lei è proprio pop
0: musica,
1: star nell'animo.
0: Certo.
1: Fashion, film, neanche a dirlo, ci tiene molto alla moda e soprattutto ha avuto a che fare con il mondo del cinema, no?
0: Sì,
1: è la prima volta.
0: Ha diretto, nel senso ha
1: preso parte a diversi
0: musica,
1: progetti.
0: Esatto, per film, tra cui ad esempio negli ultimi anni anche ha realizzato un intero album ispirato all'adattamento cinematografico di Cime Tempestose, il film con Jacob Elordi e Margot Robbie. E in questo nuovo album, nella copertina non appare lei stessa, ma ha scelto di mettere tre icone culturali: John Cale, musicista e compositore dei Velvet Underground per quanto riguarda la musica, Marc Jacobs, lo stilista, e Martin Scorsese per quanto riguarda il cinema.
1: La
0: quindi,
1: seconda
0: insomma,
1: volta
0: progetto...
1: che lo fa, che fa un passo
0: bello
1: indietro,
0: stesso.
1: Che dice no, non mi metto nella copertina. Strano però, no? Perché forse un artista in senso buono è anche un po' egocentrico in queste cose.
0: Beh,
1: cioè ci tiene a farsi vedere, a farsi sentire. Fare un passettino indietro non lo so.
0: In questo caso no, a me piace. È una scelta artistica ben precisa. Vedremo il 24 luglio cosa esce.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su RDS. Invece no, è lunedì. Eccoci qua. È iniziata la settimana, il primo giugno. Siete sempre con noi, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi.
2: Allora, dicevamo, cosa combina la community di RDS? Cosa state facendo in questa serata? Che poi parte di questo ponte gigante. Sì. Domani giornata di festa, è il 2 giugno. Quindi, che la fa combo. La community?
1: Chi c'è?
3: Ciao, sono Mariangela da Massa. Ciao. Allora, il mio programma di domani doveva essere andare a fare una girata a vedere i due laghi. Io sono di Massa, due laghi che ci sono a San Miniato in provincia di Pisa. Okay. Con la Vespa, perché io giro con un PX del 78. Wow. 150.
1: Ah, però,
3: però che però, mi sono rotta un dito del piede, quindi annullato il programma della gita in Vespa.
1: Finito tutto.
3: E quindi domani, come ripiego, vado al mare e vado a mangiare al mare con la macchina.
1: Che comunque,
3: purtroppo per 20 giorni mi tocca fare così. Ciao.
2: Cioè, per 20 giorni vai al mare a mangiare?
1: No,
2: tutti i giorni?
1: No, 20 giorni deve stare ferma, no, bloccata. Guarda che può succedere, soprattutto d'estate. Se ti capita una cosa del genere.
2: D'estate
1: di
2: è una rogna, però.
1: Cioè,
2: farci
1: ci vuole
2: male
1: una
2: d'estate.
1: Pazienza, non puoi fare il bagno. Tutti vanno al mare, non posso venire. Ragazzi, funziona così.
2: Vabbè, Mariangela da Massa, divertiti lo stesso al mare. Comunque, la faccia nostra, mangi al mare. Io direi che è una buona giornata.
1: Ci accodiamo anche noi, quasi per dire così.

0: Perfect su RDS, una delle dichiarazioni d'amore più belle di sempre. L'hai mai dedicata a questo pezzo alla tua fidanzata che
1: dovrei
0: non esiste?
1: Farlo forse
0: no,
1: cioè. Non è che devi mettere il dito nella piaga così. Che ne sai che magari esiste proprio adesso da una settimana?
0: Jason Gagliani si è fidanzato da una settimana.
1: E invece non è vero, non immaginavo. È vero, perché c'è l'estate. Niente applausi.
0: Tipo, queste erano tipo le pacche sulla spalla, le palpate. Vabbè,
1: almeno ci hai provato. Così.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Noi torniamo subito in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in un minuto con Lau Petrilli.
5: Un saluto a tutti. L'Iran minaccia il blocco dei negoziati con gli americani sul Libano. Trump interviene strappando la promessa di un cessate il fuoco a Benjamin Netanyahu e agli Hezbollah. Il premier israeliano avverte: se ci attaccano risponderemo colpendo Beirut. Poco fa si sono attivate le sirene d'allarme antimissile nel nord dello stato ebraico. Migranti accordo in seno alle istituzioni europee, sì agli hub nei paesi terzi. L'intesa dovrà essere votata in Parlamento a Strasburgo. Un 21enne di origini marocchine è fermato in Brianza per terrorismo, pronto a fare come a Modena, le sue parole con riferimento all'attentato del

0: Ebola negativo, il congolese residente in Sardegna, rientrato nei giorni scorsi a Cagliari con sintomi compatibili con quelli provocati dal virus, test esaminato dallo Spallanzani di Roma. Polmonite interstiziale acuta, Claudio Baglioni costretto a 90 giorni di riposo assoluto. Sono uscito dalla fase più intensa della malattia, ma devo rinviare all'anno prossimo il tour in programma questa estate, ha commentato in un video il cantautore. C'è dispiacere e rammarico, però saremo in grado di far continuare questo nostro viaggio, ha promesso. Sport, tennis a Parigi, Arnaldi Tiafo, siamo al quinto set con il punteggio che è appunto di due partite a due, con Arnaldi che poco fa ha vinto il quarto di set al tie break 7-6, quindi in giornata ha battuto Svaida e Serundolo, Cobolli e Berrettini ai quarti. Questa è RDS.
1: Let's go, è scattato ufficialmente la mezzanotte. Buon martedì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
2: Eccoci anche sul canale 265 del digitale terrestre, RDS Social TV, oppure sull'app se siete in giro ci ascoltate H24. Giulio Caproni in regia con noi fino a luna.
1: Ci siamo tutti. Avete sentito delle prime indiscrezioni sul prossimo Festival di Sanremo?
2: Ah, devo dire che io sono molto contenta di questa che potrebbe essere una novità.
1: Stefano De Martino, una serata per scegliere il rappresentante dell'Eurovision.
2: Ci sta, secondo me deve essere una gara a parte, perché il classico pezzo sanremese non è il classico pezzo adatto all'Eurovision, non è sempre così almeno.
1: Cambia il regolamento.
3: Sì. All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: volume della tua estate.
1: Il volume della tua estate.
2: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: Bossa nostra Gaia su RDS, senti che vibes d'estate.
1: Sì, vibes d'estate, tutto bello, tutto magico, ma...
0: Però piove?
1: No, no piove, però doveroso anche ricordare che sui set, soprattutto, chi è artista, chi è cantante... Che... Io non sono cantante.
0: No, sì, non sei artista,
1: Sono artista, vado sui set, ma per adesso non mi sono ancora innamorato.
2: Portare il caffè.
0: No, Jason Gagliani è un bravissimo attore, tra l'altro potete anche vederlo in televisione in questi giorni, se state attenti potete scovarlo.
1: Vendimi bene, mi raccomando. Siamo qui per un altro motivo.
0: Ci si innamora sui set.
1: Coppie che si innamorano e poi a una certa le cose vanno un po' male.
0: Sei mai innamorato su un set?
1: No, mai. Magari, chi ne so, potrebbe succedere, chi lo sa.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una PAL.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Martedì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di Trebi Meteo.
8: Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica su parte della nostra penisola, con condizioni di marcata instabilità atmosferica sul nord Italia e nella seconda parte del giorno coinvolto anche l'alto versante tirrenico, con la formazione di rovesci e temporali localmente forti, attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli, specie tra Lombardia e Veneto. Il tutto con un brusco calo delle temperature massime, in diverse località non andremo oltre i 23 gradi, diversamente dall'estremo sud e dalle isole maggiori che godranno ancora di sole e caldo estivo. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
9: Grazie per questi aggiornamenti sul meteo. Certo che almeno da noi qua su Milano, ma come il temporale? Ma
10: scusa,
9: io ho fatto Toto Piumone.
10: Ecco, infatti lo sapevo, la tua preoccupazione più grande era quella, no? Come
9: l'hai tolto?
10: Non
9: dormire con le calze,
10: rimettilo.

0: impatto enorme sull'equilibrio proprio emotivo per la sua vita sentimentale, anche per la musica, per la scrittura stessa, e la crisi dice che è arrivata durante un album molto importante, ovvero Noi, Loro e gli Altri. Dove si sono conosciuti?
1: 2021, questo era il 2021, infatti c'è anche Elodie nella copertina,
0: certo,
1: dell'album.
0: Hanno approfondito proprio durante le riprese, no? del videoclip di un pezzo, quindi da lì cosa nasce cosa, vabbè, vediamoci, frequentiamoci, ci sentiamo. E poi però è finito tutto allo stesso modo, sempre sul set di un altro videoclip.
1: Sì, allora, nel videoclip di Crazy Love, tratto appunto da quest'album Noi, Loro, Gli Altri, è come se mettessero in scena la fine della loro relazione. Il momento era già complicato, ma noi, per tornare a sorridere quando si sono conosciuti e innamorati, invece il videoclip era di questo pezzo. Con quell'aria delicata, con un fiore tra le dita, bevi un altro margarita, poi mi dici che è finita. Margarita del 2019, è passato un bel po' di tempo. E insomma, molto bello, perché poi hanno parlato sempre, lui ha parlato sempre di rispetto, di certo, grande affetto. Hanno lavorato insieme non un mesetto fa, due mesi fa. Insomma,
0: sono tornati ufficialmente
1: live,
0: amici, in ottimi rapporti.
1: Bello,
0: sono
1: bello.
0: Passati quanti? 4 anni, quindi dall'ultima volta.
1: Sì, e tra l'altro Elodie in passato aveva dichiarato che probabilmente Marrakesh, Fabio, sarebbe stata una delle persone che lei avrebbe amato di più per sempre. Difficile trovare qualcuno che per cui possa provare un sentimento più
0: e
1: forte.
0: Invece,
1: vabbè, insomma, e invece speriamo per lei che possa capitare comunque. Coppia molto bella che però si è lasciata. Stavamo cercando così anche di ricordare
0: il
1: un
0: mondo,
1: po' le varie coppie più amate di cinema, TV e musica che purtroppo si sono lasciate, che i fan hanno amato tantissimo.
0: Brad
1: invece.
0: Pitt, Angelina Jolie.
1: Sì,
0: come la vedi?
1: Beh,
0: è stata
1: sì,
0: amatissima
1: sì,
0: questa. Ryan Gosling con Rachel McAdams. Poi c'è anche Johnny Depp.
1: Vanessa Paradis, sono stati sposati, sono stati insieme per circa 14 anni. Jennifer Aniston e Brad Pitt per quanto riguarda
0: anche
1: la
0: loro.
1: TV. E anche Nina Dobrev e Ian Somerhalder, che si sono conosciuti, insomma, sono stati protagonisti di The Vampire Diaries, e anche lì sono lasciati.
0: Ce n'è un'altra però, sempre in ambito musicale, Shakira e Gerard Piqué. Ti ricordi cosa successe in quel
1: fatto
0: tempo?
1: Anche la canzone.
0: Ce l'abbiamo?

0: 1993, realizzata appunto in collaborazione con il produttore argentino Bizarrap, dove Shakira, questa è stata proprio la revenge song, dove cita il nome della nuova compagna di Piqué al tempo e dice: hai cambiato una Ferrari con una macchina, con un'utilitaria, hai cambiato un orologio di lusso con un orologio un po' più economico.
1: Sì, un insomma. Fenomeno mondiale questa, sì, che sì, torna sì. sempre, perché anche sui social rimane lì un po' parcheggiata, visto che hai citato le macchine, ma quando c'è aria di cambiamento ed è estate, chi è che non cambia le cose d'estate? Pam! Si ripresenta la cosa.
0: Piqueton arriva d'estate. Certo, c'è la nuova di Samurai J.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Samurai J. Flamenco paranoia.

0: Sweet Harmony di Beloved su RDS, mezzanotte 39.
1: Allora, notizia un po' sconvolgente secondo me, perché in Cina è partita che così al via la carta d'identità digitale per i robot umanoidi.
0: Addirittura.
1: Quindi robot umanoidi che stanno diventando sì una realtà diffusa. Quindi il paese si è già movimentato, ha detto sai che c'è, dobbiamo regolamentare tutto quanto, diamo loro una sorta di identificazione, un codice, un seriale, dalla fase di produzione fino alla fase finale dello smaltimento.
0: Ok, ci sta, ma penso che questa cosa capiti normalmente anche per un PC. Il PC non ha un numero seriale, cioè non è sai che è quella macchina lì che ha quel numero lì?
1: Non è proprio la stessa
0: perché
1: cosa.
0: Perché questo stiamo
1: però
0: parlando di robot umanoidi, perché poi il problema non è che hanno un numero seriale.
1: Aspetta.
0: Il problema è che quelli te li metti in casa e ti fanno le pulizie, per dire, o ti aiutano sul lavoro.
1: Umanoide, proprio quella la parola che dà un po', fa storcere un po' il naso.
0: Umanoide.
1: Ecco, non ripeterlo che già c'hanno il numerino così. Non dirlo più, non dirlo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
5: Cav.
4: Io, San Pietro e Garibaldi.
5: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
4: Sì, no, lo stanno curando.
5: Ancora?
4: Lo stanno curando da Dio.
3: Cioè, proprio. Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
18: La pubblicità sembra durare per sempre.
19: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
18: Poche cose sono per sempre.
19: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Cosa succede nei vostri condomini? Quelli di tutti pazzi vanno a pescare sempre, quelli un po'
1: criminali.

0: se la ride, eh. Caspita, di ridi.
1: Ridi, vai.
0: Cesare Cremonini, poetica su RDS, a casa RDS con noi dalle 22 all'una. Trovate anche il meglio di quello che succede durante la giornata in diretta. E quelli di Tutti Pazzi, insomma, hanno a che fare con una community di chi vive in condominio, cioè un po' particolare.
1: Sì,
0: ecco.
1: Direi criminale, come la definiscono anche loro. Partiamo così, sentite.
2: Oggi abbiamo Michael a raccontarci questi condomini criminali.
3: Michael, da dove?
4: Buongiorno, Michael.
3: Da Bergamo. Racconta, Michael, intanto che lavoro fai?
4: Io faccio il giardiniere.
3: Fischia, ne hai viste di cose.
4: Di cotte e di crude.
1: Stiamo parlando del tuo condominio o di un condominio nel quale lavori?
4: No, per un condominio per il quale ho lavorato, che poi ho disdettato.
2: Come mai hai disdettato?
4: Una di queste è stata che un giorno mi arriva una mail dall'amministratore con un'allegata foto, sì, una bacinella con all'interno tanti lumacotti con scritto.
3: Con all'interno?
4: Tanti lumacotti.
3: I lumacotti.
4: La chioccia, senza guscio, diciamo, quelli arancioni.
3: Sì, quelli arancioni. Senza guscio, belli grossi.
1: Quelli più aggressivi,
4: Belli grossi, erano tutti belli inforchettati nella foto, un po' dentro la bacinella, con scritto all'amministratore: mi sembra strano che il giardiniere non se ne sia accorto che ci fossero i lumacotti all'interno del giardino.
2: Oh, signore.
1: Metti che passa un bambino, il lumacotto aggredisce un bambino.
4: Può essere.
3: Quindi ti hanno dato la responsabilità di aver fatto venire fuori i lumacotti?
4: Dopo che piove, in teoria è normale che
2: escano.
4: Sì, chiaro.
2: E ma tu poi... cosa gli hai detto?
4: Assolutamente niente, ho avvisato l'amministratore dicendo: è una cosa della natura, che se ne facciano una ragione.
1: È certo.
2: Vabbè, quindi solo per i lumacotti te ne sei andato?
4: No, ma di cotte di crude. Poi,
2: ecco.
4: Ne succedono di ogni nei condomini, quello lì in particolare. Se tagliavi un giorno in più, se tagliavi un giorno prima, se tagliavi il giorno dopo, se c'era un pochino di erba, è tutta una cosa così. Se
3: quindi
4: le piante...
3: c'è lotta tra giardini, quindi il vero confine.
4: Sì, altro che un altro condominio lì accanto. Una volta praticamente c'erano delle piante, facciamo il sopralluogo con questo amministratore. Quello del condominio opposto si oppose fermamente dicendo che lui doveva passare sul suo cadavere per tagliare la pianta che entrava all'interno della finestra. Sì, di cotte di crude, tutte così. Ma
2: hai fatto bene ad andartene, guarda.
4: Non
2: cioè,
4: ne vale
2: i lumacotti sono proprio la ciliegina sulla torta, poi,
4: sì,
2: giusto?
4: Sì.
3: E poi la pasta asciutta con lumacotti è buonissima.
2: Sì, buona. No. Senti, Michael, grazie per questo racconto,
4: Niente.
3: Oggi buona cosa giusta. Vai a fare?
4: Oggi lucertole e serpenti.
3: Chissà come litigano per la lucertola.
1: Picchissimo comunque.
0: Guarda che la lucertola, la settimana scorsa mi sono trovata in casa una lucertola.
1: Lo sappiamo bene, noi che ti seguiamo tutti su Instagram, abbiamo visto le tue avventure e tutto ciò che è successo. Come l'hai risolta poi?
0: No, l'ho risolta che l'ho presa, l'ho messa sotto un barattolo, mettendo sotto un foglio di carta.

0: carta e alla fine l'ho messa fuori in terra, l'ho mandata fuori in terrazzo. Guarda, dove manco ha trovato la sua pace dei sensi.
1: Manco ai tempi di Art Attack si ingegnavano così bene.
0: No,
1: così
0: sei un amico, controllare le lucertole, cose. Non dovrebbero essercene più, spero.
1: Ma l'hai detto però, che te la sei fatta sotto o no?

0: Potential su RDS.
1: Sono arrivati i guerrieri della Snatches.
2: Piacere, grazie, grazie.
0: Bentornati.
2: Il nostro pubblico, un pubblico scelto a caso, ma scelto.
3: Un bello scemo anche.
2: Sì, come noi d'altronde.
3: Certo.
2: Fino alle 5, come state? Tutto
1: molto bene?
2: Bene,
1: voi invece? Com'è?
3: Sì, ma non c'è male.
1: Tappo.
0: Tiriamo avanti,
2: Senti, tra poco parliamo di quali sono quei sogni che ancora vi restano, perché partiremo da una grandissima campionessa che ha vinto praticamente tutto nell'ambito del suo sport, abbiamo parlato molto durante le Olimpiadi di Milano Cortina, che ha finalmente raggiunto l'ennesimo sogno che non c'entra però con lo sport, ma è un sogno di vita. Quindi vi chiediamo quali sono quei sogni che avete ancora da realizzare e speriamo ne abbiate. Io spero di averne uno fino all'ultimo giorno, così almeno c'è un po' di, no?
3: Un po' di movimento, un po' di pepe. Cominciate a raccontarceli con dei messaggi vocali, poi tra poco approfondiamo tutta la notizia. Come sempre vi ascoltiamo e vi leggiamo al 388 22 388 22.
1: Va molto bene, bello, allora bello. Noi vi lasciamo in compagnia di Guerrieri della Notte con Filippo Ferraro, Alessandro Corsi, grazie a Giulio Caproni in regia e grazie anche a Miss Elisabetta Sacchi,
0: grazie a Gison Gagliani.

0: Abbiamo fatto l'appello, ci siamo tutti. Ci sentiamo domani.
1: Presenti.
0: Dalle 22. Baci.
1: Ciao. Ciao. In bagno.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Grazie alle Jason che ci hanno preceduti, parte la notte dei guerrieri, dopo però l'approfondimento della nostra redazione, RDS Green, Roberta Lupi.
3: L'Italia è tra i paesi più ricchi di biodiversità apistica, con oltre 60 varietà di miele. Le aree montane e alpine custodiscono una parte importante di questo patrimonio. Oggi il settore deve affrontare le sfide del cambiamento climatico e della concorrenza internazionale. Riccardo Terriaca, segretario generale dell'Associazione Nazionale Miele in Cooperativa.
4: In molti casi manca la reciprocità. Arrivano sugli scaffali europei mieli prodotti con standard che non sarebbero ammessi in Italia. Questo mette in difficoltà le aziende apistiche italiane. Un sistema così poco trasparente favorisce anche la contraffazione. E il miele è purtroppo tra i prodotti alimentari più colpiti. Difendere api e apicoltori non è una battaglia di nicchia, è un interesse collettivo. Riguarda il cibo che mangiamo, i territori in cui viviamo e il futuro che vogliamo costruire.
3: Questa è RDS.
1: Grazie a Roberta Lupi per le news. L'una è un minuto. Ciao amici, siamo noi, Guerrieri della Notte di RDS. Bentornati e bentornato a Filippo Ferraro.
5: Bentornato l'amico mio Alessandro Corsi. Salutiamo anche Pino che tra poco prende il posto di Giulio Caproni, che salutiamo anche noi. Tra poco forse faremo la prima parentesi sportiva, perché siamo vicini a qualcosa di molto bello nel tennis e stranamente non c'entra Yannick. È ma vero. Non diciamo nulla per scaramanzia.
1: Ne parleremo anche di sogni, se ne avete ancora nel cassetto da realizzare. Ovviamente iniziate già da adesso a mandarci i vostri messaggi vocali, perché li ascoltiamo al 388-22-388-22.
5: Noi ripartiamo con uno dei pezzi che hanno fatto la storia dell'estate, Alex Britti.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: I Guerrieri della Notte, bentornati amici, siamo qui anche questa notte fino alle 5 del mattino con Ale Phil.
1: Un po' di attualità molto molto molto rapida, perché l'Italia cala il tris, pur mancando numero uno al mondo, ai quarti di finale ci saranno tre italiani, perché dopo la vittoria di oggi di Cobolli e dei Berettini, che peraltro non ha sprecato l'occasione vendicando proprio Sinner battendo Cerundolo, in questo minuto, proprio un minuto fa, c'è la vittoria di Arnaldi, peraltro contro Tiafoe, quindi contro un francese che giocava in casa a Roland Garros, una vittoria clamorosa, e quindi tre italiani appunto ai quarti su otto. Speriamo insomma che il sogno continui, dovevamo dirlo perché è successo proprio un minuto fa.
0: Proprio pochi secondi fa, così come diversi minuti fa abbiamo letto della notizia di una forte scossa di terremoto al largo della Calabria, avvertita in tutto il sud, magnitudo 6.2, con epicentro sulla costa tirrenica ad una profondità di 250 km, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma si sarebbe registrato nel mare davanti ad Amantea, sulla costa tirrenica, come dicevamo, quindi insomma siamo vicini a tutte le popolazioni insomma colpite, e se avete anche degli aggiornamenti, visto che insomma non c'è la redazione, le notizie poi di notte non arrivano in maniera così tempestiva, insomma aggiornateci anche voi, volendo fatelo magari attraverso dei vocali, siamo qua.
1: Sì, leggiamo in questo momento il Corriere, per dirvi, c'è molta paura, nessun danno, quindi salutiamo gli amici, non è mai una cosa
0: però
1: piacevole. 6.2
0: è una bella botta.
1: È una bella botta, soprattutto di notte.
0: Molto
1: in generale, soprattutto di notte, però fateci sapere insomma la situazione.
0: Sì,
1: per quel poco cerchiamo di tenervi aggiornati. Mentre invece, ormai tra poco, perché insomma ci siamo presi per l'attualità, ma è anche un po' il nostro mestiere, approfondiremo una delle notizie del giorno: un'intervista a Sofia Goggia, che ha raccontato una che ha portato da casa campionati del mondo, coppe, medaglie olimpiche. Quindi, insomma, parliamo di una delle atlete più performanti nella storia dello sport italiano e dello sci italiano, che aveva un sogno che ha raggiunto da poco, e alla fine i sogni sono quella cosa che ti tengono vivo, no? Quella cosa per cui hai voglia domani di impegnarti un po' di più. Quindi vogliamo chiedervi, poi vi spieghiamo qual è stato questo sogno, che cosa sognate ancora? Piccoli, grandi obiettivi, vale tutto: andare in viaggio in quel posto, fare quel tipo di vacanza, andare una volta nella vita a vedere la vostra squadra del cuore all'estero,
0: sì,
1: che
0: anche,
1: ne so,
0: anche banalmente
1: sposarvi, fare figli, vale tutto, le piccole grandi cose.
0: Sì, magari sistemarvi una casa più grande, piuttosto che insomma anche piccoli obiettivi. Non sono piccoli obiettivi quelli di allargarsi con una casa più grande, però in generale anche quelli piccoli quotidiani che potete raggiungere ogni giorno.
1: Smettere di fumare,
0: per esempio.
1: Come è andata lei?
0: Insomma,
1: non ha più
0: così
1: parlato, chissà come mai.
0: 38822, vogliamo i vostri messaggi vocali da registrare e inviare adesso.

0: Volevo capire con Marrakesh di Madame e Marra su RDS nella notte dei guerrieri. 1.19 quasi, siamo con voi alle Phil fino alle 5 del mattino. Stiamo parlando di sogni, in particolare che abbiamo preso spunto da un'intervista di Sofia Goggia che ha raccontato: finalmente mi sono laureata.
1: Sì, e per lei insomma è stato
0: un sogno raggiunto, nonostante sia una che insomma di risultati e obiettivi nella vita li ha avuti parecchi, no? Parecchie volte.
1: Eh beh, direi proprio di sì, quindi insomma per lei tante soddisfazioni, ma diceva uno dei miei sogni era quello, però

0: l'ho raccontato nell'intervista, che è anche un'imprenditrice di uova.
1: Ah sì.
0: Ha un'azienda con la famiglia dove ci sono una serie di tante galline e appunto produce delle uova che vende ovunque. Quindi vi chiediamo, quali sono quei sogni che ancora avete, che sono ancora lì, che vorreste riuscire a raggiungere, lontani o vicini che siano? Condividiamoli, perché c'è un famoso detto che dice: attento a quello che sogni.
1: Sì.
0: Perché alle volte quello che sogni può diventare realtà.
1: Da grandi poteri derivano grandi responsabilità.
0: Quella è un'altra cosa.
1: Vabbè, più o meno, attento a quello che sogni.
0: Ah, vabbè,
1: più o meno, dai, uno spin-off. 388 22 388.

0: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
1: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
2: RTS.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: 23, siamo rigorosamente in diretta dalla sede romana di RDS. Questa è la notte dei guerrieri, parliamo dei piccoli grandi sogni che ancora avete. 38822 38822, quattro in fila.
0: Il volume della tua estate.
1: Hey Kevin, what's up? Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100%.

0: 1998, tra il 98 e il 99, arriva Lene Marlin dal grande freddo, la sua Unforgivable Sinner diventa uno dei tormentoni di quell'inverno, autunno-inverno, e l'abbiamo ritrovata qui su RDS, l'1.37. Stiamo parlando sì di grandi sogni prima, però abbiamo aperto una parentesi importante per quanto riguarda la situazione in Calabria, ma non solo, perché leggevamo che questa scossa, per fortuna, non ha fatto danni, ma ha svegliato gran parte del sud Italia, quindi fateci capire un po' la situazione. Tanti ci hanno scritto che bel botto, molta paura, però insomma tutto nella norma, è tutto sotto controllo.
1: Scossa che hanno avvertito anche ai piani bassi delle abitazioni, quindi insomma parecchia paura immaginiamo. E poi stiamo parlando dei sogni nel cassetto che magari ancora non avete raggiunto, quei sogni, anche piccoli sogni quotidiani che vi ponete come obiettivi della giornata, insomma raccontateci quali sono. Abbiamo preso spunto dalla notizia di Sofia Gorgia che insomma ha raccontato: finalmente mi sono laureata, l'ennesimo obiettivo, l'ennesimo sogno della sua carriera, già professionalmente parlando, ricca di successi, no?
0: Eh beh, sì, se non ha successi lei.
1: No, per la serie che dici, vabbè, arrivo lì e poi basta, invece
0: così.
1: No. Uno si pone sempre anche altri piccoli obiettivi che vanno a completare quelli che sono poi i sogni di una vita, in questo caso per lei la laurea, anche molto carattere di essere abnegazione, di essere uno tignoso.
0: Sempre voglia di nuove sfide, gli sportivi ce l'hanno nel DNA, tra l'altro stavo leggendo oggi che i bambini che praticano sport e quindi sono invogliati a quello che è l'agonismo, al muoversi, a fare squadra, hanno molto più possibilità di avere successo nella vita, di guadagnare di più rispetto a chi non ha fatto storie, e abbiamo una dimostrazione proprio qua in studio con noi.
1: Vedi, Cristian dalla Sardegna: faccio il camionista, quest'anno farò il semestre per provare a laurearmi in medicina.
0: Grande Cristian, le vedi, chissà nella vita che porte ti si possono aprire davanti, e un giorno ci dirai: signor Ferraro, qua non c'è più niente da fare, mi dispiace. Però ascoltavo.
1: Una volta guidavano il camion, adesso ti opero.
0: Venga qua, che apro tutto.
1: 388-22-38822, vogliamo i vostri messaggi vocali.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Cioè, sdrammatizziamo,
3: perché se
4: quale sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di sabbia.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Tra poco i vostri messaggi vocali nella notte dei guerrieri qui su RDS. Prima Olivia Dean, questa si chiama Man I Need.

0: al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Nella notte dei guerrieri qui su RDS.
1: Tanto Serena Brancale che sarà protagonista, oltre a questo che sarà uno dei tormentoni, anzi è uno dei tormentoni dell'estate, anche di un nuovo presunto tormentone che verrà poi pubblicato ufficialmente, anche se c'è stata insomma qualche anticipazione questo venerdì, insieme a dei Colors e Merkin Cremont.
0: Che bello, non vediamo l'ora. Sì. Sul terremoto in Calabria abbiamo un po' di vocali, eh?
2: Ciao RDS.
1: Ciao.
2: Sono Daniela, sono uscita con le mie figlie per fare benzina per paura.
1: La cintura,
2: che
1: però
2: succede qualcosa, ma al momento tutto bene. È stata una bella cosa.
0: Sì, perché poi quando arriva la botta forte hai paura che a stretto giro possano arrivare altre scosse,
1: sì,
0: quelle che vengono chiamate scosse di assestamento.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: per adesso non ci sono
1: mi
0: notizie.
1: Mi ricordo quando ci fu quella in Emilia, io stavo a Padova, quindi in linea d'aria eravamo un centinaio di chilometri, qualcosa in più, che il vero terrore era quello lì, e poi andavano avanti per ore. Quindi insomma un abbraccio agli amici insomma del sud Italia, perché abbiamo detto che se sentite in tutto sud Italia, gente che ci ha scritto anche addirittura dalla Sicilia.
0: Eccola.
3: Sì, dimostrazione. Sapere, io sto Messina, ma si è sentita fortissimo.
1: Aspetta.
3: E poi non potete capire che boato.
0: Anche in Puglia.
3: Mamma mia.
0: E quindi insomma stiamo monitorando la situazione, se ci saranno aggiornamenti di sorta vi daremo. Per ora nessuna notizia a riguardo, fortunatamente. Se ne avete voi da darcele, fatelo.
1: Sì, siamo sempre qua a disposizione, sempre in diretta. Mentre invece, per quello che è il nostro sondaggio Pronti Via, parliamo di sogni che avete ancora, quelle lucine accese che volete provare insomma a spegnere e che coccolate anche un pochino, sono sempre lì, magari un po' più lontane rispetto a qualche anno fa, ma voi tenete sempre lì, perché nella vita non si sa mai. Sentiamo.
0: È vero. Se ne avete da raccontare, fatelo al 388-22-388-22. Sentiamo qualcuno. Vai, Pino.
4: Buonanotte, vai. Guerrieri della notte.
1: Ciao.
4: Walter Autotrasportatore.
1: Sì.
4: Ebbene, è un sogno che mi piacerebbe prendere campo, e diciamo che sono immischiato perché sto facendo dei corsi, sto studiando
1: per
4: e
1: cosa?
4: Mi sto documentando per diventare setter, chatter, setter e closer, poi anche coach. A me il mondo dell'informatica mi entusiasma e diciamo che mi piace questo mondo qua. E sarebbe un sogno lavorarci e guadagnare dei soldi.
1: Capito?
0: Il mondo dell'informatica, quindi
1: no, setter allena i setter.
0: Sono cani da caccia, guarda che sono allora, anche molto belli.
1: Sono andato a googolare, ammetto la mia ignoranza,
0: sì,
1: pure
0: anch'io,
1: essendomi so, credendomi abbastanza acculturato, praticamente lavoro nell'ambito della vendita e del marketing. Contatto i potenziali clienti spesso via chat o telefono per qualificarli e fissare un appuntamento col venditore finale. Praticamente il setter coach è un professionista che allena e supervisiona questi tipi di operatori. Apro una parentesi a proposito di venditori. Oggi, cioè ieri, 1° giugno, sono stato svegliato, facevo il riposino del pomeriggio con mia figlia, alle 4:05, da uno che vendeva l'aspirapolvere.
0: Ma ti è venuto a citofonare?
1: Mi è venuto a citofonare,
0: no.
1: Era il mio portoncino.
0: No.
1: E io ero, sì, salve, siamo qui per il famoso, vuole provarlo? Faccio, ma vai, non sono interessato, grazie. Cioè, neanche, da una parte ho detto, ma devi proprio suonare, dall'altra era lì, c'era il sole, con la giacca, la camicia.
0: Lo so, anche loro una grande fatica, poi so che guadagnano a provvigione, no? Quindi
1: certo,
0: base a quanto vendono hanno delle
1: certo
0: percentuali.
1: Non dirmi così,
0: oltre a un piccolo stipendio fisso.
1: Poi empatizzavo, gliene compravo tre. Non mi diste cose, sì, perché sai,
0: so,
1: ho dei problemi l'empatia, dai.
0: Va bene amici, grazie per i vocali che ci avete mandato al 388-22-388-22. Come sempre, se avete aggiornamenti continuate a mandarceli. Siamo un po'
1: l'aspirapolvere, ne ho comprati 6.
0: Ciao perdere,
1: faccio un buon prezzo.
0: Io

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
0: Samurai J, Flamenco Paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo intorno da te.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze.
4: Siamo le ragazze. Andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Mentale aranciata su RDS nella notte dei guerrieri. Torniamo in redazione, lifestyle, l'appuntamento delle 2 del mattino con Gianluca Gizzi. Sentiamo.
1: La Creator Economy conta oggi più di 200 milioni di professionisti attivi e genera circa 250 miliardi di dollari l'anno. Secondo le stime, il settore potrebbe raggiungere i 600 miliardi entro il 2030 grazie alla produzione e monetizzazione di contenuti digitali. Il commento di Alessandro